0: Spesso navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
0: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Sono le 2:02.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze, il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornelis, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 23 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta all'1.41 e sorge alle 12.33, primo quarto. La chiesa ricorda San Giovanni Battista de Rossi, Sant'Eutizio da Norcia e San Desiderio.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 maggio del 1934 Bonnie Parker e Clyde Barrow, i due criminali passati alla storia semplicemente come Bonnie e Clyde, vennero uccisi nella loro auto da una raffica di proiettili durante un'imboscata tesa loro dalla polizia nei pressi di Bienville in Louisiana.
0: Benessere naturale.
1: Salutare i massaggi alle gambe. Per aiutare la circolazione sanguigna delle gambe, le si possono massaggiare con un preparato per il quale serve cuocere a bagnomaria in 2 decilitri di olio d'oliva 2 tazze di foglie di ipocastrano smiruzzate. Si lasciano macerare nell'olio per una settimana, si filtra, poi si aggiungono 2 gocce di olio essenziale di ginepro. Infine si usa il preparato per massaggiare le gambe con problemi circolatori.
0: Consigli pratici.
1: Macchie difficili. Se dovete lavare dei capi con delle macchie particolarmente vistose oppure ostinate, è importante sapere che usare una maggiore quantità di detersivo non serve a ottenere un risultato migliore, ma solo ad inquinare di più. Per eliminare le macchie difficili prima del bucato, meglio trattare i punti che presentano macchie più resistenti con prodotti specifici.
0: Hanno detto?
1: Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. Jacques Venin Busset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai desiderio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 maggio Caterina di Russia nel 1729, le attrici Joan Collins e Annie Baxter, l'attore Daniele Pecci e la brava, bella e simpatica Andrea De Logu. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado dei Gemelli, sei un artista dotato di grandi mezzi e di un'enorme versatilità. Quasi tutte le persone che hanno questo grado forte nell'oroscopo mostrano qualche talento fuori dal comune. Il tuo carattere è forte e anche se spesso sembri indeciso e dubbioso, in verità sai bene ciò che vuoi e riesci generalmente a ottenerlo. È un grado di artista, sognatore, poeta e forse anche di un pigro. Sei simpatico a tutti per la tua affascinante eloquenza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, idee, intuizioni, un nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Mercurio e Saturno aiutano a definire la rotta, mentre Giove ci ricorda di non disperdere energie in mille tentativi. Toro, tutto scorre dolcemente senza sforzo. Possiamo affidarci alla vita e al ritmo che oggi sceglie per noi. Torniamo ad avere fiducia nel futuro. Venere e Giove in Cancro accendono speranza e ispirazione. Gemelli, l'energia è vincente e combattiva. Riusciamo a difendere con grande successo le nostre idee e i nostri progetti. Diamo fondo a tutta la determinazione e la forza di cui siamo capaci per non cedere alle pressioni esterne. Cancro, la luna in Vergine spinge a perseverare. Nonostante le sfide passate abbiano lasciato cicatrici, procediamo con tenacia. Armiamoci di coraggio per la spinta finale verso il traguardo che ci meritiamo. Leone, la comunicazione è facilitata dal buon aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Marte in Toro può però causare insofferenza e agitazione. Sarebbe utile praticare dell'attività fisica rilassante. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. La realizzazione si basa sulla condivisione. Investiamo in qualcosa che porti gioia anche a chi ci sta accanto. Bilancia, il cielo annuncia una rinascita. La fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Prepariamo una tisana rilassante per celebrare la fine delle tensioni, oppure alziamo i calici e brindiamo. Scorpione, sentiamo che l'universo ci supporta. È arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Una persona molto influente nel suo settore potrebbe volerci sostenere nel nostro percorso professionale. Sagittario, giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Reclamiamo il nostro potere personale, anche se questo significa andare contro le tradizioni più radicate. Capricorno, possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Se stiamo pensando di organizzare un viaggio, non aspettiamo oltre e cominciamo a cercare la meta ideale. Acquario, recuperiamo l'entusiasmo originale superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Impegniamoci a creare un ambiente sereno in cui la nostra nuova iniziativa possa svilupparsi con calma. Pesci, evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Oggi impariamo che il rischio più grande che possiamo correre è proprio quello di non provare a buttarci. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Pazienza è una parola strana. Puoi dirla quando aspetti e quando scegli di non aspettare più. Massimo Bisotti.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora, perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze, il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornace, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 23 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta all'1.41 e sorge alle 12.33, primo quarto. La chiesa ricorda San Giovanni Battista de Rossi, San Teotizio da Norcia e San Desiderio.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 maggio del 1934, Bonnie Parker e Clyde Barrow, i due criminali passati alla storia semplicemente come Bonnie e Clyde, vennero uccisi nella loro auto da una raffica di proiettili durante un'imboscata tesa loro dalla polizia nei pressi di Bienville, in Louisiana.
0: Benessere naturale.
1: Salutare i massaggi alle gambe. Per aiutare la circolazione sanguigna delle gambe, le si possono massaggiare con un preparato per il quale serve cuocere a bagnomaria in 2 decilitri di olio d'oliva 2 tazze di foglie di ipocastrano smiruzzate. Si lasciano macerare nell'olio per una settimana, si filtra, poi si aggiungono 2 gocce di olio essenziale di ginepro. Infine si usa il preparato per massaggiare le gambe con problemi circolatori.
0: Consigli pratici.
1: Macchie difficili. Se dovete lavare dei capi con delle macchie particolarmente vistose oppure ostinate, è importante sapere che usare una maggiore quantità di detersivo non serve a ottenere un risultato migliore, ma solo ad inquinare di più. Per eliminare le macchie difficili prima del bucato, meglio trattare i punti che presentano macchie più resistenti con prodotti specifici.
0: Hanno detto?
1: Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. Jacques Benin Busset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Fly Spot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico ai desiderio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 maggio Caterina di Russia nel 1729, le attrici Joan Collins e Annie Baxter, l'attore Daniele Pecci e la brava, bella e simpatica Andrea De Logu. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado dei Gemelli, sei un artista dotato di grandi mezzi e di un'enorme versatilità. Quasi tutte le persone che hanno questo grado forte nell'oroscopo mostrano qualche talento fuori dal comune. Il tuo carattere è forte e anche se spesso sembri indeciso e dubbioso, in verità sai bene ciò che vuoi e riesci generalmente a ottenerlo. È un grado di artista, sognatore, poeta e forse anche di un pigro. Sei simpatico a tutti per la tua affascinante eloquenza. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, idee, intuizioni, un nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Mercurio e Saturno aiutano a definire la rotta, mentre Giove ci ricorda di non disperdere energie in mille tentativi. Toro, tutto scorre dolcemente senza sforzo. Possiamo affidarci alla vita e al ritmo che oggi sceglie per noi. Torniamo ad avere fiducia nel futuro. Venere e Giove in Cancro accendono speranza e ispirazione. Gemelli, l'energia è vincente e combattiva. Riusciamo a difendere con grande successo le nostre idee e i nostri progetti. Diamo fondo a tutta la determinazione e la forza di cui siamo capaci per non cedere alle pressioni esterne. Cancro, la luna in Vergine spinge a perseverare. Nonostante le sfide passate abbiano lasciato cicatrici, procediamo con tenacia. Armiamoci di coraggio per la spinta finale verso il traguardo che ci meritiamo. Leone, la comunicazione è facilitata dal buon aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Marte in Toro può però causare insofferenza e agitazione. Sarebbe utile praticare dell'attività fisica rilassante. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. La realizzazione si basa sulla condivisione. Investiamo in qualcosa che porti gioia anche a chi ci sta accanto. Bilancia, il cielo annuncia una rinascita. La fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Prepariamo una tisana rilassante per celebrare la fine delle tensioni, oppure alziamo i calici e brindiamo. Scorpione, sentiamo che l'universo ci supporta. È arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Una persona molto influente nel suo settore potrebbe volerci sostenere nel nostro percorso professionale. Sagittario, giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Reclamiamo il nostro potere personale, anche se questo significa andare contro le tradizioni più radicate. Capricorno, possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Se stiamo pensando di organizzare un viaggio, non aspettiamo oltre e cominciamo a cercare la meta ideale. Acquario, recuperiamo l'entusiasmo originale superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Impegniamoci a creare un ambiente sereno in cui la nostra nuova iniziativa possa svilupparsi con calma. Pesci, evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Oggi impariamo che il rischio più grande che possiamo correre è proprio quello di non provare a buttarci. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Pazienza è una parola strana. Puoi dirla quando aspetti e quando scegli di non aspettare più. Massimo Bisotti.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. La capacità di distinguere il sapore amaro ci ha tenuti lontani nel corso dell'evoluzione da sostanze potenzialmente velenose o nocive. Ma allora perché l'amaro del caffè è così irresistibile? Perché secondo questa logica il caffè non dovrebbe essere così tanto apprezzato e adorato. Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha indagato il rapporto tra la genetica, la sensibilità all'amaro e la predisposizione a consumare caffè, tè ed alcol. A rigor di logica, quindi, il primo sorso di espresso dovrebbe suscitare in noi un impulso a sputarlo, fondamentalmente. Ma gli scienziati della Northwestern University dell'Illinois hanno condotto uno studio e si sono accorti che le persone più sensibili al sapore amaro della caffeina sono anche quelle che bevono più caffè. Per gli autori del lavoro, questa predisposizione a ricercare e apprezzare la sostanza deriva da esperienze di rinforzo positivo. Si impara quindi ad associare la caffeina ad effetti positivi di stimolazione e benessere, e a queste risposte dell'organismo rendono ancora più ricettivi al suo caratteristico aroma. Nella ricerca, gli scienziati hanno testato la relazione tra sensibilità all'amaro e consumo di bevande in 400.000 uomini e donne del Regno Unito. Hanno cercato nel loro DNA alcune varianti genetiche note per predisporre alla sensibilità al sapore amaro della caffeina e di altre due sostanze, il chinino, che dà l'amaro all'acqua tonica, e il PROP, un composto sintetico che ricorda l'amaro delle crucifere, quindi cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles. Queste predisposizioni genetiche sono state poi confrontate con le quantità di consumo di caffè, tè ed alcol riferite da ciascuno. Se i più sensibili alla caffeina consumavano più caffè e pochissimo tè, chi è geneticamente più suscettibile all'amaro da chinino e PROP tende a evitare il caffè e, nel caso di forte sensibilità al PROP, anche l'alcol, in particolar modo al vino rosso. I risultati suggeriscono che la nostra percezione per i sapori amari, indirizzata dalla nostra genetica, contribuisce alla preferenza per caffè, tè o alcol, conclude Marilyn Cornace, l'autrice dello studio. La ricerca serve a tracciare alcune delle basi biologiche del gusto, uno dei più antichi e interessanti sensi umani, anche se forse ancora tra quelli meno studiati. E allora spero vivamente che il caffè per voi sia la bevanda degli dèi, così come lo è per me, e vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 23 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta all'1.41 e sorge alle 12.33, primo quarto. La chiesa ricorda San Giovanni Battista de Rossi, San Teotizio da Norcia e San Desiderio.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 maggio del 1934 Bonnie Parker e Clyde Barrow, i due criminali passati alla storia semplicemente come Bonnie e Clyde, vennero uccisi nella loro auto da una raffica di proiettili durante un'imboscata tesa loro dalla polizia nei pressi di Bienville in Louisiana.
0: Benessere naturale.
1: Salutare i massaggi alle gambe. Per aiutare la circolazione sanguigna delle gambe, le si possono massaggiare con un preparato per il quale serve cuocere a bagnomaria in 2 decilitri di olio d'oliva 2 tazze di foglie di ipocastrano smiruzzate. Si lasciano macerare nell'olio per una settimana, si filtra, poi si aggiungono 2 gocce di olio essenziale di ginepro. Infine si usa il preparato per massaggiare le gambe con problemi circolatori.
0: Consigli pratici.
1: Macchie difficili. Se dovete lavare dei capi con delle macchie particolarmente vistose oppure ostinate, è importante sapere che usare una maggiore quantità di detersivo non serve a ottenere un risultato migliore, ma solo ad inquinare di più. Per eliminare le macchie difficili prima del bucato, meglio trattare i punti che presentano macchie più resistenti con prodotti specifici.
0: Hanno detto?
1: Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. Jacques Benin Busset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 23 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta all'1.41 e sorge alle 12.33, primo quarto. La chiesa ricorda San Giovanni Battista de Rossi, Sant'Eutizio da Norcia e San Desiderio.
0: Accadde oggi.
1: Il 23 maggio del 1934 Bonnie Parker e Clyde Barrow, i due criminali passati alla storia semplicemente come Bonnie e Clyde, vennero uccisi nella loro auto da una raffica di proiettili durante un'imboscata tesa loro dalla polizia nei pressi di Bienville in Louisiana.
0: Benessere naturale.
1: Salutare i massaggi alle gambe. Per aiutare la circolazione sanguigna delle gambe, le si possono massaggiare con un preparato per il quale serve cuocere a bagnomaria in 2 decilitri di olio d'oliva 2 tazze di foglie di ipocastrano smiruzzate. Si lasciano macerare nell'olio per una settimana, si filtra, poi si aggiungono 2 gocce di olio essenziale di ginepro. Infine si usa il preparato per massaggiare le gambe con problemi circolatori.
0: Consigli pratici.
1: Macchie difficili. Se dovete lavare dei capi con delle macchie particolarmente vistose oppure ostinate, è importante sapere che usare una maggiore quantità di detersivo non serve a ottenere un risultato migliore, ma solo ad inquinare di più. Per eliminare le macchie difficili prima del bucato, meglio trattare i punti che presentano macchie più resistenti con prodotti specifici.
0: Hanno detto?
1: Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. Jacques Bénigne Bisset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: me.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon sabato di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai desiderio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 maggio Caterina di Russia nel 1729, le attrici Joan Collins e Annie Baxter, l'attore Daniele Pecci e la brava, bella e simpatica Andrea De Logo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado dei Gemelli, sei un artista dotato di grandi mezzi e di un'enorme versatilità. Quasi tutte le persone che hanno questo grado forte nell'oroscopo mostrano qualche talento fuori dal comune. Il tuo carattere è forte e anche se spesso sembri indeciso e dubbioso, in verità sai bene ciò che vuoi e riesci generalmente a ottenerlo. È un grado di artista, sognatore, poeta e forse anche di un pigro. Sei simpatico a tutti per la tua affascinante eloquenza. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, idee, intuizioni, un nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Mercurio e Saturno aiutano a definire la rotta, mentre Giove ci ricorda di non disperdere energie in mille tentativi. Toro, tutto scorre dolcemente senza sforzo. Possiamo affidarci alla vita e al ritmo che oggi sceglie per noi. Torniamo ad avere fiducia nel futuro. Venere e Giove in Cancro accendono speranza e ispirazione. Gemelli, l'energia è vincente e combattiva. Riusciamo a difendere con grande successo le nostre idee e i nostri progetti. Diamo fondo a tutta la determinazione e la forza di cui siamo capaci per non cedere alle pressioni esterne. Cancro, la luna in Vergine spinge a perseverare. Nonostante le sfide passate abbiano lasciato cicatrici, procediamo con tenacia. Armiamoci di coraggio per la spinta finale verso il traguardo che ci meritiamo. Leone, la comunicazione è facilitata dal buon aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Marte in Toro può però causare insofferenza e agitazione. Sarebbe utile praticare dell'attività fisica rilassante. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. La realizzazione si basa sulla condivisione. Investiamo in qualcosa che porti gioia anche a chi ci sta accanto. Bilancia, il cielo annuncia una rinascita. La fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Prepariamo una tisana rilassante per celebrare la fine delle tensioni, oppure alziamo i calici e brindiamo. Scorpione, sentiamo che l'universo ci supporta. È arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Una persona molto influente nel suo settore potrebbe volerci sostenere nel nostro percorso professionale. Sagittario, giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Reclamiamo il nostro potere personale, anche se questo significa andare contro le tradizioni più radicate. Capricorno, possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Se stiamo pensando di organizzare un viaggio, non aspettiamo oltre e cominciamo a cercare la meta ideale. Acquario, recuperiamo l'entusiasmo originale superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Impegniamoci a creare un ambiente sereno in cui la nostra nuova iniziativa possa svilupparsi con calma. Pesci, evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Oggi impariamo che il rischio più grande che possiamo correre è proprio quello di non provare a buttarci. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Pazienza

0: parola strana. Puoi dirla quando aspetti e quando scegli di non aspettare più. Massimo Bisotti.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Attraverso i suoni di Radio Fly,

0: Sono le 8:01. Buonasera da Daniele Baldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
1: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
0: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica e parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
0: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vaavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
0: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
4: Vola con Radio Fly.
5: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
10: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
11: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Daniela De Bolini.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:03.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
2: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
1: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
3: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
4: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
5: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

Radio Fly, la voce della tua città. No matter what.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, buon sabato 23 maggio 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per questo consueto appuntamento con le notizie. Ovviamente oggi non ci sarà la parte politica, siamo in silenzio elettorale, almeno qua ad Arezzo, non solo Arezzo, ma dove sono interessate ovviamente le elezioni amministrative, quindi quelle comunali nel nostro caso, quindi parleremo solamente passant dei titoli dei giornali. Andiamo però adesso, partiamo da quelle che sono le notizie che troviamo sui quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it. Diamo un'occhiata un po'. Vediamo quali sono i temi principali. Partiamo dal Corriere della Sera. USA Iran sprint per l'intesa. I media arabi presto l'annuncio. Trump e Teheran lo vuole disperatamente. L'ossessione di El Kudri. Volevo lavorare, lo devo ai miei. Grotte, cunicoli, nuvole di sabbia. Ecco dove erano i corpi dei sud. Le misure. Taglia le accise. Aiuta i tir. Passa il decreto carburanti. Dice la riduzione scende da 20 a 10 centesimi. Passiamo alla Repubblica, vediamo la prima pagina di questa mattina. L'Europa contro Israele, Ben Gvir, l'Unione Europea apre sanzioni. Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania, stop insediamenti dei coloni. Ultima trattativa, USA Iran, ma l'accordo ancora non c'è. Delegazione pakistana a Teheran. Accise carburante, sconto dimezzato per 2 settimane. Intesa con i camionisti, scioperi sospesi, tagli, destra divisa, Salvini, ora basta. Il caso si dimette Tulsi Gabbard, il capo degli 007 americani. Si parla poi della grotta maledetta, il sobbonzatore finlandese, ecco la grotta maledetta che ha inghiottito i sub italiani. Andiamo alla Stampa. La Stampa: Iran USA pace vicina, la rabbia di Israele, Rubio, Trump insoddisfatto degli alleati NATO, gli europei più autonomia. Il tramonto di Cuba è quel piano di una baia di porci al contrario. Poi Terra, padre, il dolore per la morte di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, Mattarella dalle sue intuizioni una nuova cultura del cibo. Il Fatto Quotidiano: flottiglia Istanbul, 50 feriti in ospedale, mi hanno sparato sulla nave, torture e violenze sessuali, si indaga sulla Ben Gvir e C. Sisto scuda i manager per le morti sul lavoro, salvacondotto del viceministro forzista. Andiamo al resto del Carlino. Quotidiano nazionale: USA Iran ipotesi accordo, decisive le prossime ore. E poi andiamo al taglio laterale, vediamo i costi delle guerre. Caro energia, Meloni sveglia l'Europa. Tria, rischiamo il naufragio, allentare i paletti. La grotta fatale ai sub italiani, temevamo di non trovarli. E ancora taglio basso, Andrea indagato per reati sessuali, lo scandalo Epstein. E poi evocata la tragedia di Modena, solidarietà al PD da Meloni, Lecco, frasi shock contro Slaine, qualcuno può investirla, la Lega sospende la consigliera. Il Messaggio: benzina, prorogato lo sconto, caro carburanti, via libera in CDM al nuovo decreto accise. Scusate, Totte Ilari è finita in aula per l'udienza di divorzio, tra 2 mesi liberi di risposarsi. E sempre da Roma, la capitale si illumina, notte romane più sicure, il piano presentato da Gualtieri e prefetto. La Verità: l'attentato di Modena è terrorismo, ex dell'intelligence NATO spazza via la nebbia ideologica su Salim. Bertolotti, direttore dell'osservatorio sul radicalismo, in genere quelli che colpiscono in Europa non fanno parte di organizzazioni. Poveri disabili, per i progressisti sono paragonati a robot, alieni, Batman e sirene in nome del gender. Se non sfori il 3% il PIL non cresce, però l'Europa vuole tenerci a dieta. Il Giornale: da quando c'è lei i treni sono più in orario, scontro sulle ferrovie, un autogol, la campagna di Renzi, oggi puntuali l'82,6% dei convogli, con lui l'80,2%. Prove di sinistra islamista, sottomissione alle urne di Venezia, il porta a porta dei candidati bengalesi Dem, vota in nome di Allah e chiedono di fermare il modello securitario. Addio Carlo Petrini, rivoluzionario del sovranismo alimentare, Shoslo. SOS cybersicurezza, adesso la flottiglia imbarca gli hacker. I PM indagano sulle torture in Israele. Il Tempo: al bando i fratelli musulmani, scuola di terrorismo, è ora di bandire la fratellanza musulmana mettendola fuori legge alla stregua delle altre organizzazioni terroristiche. L'hanno già fatto 17 paesi, tra cui 11 stati musulmani. Sconta la rovescia per l'intesa con l'Iran, trattativa ad oltranza, conflitto per Hormuz. Libero quotidiano, la verità sulle rotte migratorie, terrorista sul barcone espulso, arriva in Italia grazie agli scafisti e subito chiede protezione. In Tunisia rischio la vita, i cognati mi vogliono morto, ma aveva combattuto con le milizie islamiste in Libia. Andiamo all'inaugurazione del bagno neutro all'ITS IT di Grosseto. Sotto la scritta nella porta in dettaglio c'è la giunta, dietro l'idea c'è la giunta Dem. E poi il sondaggio che delude l'opposizione, gli italiani vogliono cacciare i migranti che delinquono. L'Iran verso la pace fa respirare i mercati. L'Unità. Dopo le follie di Ben Gvir, gli stati europei tolgono la benda dagli occhi. Israele alla sbarra, condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna. La procura di Roma indaga per sequestro, stupro e tortura. Dobbiamo dire grazie alla flottiglia, dice, segue sotto Arturo Scotto. Andiamo a vedere invece il quotidiano comunista, Il Manifesto, a secco. Proroghe, bonus e sconti a termine. Il governo si avvita nella spirale del caro energia e brucia risorse per puntellare un'economia fossile che fa dell'Italia la malata d'Europa. Senza soldi, se non per misure tampone, Meloni aspetta un aiuto da Bruxelles che non arriva. Negoziato frenetico, sul tavolo un'intesa iniziale in 10 punti tra USA e Iran, l'accordo è più vicino. Andiamo a leggere adesso il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire, che titola Declino americano. Nel corso del 2025 più uscite che ingressi negli Stati Uniti, non capitava dagli anni 30. Per l'amministrazione Trump è un successo, ma il calo pesa su manodopera e consumi. Taglio alto, coscienza in cammino sulle orme del Laudato Si', ecologia integrale. La visita del Leone 14.

0: Luce Paraíso.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 23 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta all'1.41 e sorge alle 12.33, primo quarto. La chiesa ricorda San Giovanni Battista de Rossi, San Teotizio da Norcia e San Desiderio.
1: Accadde oggi.
2: Il 23 maggio del 1934, Bonnie Parker e Clyde Barrow, i due criminali passati alla storia semplicemente come Bonnie e Clyde, vennero uccisi nella loro auto da una raffica di proiettili durante un'imboscata tesa loro dalla polizia nei pressi di Bienville, in Louisiana.
1: Benessere naturale.
2: Salutare i massaggi alle gambe. Per aiutare la circolazione sanguigna delle gambe, le si possono massaggiare con un preparato per il quale serve cuocere a bagnomaria in 2 decilitri di olio d'oliva 2 tazze di foglie di ipocastrano smiruzzate. Si lasciano macerare nell'olio per una settimana, si filtra, poi si aggiungono 2 gocce di olio essenziale di ginepro. Infine si usa il preparato per massaggiare le gambe con problemi circolatori.
1: Consigli pratici.
2: Macchie difficili. Se dovete lavare dei capi con delle macchie particolarmente vistose oppure ostinate, è importante sapere che usare una maggiore quantità di detersivo non serve a ottenere un risultato migliore, ma solo ad inquinare di più. Per eliminare le macchie difficili prima del bucato, meglio trattare i punti che presentano macchie più resistenti con prodotti specifici.
1: Hanno detto?
2: Fra tutte le debolezze, la più grande è l'eccessiva paura di apparire deboli. Jacques Benin Busset. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Allora, andiamo a vedere adesso quelle che sono le prime pagine quotidiane della nostra regione, partendo dal Tirreno. Da Livorno, reintegrato Mazzotta, l'ingegnere dei pompieri indagato per corruzione.

Nel riciclaggio ha avuto la revoca dei domiciliari ed è stato riammesso dai vigili del fuoco. Andiamo a Stazzema, volo mortale nel dirupo, coppia di ultraottantenni finisce fuori strada con l'auto, mancavano da casa da 2 giorni, a trovarli è stato un parente. Pisa, ZTL ridotti i permessi, sono quasi 3.000 in meno quelli concessi per quest'anno. Il comune cerca altre aree di parcheggio, più stalli per i residenti. Andiamo a Prato, anche i cinesi scioperano, svolta nel distretto parallelo. Una coppia di coniugi si ribella ai turni di 16 ore, 7 giorni su 7 per 3 centesimi a bottone. Andiamo a Grosseto, arrestati per estorsione, coppia nei guai dopo la scoperta di una relazione clandestina. Insieme avevano deciso di chiedere soldi in cambio del silenzio. Vediamo adesso il Corriere Fiorentino, studentato horror, 270 se ne vanno, via Le Morganti, più della metà degli universitari accetta le sistemazioni alternative dal Arzu. Piccoli saluti e fischi e ora rispetto. Si parla della Fiorentina. Firenze, la Repubblica, la regione accelera sulle rinnovabili in ex discariche e aree industriali. Fiorentina pari con l'Atalanta, solo Vagnoli evita la contestazione. Corriere di Siena, Corriere d'Arezzo, non vediamo i giornali, allora andiamo subito alla Nazione di Arezzo. Rissa in strada Saione, 2 arresti, botte calci in pieno giorno tra un gruppo di persone in stato di alterazione. Il blitz della polizia. Spray in classe, 3 all'ospedale, il gesto folle di uno studente con una bomboletta orticante all'istituto Bonarroti Fossombroni. Si parla poi anche del sospiro di sollievo per la Gruccia, il punto nascita aperto per un anno. E poi svolta a San Giovanni, Borgo Arnolfo, a settembre i primi alloggi. L'evento a San Sepolcro, Cammini di Francesco, mostra su Pacioli al museo di Aboca. I live di Giovanotti sul palco di Rondine, il concerto il 7 giugno con altri artisti. E poi iniziativa La Nazione, arcobaleno d'estate torna all'anfiteatro. Allora, ci fermiamo un brano e poi andremo a commentare insieme le notizie che abbiamo letto fino adesso.

0: Bene.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: .56 attendiamo il notiziario nazionale di Aria che sarà in onda tra un 5-6 minuti. Nel frattempo andiamo a vedere allora quali sono questi titoli di prima pagina. Io lo faccio anche attraverso La Nazione, che ce l'ho qui in formato cartaceo. USA Iran ipotesi accordo, decisive le prossime ore, rinvio sul confronto nucleare e ripertura di Hormuz. Per i media arabi c'è la bozza in 9 punti. Washington prepara anche un piano B. L'ambasciatore Sequi, restano punti di distanza. E questa stessa notizia la troviamo un po' in tutti i giornali, no? Il USA Iran sprint per l'intesa al Corriere della Sera. Iran USA pace vicina per l'Arabia di Israele. Con l'Arabia di Israele Rubio Trump insoddisfatto dagli alleati NATO, gli europei più autonomia. Beh, insomma, anche qui la commenteremo. Il resto del Carlino USA Iran. E poi vediamo quanti la riportano. I giornali di destra no, hanno altri temi questa mattina che poi andremo a leggere. E poi il tema che, diciamo così, ecco, titola, capeggia, è questa storia, questa brutta storia, devo dire, che è successa nelle isole, ai sommozzatori italiani, no? Ecco, la grotta fatale dei sub italiani, temevamo di non trovarli. Il team di speleo sub finlandesi addirittura ci sono andati, che ha recuperato i corpi dei sub italiani alle Maldive. E vedete, questa notizia la ritroviamo un po' anche qui, con queste immagini di queste grotte cunicoli, nuvole di sabbia, ecco dove erano i corpi dei sub. Ancora, diciamo, questo è un tema molto importante anche per capire perché è successa questa cosa, mentre si stanno ovviamente delineando alcune cose, anche un po' il distinguo delle responsabilità, se mi permettete, perché le autorità delle Maldive dice che non avevano poi autorizzato di scendere oltre i 30 metri, questa grotta che presentava un ingresso abbastanza semplice, poi tra virgolette l'uscita invece poteva essere con un vicolo cieco in alto che poteva sembrare l'uscita ma non era quella. Insomma, tutta una serie di cose che, soprattutto il discorso dell'aria che a quella profondità, la pressione con cui viene sparata dalle bombole, una semplice bombola a 50-60 metri non è mai indicata, ci vuole una doppia bombola, perché si fanno fuori quasi 2400 litri d'aria, leggevo, ma sono tutte cose che io non mi intendo, le leggo per conoscenza, che mettono in dubbio un po' quella che era questa sicuramente grande professionalità di alcuni, ma che hanno azzardato un po' troppo. Chissà che è successo, non si sa ancora, però sta di fatto che sono morte queste persone. E non solo, è morto anche un sergente delle Maldive che era andato prima lui a cercare di recuperare i corpi, capire come era successo, è morto anche lui. Quindi pensate un po', che la tragedia sulla tragedia. Di cosa si parla poi? Continua in alcuni giornali questa cosa delle torture e violenze sessuali, addirittura si indaga su Ben Gvir e C. Da parte degli attivisti della flottiglia che sono stati rispediti a casa, Israele alla sbarra, condanna da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna, la procura di Roma indaga per sequestro, stupro e tortura. E vediamo che questa notizia, anche questa ovviamente, la troviamo un po' a macchia di leopardo, se posso usare questo termine, perché alcuni giornali preferiscono non trattarla, e si parla un po' sicuramente dei giornali di destra che preferiscono non parlarne, anche se la metto su un altro aspetto. Per esempio Libero dice sì, si parla di rotte migratorie, però c'era un terrorista nel barcone, è stato espulso, e così via. Vediamo poi altre notizie, si parla di economia, il manifesto dice a secco non ci sono più soldi, quindi il governo Meloni sull'energia dovrà fare, aspetta un aiuto che dall'Europa non arriva. Questo è un po' che il tema, ovviamente dobbiamo considerare che ogni giornale ha la sua linea editoriale, ovviamente anche e soprattutto il Fatto Quotidiano, che normalmente titola, mette nelle prime pagine tutte notizie ben diverse da tutti gli altri. Questo dobbiamo riconoscerlo. Poi ovviamente che siano più per politicizzato o meno, questo ognuno si faccia la sua idea. Che cosa c'è poi da ancora sulle prime pagine di comune, diciamo così, tra Tra i vari quotidiani, beh, si riparla un po' anche della benzina, prorogato lo sconto, caro carburante, libera CDM, il 9 decreto, accise, però diminuiscono i sconti, diciamo, sul diesel, che da 20 centesimi passano a 10. E poi ancora vediamo che due notizie un po' che sono un po' tal, diciamo così, il commento su questo non è facile, tra virgolette, ma a me suscita un po', ve lo devo dire, anche un po' di ironia, come normalmente cerco di mettere un po' su tutte le notizie, ma in particolare su questo. Si parla, per esempio, il pupone, ve lo ricordate, il pupone di Roma, no? Cioè Totti, grande campione, grande cosa, insomma, viene titolata sul Messaggero, pensate, in prima pagina, in aula per l'udienza di divorzio, tra due mesi saranno liberi di risposarsi, tra Totti e Ilari. Totti è un commento della prima pagina, in effetti, ma forse per la caratura, mi pare che si usi questo termine, dei personaggi, no? Un grande ex calciatore il primo, una grande artista, conduttrice, insomma, di tutto, di più, la Ilari. Beh, era una famiglia, insomma, molto, molto bella, la vedevamo molto bella, un po' dal mulino, no? Dal mulino bianco, una cosa del genere. Poi alla fine hanno litigato anche loro, e mi ricordo che in un articolo di giornale uscì fuori questa storia dei Rolex, che una delle peggiori discussioni era di chi appartenevano i Rolex che avevano loro. Cioè, onestamente, come se questo fosse un tema che alle famiglie italiane possa interessare molto, no? Tutti noi abbiamo decine di Rolex da dividersi, se magari litighiamo con il proprio compagno e la propria moglie. Beh, insomma, vabbè, ma questo è il giornalismo, così come anche La Verità, che questa mattina porta una notizia che non sapevo, guarda, non so esattamente come commentarla, se non in maniera, devo dire, molto tranquilla, però non posso che sorridere, ma un sorriso diverso da quello che vedo qui nella foto. Poveri disabili per i progressisti sono paragonati a robot, alieni, Batman e sirene in nome del gender. 11 generi sul bagno dei disabili, e qui vediamo l'assessore regionale Alessandro Nardini, Francesco Limatola, presidente della provincia di Grosseto, che se la ride un po' meno, secondo me. Presentato il bagno gender, ecco, adesso abbiamo il bagno gender, ci sono 11 generi, ovviamente dei disabili, poi abbiamo il robot dell'applicazione dei nostri Android, l'Android, poi abbiamo Batman, poi abbiamo donna incinta, poi abbiamo uomo, donna, abbiamo le sirene, perché ci sono anche le sirene al mondo, lo sapete, e così via, altre quattro figure che non so come identificare, che veramente, cioè, non lo so, ma questo del resto la linea Sline è ben marcata su questo aspetto, con anche la vicepresidente che sicuramente di questi temi ne fa un portabandiera, per carità, nessuno di problemi, ma se questi sono i problemi della vita, devo dire che effettivamente, scusate se lo dico un po' così, ma c'è poco da ridere. Io riderei poco sotto questo aspetto, anche perché sfido chiunque, sfido l'assessore a trovarmi Batman che vada su quei bagni, a meno che uno non si, oppure una sirena, assessore, trovi una sirena che vada lì dentro. Cioè, veramente, a volte anche il voler enfatizzare troppo temi che, diciamo così, che riguardano in meno, ma temi che sono assolutamente diciamo molto anche idealistici, beh, secondo me si corre il rischio poi di fare anche ironia, di suscitare ironia, come in questo caso. Chissà, Grosseto, vedremo il Batman sul bagno gender, a tra poco.
0: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleosub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio. Resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevimeteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
20: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
21: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
22: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
24: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: 10:12, andiamo ad aprire il giornale. Abbiamo detto quali sono state le principali notizie, sono queste di questa mattina, e andiamo nell'interno. Energia all'Italia cerca un varco, Europa al bivio, pressing del governo sull'Unione, l'obiettivo è una deroga dei conti. Il commissario Dombrovskis e la BCE pronta a interventi temporanei. Le opposizioni attaccano in un'emergenza nazionale, siamo il fanalino di coda. Decreto carburanti, taglio accise prorogato, altri 300 milioni per i TIR. E poi l'ex ministro Tria, rischiamo il naufragio, l'Unione Europea allenti ora i paletti. L'economista, niente nucleare e il ritardo sulle rinnovabili, per questo soffriamo. Manca una parte del sistema produttivo, non ha appoggiato la transizione. E vediamo un po', prima di andare alle tensioni del Medio Oriente, mi va di commentare un po' con voi questa frase dell'ex ministro Tria, del governo, del primo ministro, del primo governo Conte. Adesso una petroliera scortata dallo stretto di Hormuz. Quindi ministro Tria, primo governo Conte, ricordo Lega e Movimento 5 Stelle, questa accoppiata, ve lo ricordate, che era denominata giallo-verde o verde-giallo, no? A seconda si diceva, beh, insomma, 5 Stelle sono un po' inesperti in politica, la Lega fa anche se è minore come impatto, come numero di parlamentari, comunque dice è più impattante. Beh, insomma, questa fu erano le disquisizioni di allora, no? Insomma, poi vi ricordate la vicenda di quanto è conto. Insomma, Salvini litigarono e così via. Che cosa si può dire? L'economista in effetti ha ragione, niente nucleare e il ritardo sulle rinnovabili. Niente nucleare vi è bene nella storia abbastanza lontana, ricordate l'Italia ha fatto un referendum sul nucleare più di qualche anno fa, e per questo molti, anche lì economisti, dicono beh, insomma, a causa di quel referendum che ha cercato di tutelare la sicurezza nazionale dal punto di vista del nucleare, dell'energia nucleare, però soprattutto ci ha esposto a comprare energia all'estero, guarda caso la Francia, che di centrali nucleari comunque ce ne hanno, e non solo, le centrali nucleari ce ne sono tante nel mondo. Non bisogna pensare adesso al discorso dell'unica che conosciamo, che tutti conosciamo, Chernobyl, no? Beh, insomma, quell'86 lo sappiamo tutti quello che successe, però adesso se ne sta riparlando. Quindi sostanzialmente l'economista dice, beh, insomma, con niente nucleare e il ritardo sulle rinnovabili. Ora, il ritardo sulle rinnovabili, anche qui Tria dice una cosa abbastanza giusta, però attenzione, perché il ritardo sulle rinnovabili, vedendo quello che sta succedendo negli altri paesi, potrebbe anche essere sinonimo di dire prepariamoci a fare un'altra cosa, e ve la spiego. E quindi qui si va a parlare per forza sul nucleare di nuova generazione, perché la scienza va avanti, contrariamente a quello che pensano, che insomma la Terra a un certo punto abbia quei muraglioni di ghiaccio e si fermi lì. Beh, insomma, la scienza è un'altra cosa. Perché dico questo? Perché la Spagna ha già provato questa cosa, quindi evitiamo, specialmente sull'energia, di stiracchiare la Spagna, prenderla come esempio, perché la Spagna è vero che c'è una quantità di rinnovabili enorme. Perché? Perché tra i venti del nord, mi viene da dire, e il sole del sud, di energia neanche tanta, e che soprattutto adesso non sanno più dove metterla. E tant'è che hanno reso la Spagna, proprio la Spagna, una delle nazioni che ha l'energia sulla rete elettrica più instabile, tant'è chi ha le farme lì, le mega farm, i mega computer dove teniamo i nostri dati, quelli che fanno internet, insomma, che fanno parte della rete di internet, stanno pensando di localizzarli diversamente, proprio per l'instabilità energetica, perché le energie rinnovabili hanno questo di problema, non hanno l'effetto volano per i più tecnici, e soprattutto sono molto instabili, cioè non sono costanti, questo per dirla in maniera un pochino più tecnica. Ma la stessa cosa l'ha fatta la Germania, che ha invitato i cittadini tedeschi a spengere i propri impianti. Perché? Perché gli è andata l'energia sotto costo, significa la pagano più di quella che poi viene consumata e quindi viene fatturata. Quindi dice spengete gli impianti, la proposta di un ministro tedesco, fate spengere gli impianti piccoli delle case perché ce ne sono troppi, si produce troppa energia. Attenzione a questi due segnali, perché sono da considerare e fanno parte di quello che leggiamo nei giornali esteri, non tanto in quelli italiani, che poi comunque la nostra stampa ci porta dove ci vuol portare la corrente economica. Quindi se ancora ci sono da fare degli investimenti sul fotovoltaico, quindi ancora investire paleoliche, campi con i solari, quelli agricoli, come si chiamano, i solari, hanno un nome particolare, quelli che i pannelli possono essere, poi sono più radi e permettono alla luce del sole di filtrare, quindi puoi anche coltivare i campi dove sono i pannelli, quindi non mi ricordo il termine, però per dire attenzione, perché chi è andato più avanti di noi in questi settori si sta rendendo conto che c'è qualche problema, è inutile menarla tanto. L'apagon spagnolo, andate a leggersela perché le trovate queste cose, ma si è saputo dopo un anno, non è nato tanto per dire chissà perché, ma è nato per il troppo immissione di energie rinnovabili che ha creato una forte instabilità, che a un certo punto la rete spagnola di energia ha reagito spengendosi a parte di queste, spengendosi l'energia, spengeva a sua volta i campi solari in un effetto domino, si chiama così, un effetto a cascata, che ha causato tutti quei problemi quei giorni, in quel giorno. Beh, insomma, non sottovalutiamo, perché poi l'idealismo del green a tutti gli effetti, beh, si scontra con quelle che sono le realtà tecniche, che sono invece una cosa fondante anche della semplice lampadina che quando premete l'interruttore si accende. A tra poco.

0: ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: E torniamo in onda sfogliando la nazione. Ovviamente troviamo quello che è uno degli altri temi di prima pagina: accordo USA-Iran a un passo, mediatore in pressing su Teheran, rinviato il confronto sull'atomica. E poi che cosa dice? Pronto una bozza in 9 punti, dalla riapertura di Hormuz al cessato il fuoco, Washington riconosce i progressi, ma la Casa Bianca non esclude un maxi raid. Rubio scuote la NATO, delusi gli alleati, questi sono i titoli che troviamo, no? Poi l'ambasciatore secco, gli scenari sul nucleare, parti ancora distanti, il diplomatico Trump cerca una via d'uscita che gli permetta di affermare di aver vinto. Insomma, dura telefonata, il Tycoon si è sentito con Netanyahu, l'ira di Tel Aviv per gli sforzi di pace. Allora, come la possiamo... Ovviamente come la intendo io questa pagina, perché ovviamente questo è lo spazio, punto di vista, condivisibile o non condivisibile, ma pur sempre un'opinione personale. L'accordo USA-Iran, perché si sta molto, su quali punti si sta incagliando, per usare un termine, diciamo, visto che c'è lo stretto di Hormuz marittimo? Perché i punti sono quelli, in primis, questo famoso uranio arricchito che l'Iran, attenzione a questo passaggio perché bisogna avere anche un po' di memoria, altrimenti si corre il rischio di perdere il filo, l'Iran ha sempre detto di non averlo, cioè quando sono stati bombardati c'è un termine tecnico per dire dove viene arricchito l'uranio, che viene fatto girare velocemente, le centrifughe dell'uranio per arricchirlo. L'Iran sostanzialmente, dopo aver assorbito queste pesanti bombe, no, che ne abbiamo conosciuto anche il singolo alettone, da qua che esprimono la potenza americana, ora arriviamo lì, vi bombardiamo, facciamo questi buchi sottoterra, arrivano a 80 metri, 100 metri, esplodono, arrivederci tutti e grazie. Beh, insomma, l'Iran ha sempre detto: ma noi non ce l'abbiamo questo uranio arricchito. Ma ve le ricordate queste cose? Perché oggi io questa cosa qui non la trovo, e dice che effettivamente invece pare che l'Iran abbia dichiarato ieri o ieri l'altro che l'uranio loro sono disposti a cederlo alla Russia. Ma allora, ce l'avevate o non ce l'avevate? O ci prendevate in giro? Perché le parole sono due. Se qualche mese fa, quando vi hanno bombardato, dicevate di non avere nessun uranio arricchito, ma solamente quello ai fini industriali, poi siete passati, questa dirigenza ayatollah, questa teocrazia iraniana è passata a dire: ma noi l'abbiamo fino al 60%, se l'America continua a fare così lo arricchiremo fino al 90-95%, che è quello che serve per fare la bomba atomica. Attenzione, perché poi queste dichiarazioni bisogna ricordarsele. È come minaccia, no? Dire: oh, noi ci siamo al 60%, ma se ci rompete l'anima andiamo più alti. Per passare ieri o ieri l'altro a dire, dopo l'incontro con Putin, dice: siamo disposti a cederlo alla Russia. Allora le cose, insomma, vedete, no? Stridono. Quindi qui bisogna dare una forse, dai ragionamenti che leggiamo, ma noi li leggiamo, non siamo lì ovviamente, noi commentiamo quello che leggiamo su varie cose. Forse allora l'America tutti i torti non ce l'aveva, mi viene da dire, ma l'America del resto, no? Come abbiamo detto, l'America ormai, lo sapete, what's American boy, cioè sono il far west, cioè nel senso sono i cowboy americani, questi che insomma arrivano, prendono, fanno, disfanno, compiendo anche delle violazioni internazionali, vi ricordate cosa hanno fatto con Maduro e non solo, ma hanno iniziato questa guerra senza dire niente a nessuno, e poi oggi si lamentano, dice: ma delusi dagli alleati, delusi dagli americani, direi io, no? Che appena arrivato per la seconda volta Trump, quindi nel suo 47, come 47esimo presidente americano, la prima cosa ha detto: adesso tutti i nemici. La prima cosa che fece, anzi, diede il dittatore a Zelensky invece di Putin, e strinse subito accordi con Putin, cioè nel senso chiamò subito Putin, ve le ricordate queste cose? Quindi, e poi la subito dopo il cartello dei dazi, che gliele hanno validati tutti, però tanto, ma se, attenzione, seguiva la politica che lui ha detto di fare fin dall'inizio, la politica MAGA, quindi nessuno può dire che ha sbagliato dal suo punto di vista, ma dal punto di vista degli alleati si sono ritrovati ad avere dopo anni un ombrello americano, l'amicizia americana, lo zio d'America, l'America come chimera, come segno di civiltà, di libertà, di democrazia, in un'America che invece ha detto a tutti: signori, noi facciamo gli affari nostri, anzi, siccome noi siamo meno bravi di voi perché la bilancia commerciale è sfavorita, adesso vi mettiamo i dazi così almeno la riequilibriamo. Questo è, no? Insomma, accusando gli stessi alleati, in primis, pensate, l'Inghilterra, che da sempre è storica, poi se non ci fossero stati gli inglesi forse non c'erano nemmeno gli americani, devo dire io, e anche gli spagnoli, quindi cioè gli spagnoli in America, quindi beh, insomma, l'America si trova in questa situazione di dover dimostrare che quello che ha fatto è in qualche modo, prima di tutto deve uscire dicendo ho vinto io, no? Con il cappellino rosso, MAGA, ho vinto io, e è difficile perché ha trovato una resistenza iraniana molto più alta di quella che si pensava. Questa qui è una fotografia di quello che abbiamo già visto con la Russia. Anche la Russia pensava che in 3 giorni avesse risolto tutto: arriviamo a Kiev, bombardiamo tutti, leviamo Zelensky, mettiamo chi vogliamo noi, e fatta. Invece ancora sono 4 anni, sono lì, e qui l'America corre il rischio di avere questa cosa. Ma mentre, vedete, sull'Ucraina poi si è trovato una grande diciamo unione anche nell'aiutare gli ucraini, che sono un popolo invaso, ricordiamocelo, perché io leggo e vedo i politici oggi: riprendiamo di qui, come, ma se avessero invaso l'Italia, ma voi politici, ma da che parte sareste stati? Cioè, fatemi capire, perché altrimenti qui si perde il senso, no? E lo stesso gli americani, che comunque non vedono gli iraniani tutta questa, come dire, vicinanza dei paesi arabi, anche perché a più riprese hanno finanziato movimenti, gli iraniani, che insomma sono andati un po' contro tutti, no? Quindi chissà questa situazione come se ne esce. Sicuramente, e questo la salto volentieri perché altrimenti stamattina potrei dire cose che non stanno bene, sicuramente non attraverso diciamo azioni come dire solitarie, come si vede fare, che portano in qualche maniera il singolo paese a fare, a cercare di fare accordi. L'Unione Europea deve essere tutta unita, ma in questo momento pare essere scomparsa da questa cosa qui. Vedete anche l'offerta di mandare cacciamine, rimandare marina, andare chi ti pare. Gli Stati Uniti hanno detto no, facciamo da noi, perché tanto non ci servite più a niente.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Dieci e trentadue, andiamo avanti in questo sabato mattina 23 maggio, questo sabato che si preannuncia una giornata veramente bella, di maggio, mi verrebbe da dire, no? La temperatura giusta, un venticello che onestamente ci sta anche bene. Insomma, vabbè, un fine settimana vediamo che sia anche diverso, mi sembra la scorsa settimana non era così, no? Pioveva. Vabbè, ci vuole anche l'acqua. Andiamo subito, pagina 6-7, si parla di questa vicenda della flottiglia, l'Unione Europea apre le sanzioni, sia le richieste italiane su Israele, inchiesta PM valutano l'ipotesi di tortura. E qui c'è una foto di un che è stata postata su un attivista, su un profilo di Instagram, che insomma fa vedere le torture subite, e si parla anche di un attivista francese, Marian Agyal, penso che si pronunci così, che dice che è stata molestata sessualmente perché un soldato israeliano l'ha palpeggiata sul seno, ma non è questa la fatto più grave, ma da quello che succede, se si vede questa schiena, insomma, è una cosa allucinante. L'attivista Bundu Taser sul colle virente, chi era la Bundu? Era una delle candidate della sinistra in Toscana, no? Come candidata toscana al presidente di Toscana, della regione. Ci hanno trattato come bestie, inquietanti gli spari contro le barche, la gabbia di ferro in cui ci spostavamo. Beh, diciamo che la reazione israeliana con Ben Gvir, che poi scherniva questi attivisti, è stata oggetto di condanna un po' da tutte le parti, no? La stessa governo Meloni ha preso le parti di questa cosa, perché effettivamente una reazione che va molto al di là di anche di quella che è il ormai, secondo me ci sono delle frange estremiste in Israele che hanno completamente perso il senso di quello che loro stessi combattevano all'inizio, perché se ricordiamo quello che è successo il 7 ottobre, e qui devo fare un inciso su quella pare dichiarazione rilasciata dal deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto all'arrivo in aeroporto in Italia, che era stata riportata negli scorsi giorni. Pareva di essere un altro 7 ottobre, beh, le cose sono un po' diverse, e qui forse è stata una frase, ho visto anche un po' storpiata, allargata, allungata, stiracchiata, vabbè, ma quello che sia, quello che hanno subito questi attivisti è, c'è da dire che insomma non si può vedere. E qualcuno dice: ma se la sono cercata? Se la sono cercata, loro hanno questo credo e cercano di fare queste cose per come forma di protesta, ma la reazione deve essere una protesta comunque sempre civile, nelle more di una di una risposta civile. Non può essere una risposta come è stata fatta dagli israeliani, che onestamente tutti hanno visto. Torno a ripetere anche che dice, ma su tanti aspetti dice, bisogna vedere chi è che finanzia la flottiglia, perché se vedete questa vicenda viene stiracchiata da una parte e dall'altra, dice, ma gli aiuti dove sono? Gli aiuti d'altra volta dove sono? Che non c'erano, no? Quello che poi avete trovato. Questi sono partiti, hanno iniziato a parlare, ah, ma loro vanno là, c'hanno preservativi di qui, di salto, di so. Vedete, queste sono cose che trovate online, ma trovate nelle notizie dei giornali, della scorsa settimana, quando è partita la flottiglia, anzi due settimane fa, e era stato puntato su queste cose per cercare anche un po' di snaturare, ma in realtà sicuramente se partono tanti attivisti così, evidentemente una ragione, una razza c'è. Poi che uno dica, ma è sbagliato, perché lì c'è una guerra? Beh, insomma, Israele ricordiamo che è andata a prendersi da 800 chilometri l'altra volta, mi pare, no? Ora 80 chilometri nel mare, quindi di che si parla? Da una parte e dell'altra, come vedete, si parla comunque sempre di cose, reazioni e forse cose anche un po' estreme. Parliamoci chiaro, Israele in questo momento ha perso, grazie anche a questa... a questo trascinamento di questo Ben Gvir di estrema destra, questo ministro che insomma ha fatto infuriare tutti, no? Lo stesso Netanyahu, non si sa, sta di fatto che Netanyahu è più arrabbiato con gli Stati Uniti che cercano di fare la pace con l'Iran che meno. Questo insomma l'abbiamo anche percepito, e andremo a vedere stamani i giornali israeliani, che anche loro, pensate, anche loro, sia De Arez che De Gerusalemme Post, hanno stigmatizzato quelle immagini che sono di schernimento proprio sugli attivisti da parte del loro ministro Ben Gvir. Beh, insomma, era difficile non farlo, no? Ma l'hanno fatto, e dopo andremo a vedere se questa mattina sono aggiornati o meno, proprio per commentare. Andiamo avanti velocissimamente, quando sono 10:37, le scelte dei partiti, abbiamo detto che la saltiamo questa parte qui, anche perché siamo in silenzio elettorale, però è quello che si parla di cronaca. Si parla ovviamente di un dossier fatto sulla legge elettorale e poi si parla anche del caso Picerno, quindi ve lo lascio alla lettura, pagina 8 e 9 della Nazione. L'Italia alle urne, comunali la posta in gioco, vediamo quante sono, insomma c'è, la Nazione fa un bel resoconto di quanti ce ne sono dei comuni e delle amministrazioni che vanno alle urne domani e lunedì. E poi si parla anche della campagna ad alta tensione, preferisco commentarla quando non siamo in silenzio elettorale, vi ricordatevi che devo commentare una cosa. Il caso Epstein, Regno Unito sotto shock, nuove accuse al principe Andrea, indagato anche per reati sessuali, la rossa Mergi, mi ricordo si chiamasse così, no? La rossa, chi era la rossa? Era capelli rossi, la moglie, l'ex moglie, perché sono separati da quello che so, insomma, di questo principe Andrea che anche è stato il primo che è stato arrestato un mesetto fa, quindi comunque la faccia un po' così, chi vive in quell'ambiente probabilmente forse pensa anche di essere poco sotto riflessori oppure anche poco irrivabile, invece come avete visto la giustizia britannica ha detto no, sarai anche principe, che poi dopo gli è stato tolto tutto da quello che sapevo io, però dice bene o male la giustizia la devi rispettare anche te.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sarah Caravan, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo. E così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella grande mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora con queste stravaganze io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E allora andiamo a vedere la tragedia delle Maldive, questa cosa che ha veramente ha scioccato molte persone, perché dicono: ma come, tutti esperti? No, in realtà forse tutti esperti non erano, almeno una persona non era esperta, però al di là di questo le cose non, quando verranno fuori così come sono andate, che comunque la tragedia è una tragedia, sapete che sono morte queste persone e è morto anche un soccorritore, il primo soccorritore, il primo che è andato a vedere di recuperare i corpi, che c'era probabilmente poco da soccorrere purtroppo. È un sergente delle Maldive, dell'esercito loro. Tragedia delle Maldive, 5 italiani morti, a pagina 14 della Nazione, la strage dei sub, la strettoie e poca luce, questo titola, cioè questo scrive la Nazione. La foto della missione, il team finlandese, temevamo di non trovare i corpi, oggi il rientro delle salme, attesa per le autopsie e l'analisi delle attrezzature. Strettoie e poca luce, la grotta era una trappola. Bisogna veramente andarci cauti con queste cose, perché finché non si sanno le cose, perché la prima cosa che uscì quasi andava a parare sull'area, sull'area delle bombole, che sapete mi sembra di ricordare un annetto fa, un anno e mezzo fa, una tragedia simile proprio per l'area sbagliata che era stata messa sulle bombole. Ma qui è probabilmente un'altra cosa, perché poi azzardare ipotesi è sempre molto, secondo me, brutto quando ci sono delle morti in questa maniera. Quindi noi leggiamo su quello che poi possa essere, e qui addirittura si ipotizza l'errore umano. La documentazione rafforza l'ipotesi di un errore umano al momento del rientro. I sedimenti potrebbero aver oscurato l'uscita e i sub aver imboscato un cunicolo cieco mentre l'ossigeno delle bombole finiva. In quella profondità si consuma in pochi minuti. In base ai primi soccorsi, ai primi riscontri, l'attrezzatura non sembrava però adeguata a un'immersione di quel tipo, che ricordiamo che già le autorità delle Maldive hanno detto di aver autorizzato fino a 30 metri, che è un limite diverso da quello dei 50-60, dove poi pare siano queste grotte. Andiamo a parlare di Sempio, legali all'attacco, pronte 5 consulenze, battaglia sulle impronte, documenti depositati entro il termine dei 20 giorni della chiusura dell'indagine, difesa una memoria smonterà i soliloqui intercettati spiegando i riferimenti. Il padre ha continuato a difendere il figlio con dichiarazioni in televisione, beh, insomma questa è una vicenda che

del difficile anche solamente cercare di dirimerla e a trovare una verità processuale che possa in qualche modo essere più vicina possibile a quella reale, ma chissà. Io rimango solamente da quando si possa in qualche modo utilizzare oggi le tecniche AI o le tecniche investigative, rifacendo, addirittura guardando il sorriso di Sempio. Ma guardate che è una cosa grave questa, al di là di tutto, di tutti gli aspetti, di chi è stato, non è stato, non lo sappiamo, cioè io non lo so, lo leggo, va bene, ma nessuno di noi lo può sapere, se non direttamente chi è stato veramente, e Chiara Poggi che è morta, lo sanno loro la verità vera, purtroppo. Ma vi rendete conto oggi andare a cercare di fare perizie sul modo di come sorride una persona per capire se possa essere in qualche modo una, avere in qualche modo una sua anima interna, la mente che possa essere, che possa aver portato a uccidere? Ma vi rendete conto la gravità di queste cose? Cioè io rimango veramente, perché poi ci sono questi illustri studiosi, questi illustri periti che a volte si arrampicano su cose che per noi sono, dice, mamma mia, fantascienza, cioè incredibile, come fanno? Beh, insomma, se uno si sorride in qualche modo si debba arrivare a pensare se può essere un assassino o meno, scusatemi, ma anche no. Non sto difendendo Sempio in questo momento, ci mancherebbe, però mi è rimasta impressa questa cosa, che addirittura perizia su come sorride, ma voglio dire, dai, su, no. Non penso che ci sia un limite oltre il quale bisogna anche pensare, così come le energie rinnovabili, che c'è un limite a tutto.

0: Giochiamo, dai.
1: E torniamo in onda. Stiamo leggendo un po' quello che continua a darci la Nazione come informazione. Andiamo all'abbraccio d'Italia, il piemontese che sapeva unire. Di chi si parla? Si parla della scomparsa di Petrini, Carlo Petrini, il visionario del cibo, metteva la dignità umana al centro. Il fondatore di Slow Food aveva 76 anni, era stato inserito da 50 persone che potevano salvare il mondo. Un articolo di Viviana Ponchia, una grande giornalista che insomma io veramente ammiro per come scrive, ma non solo, insomma è una persona sempre molto molto attenta. E continuiamo, andiamo al Pianeta Scuola. Pensate che nella edizione, diciamo, nazionale della pagina 18 della Nazione si tratta un tema di Arezzo che, guarda caso, poi è anche la prima pagina della Nazione di Arezzo. Spray al peperoncino in classe, 28 studenti intossicati, paura all'ISIS, Buonarroti, Fossombroni di Arezzo per colpa di due ragazzi. Malori e crisi respiratorie, Tagliaferri, direttore ufficio scolastico regionale, i problemi ci sono sempre stati, ora sono aggravati da coltelli. E ci racconta questa vicenda di questi due ragazzi che a un certo punto mandano in aria questi spray al peperoncino e la classe scoppia nel panico, scoppia il caos e vanno in panico, ovviamente irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. E sono stati portati, tre compagni di classe sono stati portati in ospedale e insomma non ci sono conseguenze gravi, ma diciamo che l'azione deve essere, come deve essere interpretata, come bravata, 15-16 anni questi ragazzi, oppure certo per loro magari una privata, però scatterà una segnalazione alla procura dei minori di Firenze, insomma. E c'è da dire che è più inquietante, se mi permettete, la dichiarazione di Tagliaferri, perché lui dice i problemi ci sono sempre stati, ora sono aggravati dai coltelli. Beh, insomma, a scuola coltelli, allora scusate, perché quando fu paventato di mettere i metal detector alle scuole, che in America ci sono, visto che dobbiamo avere sempre come riferimento l'America, perché c'era stata questa ondata di dire no, ma per carità, ora addirittura stato di polizia. Ma lo dice il Tagliaferri, lo dice uno dei massimi dirigenti, che lui oggi è il direttore ufficio scolastico regionale, e lo dice lui che ci sono i coltelli a scuola. Quindi voglio dire, come viene gestita questa cosa? O i genitori iniziano a prendere e a dargli una fila di sberle a questa gente, a questi loro figlioli che fanno questa maniera qui, parliamoci anche un po' chiaro, no? Perché due sberle forse qualcuno, più di qualcuno, gli farebbero bene. Oppure una soluzione va trovata, perché se un dirigente così ci dice di questa cosa, cioè le bravate a scuola si sono fatte tutti, mi ci metto anch'io, guardate, però coltelli, ora vabbè, a parte lo spray al peperoncino, non mi ricordo che ci fosse stato ai miei tempi, sentite dove vi riporto, però insomma, al di là dell'affetto, della bravata, della stupidata che tutti si è fatta magari, però qui si parla un po' di cose anche abbastanza impattanti dal punto di vista scolastico. Se poi mi venite a dire, e me ne viene a dire una fonte che sicuramente è attendibile come quella del dirigente scolastico, insomma massimo dirigente scolastico, beh, ci viene veramente da pensare che qualche ceffone i genitori glielo devono pur dare. Faeta, intervento tardivo, scontro regione, governo regione sullo spegnimento del rogo. L'inchiesta potrebbe allargarsi a tempi e modi sull'operazione sul monte. Due accusati rischiano una condanna fino a 10 anni di reclusione. Allora, e questo è un monito a tutti quelli che comunque bruciano in maniera indiscriminata, perché pare che questi due stessero bruciando gli olivi, l'obe di olive, però col vento gli è partito l'incendio e ha fatto tutti questi danni. Se ora rischiano una condanna fino a 10 anni di reclusione, capite che insomma, anche perché se questi incendi vanno a toccare strutture di telecomunicazioni che guarda caso sono in cima ai monti, beh insomma lì la cosa diventa anche di interruzione pubblico servizio, cioè civile penale. Quindi attenzione a queste cose, soprattutto all'anarchia che ormai lo sapete da sempre, non solo io denuncio però, mi sono reso conto, quindi questa è la cosa. Ma la cosa che anche qui fa riflettere, ma parliamoci chiaro, che nella prima fase tutto si parlava, ma meno da dove è partito l'incendio. Anche anche qualche anno fa sul Monte Serra, e mi ricordo bene il sindaco di Buti è un paesino di là, mi si è fissata in testa, perché una delle prime cose che disse: No, ma non si può dare la colpa a quelli che bruciano in pieno divieto. Allora, se lo dici, caro sindaco, evidentemente vuoi andare subito a dire no, lì no, chissà perché, mi verrebbe da dire, no? E vabbè, bisogna stare attenti su queste cose, ovviamente io la penso sempre in questa maniera, specialmente per l'aria che vorremmo respirare, che già di per sé è uccisa dalle macchine, dai riscaldamenti, da quelli che volete, e quella che potremmo anche smettere di inquinare per smaltire rifiuti altrui potrebbe essere evitata, no? Ecco, in qualche modo, specialmente in Archia. Ma qui mi fermo. Comunque, questi due signori che hanno sicuramente involontariamente ma colposamente innescato quell'incendio rischiano fino a 10 anni. Ecco, pensateci a un po' se succede qualcosa, perché finché tutto va bene, finché nessuno controlla, al massimo si rischia una multa di 2.000 euro, mi pare, che non sono pochi, eh? Allora andiamo velocemente a un brano, perché poi andremo ad Arezzo, anzi ci dovrebbe essere il notiziario, no, il notiziario delle 11 non lo vedo, quindi ascoltiamoci quello che c'è dopo. C'è un brano dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: FlySpot.
1: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai desiderio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 23 maggio Caterina di Russia nel 1729, le attrici Joan Collins e Annie Baxter, l'attore Daniele Pecci e la brava, bella e simpatica Andrea De Logu. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado dei gemelli, sei un artista dotato di grandi mezzi e di un'enorme versatilità. Quasi tutte le persone che hanno questo grado forte nell'oroscopo mostrano qualche talento fuori dal comune. Il tuo carattere è forte e anche se spesso sembri indeciso e dubbioso, in verità sai bene ciò che vuoi e riesci generalmente a ottenerlo. È un grado di artista, sognatore, poeta e forse anche di un pigro. Sei simpatico a tutti per la tua affascinante eloquenza. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, idee, intuizioni, un nuovo inizio che chiede una direzione precisa. Non serve la fretta, ma un occhio vigile a quello che si sta delineando. Mercurio e Saturno aiutano a definire la rotta, mentre Giove ci ricorda di non disperdere energie in mille tentativi. Toro, tutto scorre dolcemente senza sforzo. Possiamo affidarci alla vita e al ritmo che oggi sceglie per noi. Torniamo ad avere fiducia nel futuro. Venere e Giove in Cancro accendono speranza e ispirazione. Gemelli, l'energia è vincente e combattiva. Riusciamo a difendere con grande successo le nostre idee e i nostri progetti. Diamo fondo a tutta la determinazione e la forza di cui siamo capaci per non cedere alle pressioni esterne. Cancro, la luna in Vergine spinge a perseverare. Nonostante le sfide passate abbiano lasciato cicatrici, procediamo con tenacia. Armiamoci di coraggio per la spinta finale verso il traguardo che ci meritiamo. Leone, la comunicazione è facilitata dal buon aspetto di Mercurio in Gemelli, rendendo semplici e fluide le conversazioni più complicate. Marte in Toro può però causare insofferenza e agitazione. Sarebbe utile praticare dell'attività fisica rilassante. Vergine, si concretizzano i risultati di un lungo lavoro. Il sestile di Giove e la spinta di Marte promettono stabilità finanziaria e benessere in famiglia. La realizzazione si basa sulla condivisione. Investiamo in qualcosa che porti gioia anche a chi ci sta accanto. Bilancia, il cielo annuncia una rinascita. La fine di un lungo periodo di sfide ci conduce a una grande e necessaria liberazione. Prepariamo una tisana rilassante per celebrare la fine delle tensioni, oppure alziamo i calici e brindiamo. Scorpione, sentiamo che l'universo ci supporta. È arrivato il tempo di credere nella sincronicità e di accogliere i cambiamenti positivi inattesi con fiducia. Una persona molto influente nel suo settore potrebbe volerci sostenere nel nostro percorso professionale. Sagittario, giorno eccellente per testare idee alternative. Se ciò che viene considerato consuetudine ci limita, scardiniamolo e scegliamo la via giusta per noi. Reclamiamo il nostro potere personale, anche se questo significa andare contro le tradizioni più radicate. Capricorno, possiamo vestirci con i colori che ci rendono più allegri per aumentare la fiducia. Non temiamo di esprimere i nostri sentimenti a cuore aperto. Se stiamo pensando di organizzare un viaggio, non aspettiamo oltre e cominciamo a cercare la meta ideale. Acquario, recuperiamo l'entusiasmo originale superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé troppe responsabilità. Impegniamoci a creare un ambiente sereno in cui la nostra nuova iniziativa possa svilupparsi con calma. Pesci, evitiamo azioni sconsiderate e prendiamo atto delle conseguenze di ogni gesto. In amore la spontaneità sia accompagnata dalla responsabilità. Oggi impariamo che il rischio più grande che possiamo correre è proprio quello di non provare a buttarci. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Pazienza è una parola strana. Puoi dirla quando aspetti e quando scegli di non aspettare più. Massimo Bisotti.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti all'ottava puntata del programma E ora arriva il bello. Diamo ovviamente come sempre il buongiorno alla mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Ciao Vanna, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, noi avevamo, riprendiamo un po' il filo del discorso.
1: Sì, sì, okay? Sì, riprendiamoci un po' da dove ci eravamo lasciati. Vi ricordiamo che l'ultima puntata è stata una puntata, spero, bella appunto, perché abbiamo parlato di moda, di abiti, di tessuti, di vestiti, bellezza e moda, no? La moda che è il termometro della bellezza dei nostri tempi, ma è anche un linguaggio comunicativo, sì, potentissimo. E l'ultima foto con la quale ci eravamo lasciati e l'ultimo concetto era questo abito meraviglioso di Keira
0: Knightley. Che io lo rimetto così almeno
1: per chi ci sta guardando, per chi ci ascolta. Era un vestito meraviglioso verde del film Espiazione, quindi andatelo a vedere se non avete presente di cosa stiamo parlando, perché appunto abbiamo introdotto l'argomento di cui parleremo oggi, che è bellezza e cinema. E non possiamo appunto introdurre l'argomento senza pensare al fatto che la moda ha comunque avuto e ha un ruolo importantissimo nel cinema, perché pensiamo appunto a questo abito, che è un abito che non è bello solo perché è oggettivamente un bel vestito, no Vanna? È anche tutta una serie di significati, è proprio un linguaggio, in questo caso la moda usata nel cinema. In questo caso appunto verde, che è stato creato usando tre sfumature diverse, è stato tinto, quindi non è un tessuto che è nato in questo modo. Le forme, che sono del 1935, queste scene ambientate nel 35 ci, sì, parlano appunto del passaggio della protagonista verso una maturità, un essere donna, ma ci parlano anche di un sentimento molto forte, potente, che è quello dell'invidia. Non vogliamo spoilerare il film, però insomma è, diciamo, un sentimento forte che porta poi la storia a prendere una certa piega. E quindi vedete come attraverso un vestito che è stato appunto premiato in questo caso, riusciamo comunque a cogliere tantissime sfumature e tantissimi significati anche nel cinema, perché diciamolo, il cinema rende eterno un abito, rende eterna la bellezza poi di fatto, perché come possiamo non citare tantissime attrici famosissime che sono immortali nella nostra memoria proprio perché il cinema le ha rese tali, no?
0: Vero.
1: Quindi questo abito meraviglioso di Keira Knightley ci porta appunto nel mondo del cinema, che noi ovviamente vogliamo un po' navigare insieme a voi parlando di icone, di donne che hanno reso immortale il cinema e la bellezza.
0: E quindi facciamo vedere qualche immagine,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chi,
1: sì,
0: ci sta guardando in video.
1: Sì, allora vi racconto
0: un'icona.
1: Vi racconto un'idea di bellezza che è diventata, secondo me, appunto un simbolo immortale e tutt'oggi si può dire che è più che mai moderna e attuale. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, Holly Golightly in Colazione da Tiffany, dove anche qui vedi la bellezza è vissuta in modo del tutto nuovo, perché si parla di un abito nero, il classico tubino nero, che è appunto un punto fermo della bellezza e della moda, però qui reinterpretato totalmente da questo film spettacolare. Perché? Perché lei anzitutto abbigliata con questi accessori molto,
0: vero,
1: forti,
0: questa collana, questa coroncina nei capelli,
1: sì, quindi l'abito nero è sdoganato, no? Lei ci si diverte, la protagonista sappiamo è appunto un vulcano di energia e diciamo anche di originalità, e in questo caso appunto Audrey Hepburn la interpreta magistralmente. Però il tubino nero, gli occhiali da sole, le perle, questo cappuccino, questo caffè in mano con il cornetto hanno creato un'idea di bellezza, come dire, quasi aspirazionale, nel senso che possiamo essere belle ma possiamo anche essere naturali e compiere, vero, di fatto una cosa che facciamo tutte le mattine, colazione, no? Vedete come l'immortalità in questo caso è stata creata unendo bellezza ma anche movimento. Questa è la cosa che il cinema ha, che secondo me infatti è irripetibile in altre forme d'arte, no? Perché il cinema cosa fa? Ci racconta la bellezza attraverso le azioni, i gesti, i colori, gli abiti, i dialoghi.
0: Vero.
1: Quindi è un concentrato di tutte le sfumature della bellezza, no?
0: Assolutamente. Qui, poi diciamo, vabbè, il cinema è importantissimo perché appunto ci permette di vivere delle vite che non sono le nostre, però ci dà questo potere che è eccezionale.
1: Sì, e infatti poi ne parliamo più approfonditamente, perché ha introdotto una cosa fantastica che è stato nel cinema il close up, perché pensate che fino, diciamo, a precedentemente, no? Fino a poco tempo prima non c'era questa vicinanza. Cioè, c'era il teatro, c'erano i dipinti, però la bellezza era lì, statica, e noi potevamo osservarla da una certa distanza. Poi con l'avvento del cinema e soprattutto di questo close up, cioè l'avvicinamento, è stato veramente importante per l'intimità che si è creata e quindi per il fatto che io posso aspirare, vivere e immedesimarmi in quella bellezza lì. È pazzesco.
0: Sì, comunque no, hai detto bene anche della pittura, perché secondo me il cinema è un po' là, un po' di la pittura in movimento.
1: Certo, assolutamente, quindi, sì, è una forma d'arte in movimento, esatto. E quindi è come un quadro che prende vita, no?
0: Esattamente. Allora, poi andando avanti nelle foto, qui sì, vediamo un'altra icona.
1: Uno dei movimenti più famosi,
0: esatto,
1: signori, della storia del cinema. E come non si può dire che esprime bellezza, no? Perché stiamo guardando la foto di Marilyn quando la moglie è in vacanza, l'abito iconico bianco. Anche qui vedi come
0: che prende vita.
1: Prende vita, grazie a lei, ovviamente, alle sue capacità attoriali, alla sua bellezza. Ma quante cose ci vengono comunicate, no? L'abito è bianco, quindi colore del candore, della sposa, dell'innocenza, in un corpo prorompente, sensuale, e con questo movimento che anche qui di fatto ha creato una leggenda.
0: Vero.
1: Perché lei si mette su questa grata, l'aria solleva il vestito, però è stata creata una narrazione e qualcosa che rimane nelle nostre menti tutt'oggi.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì,
1: meravigliosa Marilyn in contrapposizione con Audrey Hepburn, no? Erano le due bellezze agli antipodi, quindi anche qui il cinema ci ha dato tanto da...
0: Sì, un momento impresso per sempre,
1: sì,
0: ci ha regalato.
1: Sì, sì. Ecco qua una foto magari che non tanti ricorderanno, un film comunque famoso però meno chiacchierato, diciamo, è Gilda. Sono sicura che molti ragazzi oggi magari non sanno di cosa stiamo parlando, però vedi come anche la fotografia nel cinema è importante, perché siamo negli anni 40, abbiamo parlato nella precedente puntata che gli anni 40 l'abito era un uniforme, era qualcosa di che ci dava solidità, protezione, la riga, il tailleur che dava solidità, sì, e autorevolezza alle donne, e qui il cinema è riuscito infatti a tradurre il tempo che a quel punto, insomma, stavano vivendo attraverso questa fotografia potentissima. E meraviglioso Gilda, un altro film da riscoprire.
0: Sì, prendete appunti di tutti,
1: sì,
0: questi film,
1: sì,
0: perché
1: dai.
0: Sono belli.
1: Sì, un altro, vabbè, l'immortalità del cinema,
0: un altro cult
1: vissuta con Via col vento, l'evoluzione della donna, vedi, della bellezza e del personaggio nel cinema passa attraverso i colori, gli abiti, e come vedi anche la bellezza mutata di lei, perché appunto stiamo parlando di Rossella O'Hara, che ha questo percorso, passa da questa bellezza, diciamo anche qui veramente impeccabile,
0: sì,
1: però molto bambinesca,
0: molto infantile,
1: infantile,
0: sì,
1: fanciullesca. Quando poi incontra Clark Gable, diciamo, ha un'evoluzione che il cinema racconta, come vedete, anche attraverso gli outfit e i colori. Quindi anche qui una bellezza che attraversa,
0: carattere.
1: Sì, sì, esatto, che vive proprio attraverso l'immagine del cinema, della pellicola, ma ci parla proprio del percorso evolutivo, in questo caso del personaggio e della donna.
0: E poi qui, ecco, andando avanti, c'è un'altra donna che ha fatto un cambiamento, un'evoluzione impressionante.
1: Sì, sì, sì, anche qui un film molto amato, veramente il cinema ci ha regalato delle storie incredibili. Peraltro, siccome vive un po' di crisi il cinema con tutte queste TV a pagamento, streaming,
0: sì, sì,
1: torniamo un po' al cinema, no? Vogliamo anche lanciare un po' questo messaggio sociale, però permettetecelo, perché insomma il cinema ci ha regalato, come vedete, delle perle e dei momenti altissimi, quindi torniamo al cinema a vedere qualche bel film. Stiamo guardando la foto di Sandy, la fidanzatina d'America in Grease, e qui davvero vediamo proprio due concetti di bellezza contrapposti, appunto la fidanzata d'America, il capello biondo, il vestito rosa.
0: Sì.
1: Quindi,
0: la fidanzatina perfetta.
1: Ma sì, dai, la donna, la ragazza innocente, e quindi una donna, diciamo, totalmente diversa da quello che poi è la scena finale di Sandy. Sì, vedi come la bellezza ci aiuta anche a essere percepiti socialmente in modo diverso, no? Nessuno tratterebbe in modo uguale, nessuno si rapporterebbe in modo uguale alla ragazza di prima che abbiamo visto, alla Sandy, diciamo, numero uno, rispetto alla Sandy numero due.
0: Sì. Alla Sandy innocente.
1: Sì, sì, perché qui la bellezza, diciamo, è proprio è un mezzo di comunicazione, è un linguaggio segreto per il cinema, perché sembra una cosa abbastanza banale, immediata, però in realtà è proprio è un mezzo di trasporto per la storia. Quindi Sandy fa un'evoluzione e noi la dobbiamo raccontare appunto attraverso l'immagine della sua bellezza. E veniamo un po' più ai giorni nostri, no? Veniamo a un capolavoro più recente, che è Il Grande Gatsby. E come sapete ha avuto un successo, ci sono state
0: enorme
1: versioni cinematografiche, ma la più recente, quella con Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
1: E parliamo appunto di come il cinema ci racconta la bellezza, che però a volte è anche un modo per celare una storia, una narrazione molto più torbida o più profonda, no? Perché comunque dobbiamo anche, secondo me, sottolineare il passaggio che il cinema ha avuto negli anni. Cioè, prima era molta appunto costruzione, pensiamo agli studios americani, ai film, ai colossal, cioè la bellezza nel cinema era qualcosa di sfarzoso. Lo vediamo benissimo in questo film, perché Il Grande Gatsby è famoso per le scenografie, per gli abiti. Vediamo Daisy qui, la donna protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio.
0: Poi successivamente appunto c'è Leonardo.
1: Sì, anche qui magistrale veramente in questo ruolo, dove la bellezza viene appunto rappresentata come vedete gli abiti perfetti, impeccabili, dei colori anche rassicuranti. Vero. Lei è vestita in panna, lui è vestito con questo color bello, color cammello, il cappello, quindi c'è una rappresentazione sì, estetica stupenda. Anche qui, chi non ha presente magari Il Grande Gatsby, andate a cercare delle foto, perché sono veramente dei piccoli capolavori. Questi sono dei quadri, no? Ci sembrano quasi dipinti.
0: Sì.
1: Come vede, tutto impeccabile, ci parla proprio di una costruzione del personaggio attraverso l'uso estetico dei colori, delle forme. Però sappiamo, perché anche ha letto il libro, Il Grande Gatsby, che poi il protagonista nasconde, no, un passato un po' torbido e uno stile di vita, diciamo, che tutto questo successo e questo sfarzo in realtà nasconde poi una storia sotto ben diversa.
0: Sì, perché diciamo che il regista vuole appunto rappresentare il sogno americano.
1: Certo, il fatto che ci si può redimere, che si può andare avanti e crearsi la vita che desideriamo, però in qualche modo, no, qualche pezzo di noi ci tiene ancorato, e infatti qui anche con l'uso dei colori, se riusciamo ad andare avanti nelle foto e andate a cercare, sì, questo è un altro film che ci riporta è un frame di Espiazione, perché volevamo parlare appunto di come il cinema attraverso il paesaggio e i colori è anche presagio di quello che succede dopo, no? Raccontando una storia.
0: Vero.
1: Come vedete, viene usata appunto la bellezza del paesaggio anche in modo molto drammatico. Qui infatti è la scena di Espiazione, dove lei, con questo bellissimo vestito verde, però è da sola, è praticamente davanti a un mare di oscurità e buio di fronte al suo giardino, e questo poi sarà presagio di qualcosa di molto triste, perché appunto Espiazione prime scene del 35, poi ci parla appunto della guerra. Quindi vedete come il cinema riesce a raccontarci attraverso le immagini.
0: Sì, piccola pausa musicale, Cri, e poi ritorniamo subito. E volevamo appunto, visto che stiamo parlando del cinema, volevamo farvi ascoltare una colonna musicale che è stata importantissima, soprattutto anche per Arezzo.
1: Beh, certo. fatto Arezzo nel cinema è stata portata, diciamo, nel mondo a livello internazionale da La vita è bella, e abbiamo scelto questa canzone che secondo noi ha veramente un cuore vibrante che ci accende ogni volta che la sentiamo. Quindi, esatto. Noah, Life is Beautiful That Way.
0: Per i nostri amici in radio.

0: Invece, eccoci ritornati, sempre qui in video.
1: In video.
0: E, allora, appunto, quindi stavamo facendo questo paragone con questa immagine bellissima.
1: Sì, sì, questa appunto è sempre Keira Knightley in Espiazione. Se andiamo avanti, forse sì, troviamo ecco. Anche la villa del grande Gatsby. Vedete come le luci, i colori, la fotografia sono veramente un elemento narrativo fondamentale. Non si può dire che questa immagine non è bella, ma allo stesso tempo molto pesante, cupa, sì. Cioè ci dà l'idea di fasto, ma è un fasto che nasconde qualcosa, insomma, di segreto in modo stonato quasi, no? C'è questa pesantezza che viene raccontata, e poi l'uso dei materiali nel cinema, il vetro che filtra la luce stessa, il contrasto, come vedi, tra le sfumature in sottofondo e invece il close up, no? Perché quando vediamo queste immagini ravvicinate ci sembra di essere un po' lì a brindare.
0: Vero,
1: con loro. In questo caso stiamo guardando dei bicchieri, no?
0: Potrebbe essere non una scelta a caso, no? Forse l'utilizzo anche di questi materiali cristallo, vetro.
1: No, infatti non è mai casuale. Tutto quello che noi vediamo, che ci viene raccontato al cinema, anche le più piccole cose, i più piccoli particolari, sono tutti veicolo di un messaggio, perché c'è uno studio immenso, no?
0: Dietro,
1: pensiamo ai costumisti, pensiamo appunto ai set designer, che sono le persone che allestiscono il set e scelgono tutta una serie di materiali, di tessuti, di luci, di colori, che sono messaggeri appunto della storia che vanno a raccontare. E il cinema però, secondo noi, non è solo qualcosa di sfavillante e fastoso, no? Infatti abbiamo detto che siamo passati dalla costruzione della diva. Abbiamo visto diverse dive del cinema.
0: Certo.
1: Abbiamo visto diversi film grandi, Colossal, Via col vento, Il grande Gatsby. Il cinema ci parla però anche di una bellezza un po' più sussurrata, no?
0: Che più vicino a noi.
1: Più vicino a noi. Anche qui c'è stato comunque un percorso attraverso l'idea di bellezza. Cioè abbiamo bisogno di vedere sì la bellezza costruita, appunto una bellezza studiata nei minimi particolari, però forse anche di una bellezza più quotidiana, più nostra. E io in particolare sono andata alla ricerca di questo film del 2023, non so in quanti lo hanno visto, a me ha emozionato molto, che è Perfect Days, cioè Giorni Perfetti. È un film, Vanna, nel quale di fatto non succede niente.
0: Cioè,
1: non succede nulla. Infatti sono i classici film che ami o che odi, ovvero sono persone che hanno bisogno appunto del cinema come veicolo di forti emozioni.
0: Sì, in questo il colpo d'effetto. La scena forte,
1: bravissima, oppure appunto una scenografia fastosa, tanti colori, no? Qualcosa di urlato, come abbiamo parlato nella puntata precedente degli anni 80 nella moda. Questo è un film invece dove la bellezza ci viene raccontata proprio come un sussurro all'orecchio, oppure come una parola che nel film viene usata, che è comorebi. Chi non la conosce, oggi avete imparato una parola nuova,
0: sì.
1: Che di fatto significa la luce che filtra tra i rami degli alberi, e viene data tanta importanza a questa parola e a questo momento nel quale il protagonista poi si siede nel parco e guarda questa luce che filtra, perché è unica, cioè quel bagliore che noi vediamo è irripetibile, la luce non filtra mai nello stesso modo, no? E cosa ci racconta questo tipo di cinema?
0: Sì.
1: Che di fatto è la celebrazione della quotidianità. Cioè, questo protagonista, signori, pulisce bagni pubblici, cioè quindi non fa un lavoro glamour,
0: esatto,
1: fantastico, nella moda, non è un imprenditore, non è un artista, ma in qualche modo è descritto come artista nella sua quotidianità, perché lui con veramente religioso impegno e rispetto fa il suo lavoro veramente come se fosse la cosa più importante che farà in quel giorno lì, e lo fa tutti i giorni, diciamo, in modo abbastanza uguale, identico, perché poi appunto pulire ha una sua ritualità, no?
0: Certo.
1: Ma il cinema qui ci parla proprio della bellezza della ritualità, cioè sono tutte delle piccole immagini. Se vuoi andare anche alla foto successiva, no?
0: Certo,
1: viene fotografata sì, per chi ci sta guardando, per chi non ci sta guardando, c'è questa piccola piantina, questo germoglio che lui ha piantato in un vaso fatto di carta. Quindi è proprio l'esaltazione del piccolo, l'esaltazione del quotidiano. E anche qui capiamo quanto, no? Ci sia del bello in questo, anche se è distante dai film di cui abbiamo parlato finora. Però
0: esatto, sì, cinema... se il Gatsby è veramente l'eccesso, Perfect Day è la bellezza proprio nel quotidiano, no? Sì. È il suo contrario.
1: Sì, è la bellezza, una bellezza fragile, però ci aiuta perché? Perché ci ricollega a quello che tu hai detto prima, cioè il cinema, infatti, di fatto ci fa vivere altre vite. In quella stanza buia, noi guardando lo schermo siamo il protagonista, ci immedesimiamo. E quindi è tanto importante perché ci dà modo, anche se vogliamo, di riscoprire la nostra quotidianità, no? Noi l'abbiamo parlato tanto nelle nostre puntate di come alla fine il bello ci circonda e non ce ne rendiamo conto e siamo troppo presi da altre cose per vederlo. Questo è un film che chi non l'ha visto e ha la pazienza di stare lì e non spegne, diciamo, dopo 10 minuti, perché dice qui non sta succedendo niente,
0: nulla,
1: però se riuscite a fare questo momento di immersione nella bellezza della quotidianità, secondo me è un cambio importante, no? C'è un click, scatta qualcosa, e quanto ci aiuta il cinema in questo, davvero.
0: Assolutamente, infatti rinnovo l'invito che hai fatto anche tu prima, andate al cinema perché è un momento tutto vostro che potete prendervi, è un momento per staccare ed è bellissimo farlo.
1: Sì, anche perché, vedi, mi hai dato questa idea, effettivamente il cinema è uno dei pochi posti dove in teoria dovremmo farlo, poi non tutti lo fanno, però dove stacchiamo il telefono.
0: Vero.
1: Non parliamo con nessuno, nessuno suona il campanello, non ci sono stimoli esterni, no? Non dobbiamo sempre rispondere a qualcosa o esserci per qualcuno. Quell'ora e mezzo, 2 ore ci chiudiamo in quella stanza e non esistiamo, cioè siamo nel momento presente.
0: Vero.
1: Quindi è tanto importante anche per questo, perché è proprio il bello di disconnettersi dal resto del mondo e connetterci con la storia che abbiamo di fronte e quindi con noi stessi.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Bene, allora noi in chiusura.
1: Sì, in chiusura prima di tutto vogliamo invitarvi a mandarci, a scriverci qual è il vostro film bello che vi ha parlato di bellezza, che vi ha fatto riflettere su un'idea di bellezza diversa, o il film più bello per voi, per qualunque sia il motivo, no?
0: Che magari ne parliamo nella prossima puntata.
1: Sì.
0: E leggiamo qualche commento.
1: Sì, sì.
0: Di qualcuno
1: volentieri. Possiamo attaccare la prossima puntata così. E poi niente, io chiuderei dicendo che in questo caso nel cinema la bellezza è il linguaggio delle emozioni, possiamo dire così.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora io ti ringrazio e ti do appuntamento con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Grazie amici di Radio Fai per esserci qui, per ascoltare e per guardarci anche.
1: E per fare questo viaggio
0: insieme
1: nel bello con noi.
0: Grazie, ciao Cri, ciao. Ciao,
1: ciao ciao.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

E allora scusate, mi è partita la regia e dovevo fare gli ultimi 10 minuti di trasmissione, poteva andare via senza salutarmi. Abbiamo sentito Cristina Rotellini e Vanna Onorato, poi seguiremo a mezzogiorno, ci sarà l'appuntamento con Giostrando, la puntata dove è stato con noi Federico D'Ascoli, capocronista della Nazione, quindi ascolteremo le sue disquisizioni. Nel frattempo io vado a terminare con quello che troviamo nella Nazione di Arezzo e eravamo fermi a questo spruzzo, questo spray urticante in classe, panica e mobilitazione dall'ASD, 3 quindicenni vanno all'ospedale, l'abbiamo già trattato. L'allarme annunciato, scuola, ansia, rivoluzione, cambiano orari, indirizzi, tagliaferri, in linea con il lavoro. Su questo vorremmo intervistare proprio Luciano Tagliaferri, perché per capire secondo lui che razza di scuola del futuro dovrebbe essere quella che, insomma, per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, molto spesso si dice ma la scuola non prepara al mondo del lavoro. Beh, comunque penso che gli insegnanti abbiano delle grosse difficoltà col mondo d'oggi, basta dare un 6 meno meno che hai la reazione scandalizzata delle famiglie a cui è stato dato un meno al proprio figlio così idolatrato. Insomma, mi pare che qualche problemino ci sia, sicuramente c'è una scollatura dal punto di vista tra scuola e lavoro, del mondo del lavoro. Da una parte c'è sicuramente una cosa molto più teorica che dovrebbe comunque insegnare più che altro il ragionamento, ma il mondo del lavoro vuole, oltre il ragionamento, vuole anche la parte pratica che magari la scuola non riesce a dare. Quindi chissà che non ci siano sempre più aziende che mettono a disposizione anche, e ci sono dei stage in questo senso, a disposizione delle proprie forze per formare nuove giovani, che smettere questa cosa, che se ne vadano via, perché alla fine chi rimane? Poi vedo, mi viene un po' da ridere quando sento tanti personaggi del mondo politico, ma non c'entra niente con la par condicio di adesso, insomma, che dicono i ragazzi vanno via, chissà, qual è la soluzione? Prima di tutto facciamoli figli, no? Perché poi se li fanno tutti gli altri, perché uno dice i figli vanno via e non ci sono, sì, se però chi parla magari ha preferito una vita diversa, per carità, cioè, è un'opinione personale, ma insomma bisogna partire da lì e poi educarli, perché abbiamo visto che razza di cose che succedono. Ora dice sì, quella della scuola, lo spray urticante è una bravata, ma passano bravate tutto, passano bravate che spaccano le vetrine e poi magari uno li brontola. Vi ricordate cosa è successo a Massa? E qual è stata la risposta di quel genitore? Si doveva fare gli affari suoi. Ma vi rendete conto? Cioè, il genitore del figlio che aveva massacrato a botte e ucciso un padre di famiglia, che si era solamente il reo di aver detto ma cosa stai facendo, no? Ecco, a Massa è successo quanto? Un mese fa? Ecco.

0: quindi per dire pensiamoci a queste cose. Calendario all'aperto, 2 mesi di appuntamento, vediamo cosa ci propina la nazione. Ecco le piazze dell'estate, Confcommercio colora l'anfiteatro di Arcobaleno e di bianco Piazza Grande. Sanleo lancia la sua festa, negozi non stop e musica. Sabato la frazione oggi sarà animata da numerosi eventi, almeno si dice uno sabato. No, scusate, sabato 30 maggio, ecco perché sennò dice dovevamo riscrivere oggi, ma la nazione è molto precisa. Vabbè, comunque la festa di Sanleo sabato 30 maggio dalle 17 alle 24. Sanleo da vivere, io saluto tutti gli abitanti di Sanleo che ci sono stato lì con un piccolo laboratorino di allora per una decina d'anni, mi pare, forse anche qualcosa di più. L'evento di atteso, Jovanotti scommette su rondine, verrò a fare musica con gli amici, invita tutti alla festa del 7 giugno, il rapper Mantiani d'Impegno chiuderà il festival con Serra, Mara, Caccamo e Oida. Non biglietti ma donazioni per ospitare studenti, ci sono ancora posti per partecipare. E di cosa si parla poi? Ah, ieri pomeriggio, a parte tutte le cose, insomma, della chiusura, delle campagne elettorali, avete visto Arezzo era, insomma, pieno di candidati, insomma, vabbè. Scoppia rissa in pieno giorno, 2 in manette a Saione, calci e pugni in mezzo alla strada, intorno alle 15, tra alcune persone in stato di alterazione, la polizia interviene con diverse volanti, scattano gli arresti. E poco prima del parapiglia, no, qui si parla di un deputato, quindi non evito. Comunque c'era stato un personaggio politico, non so perché la nazione lo riporti qua, forse per legarlo in qualche modo. No, poco prima del parapiglia il deputato politico aveva fatto un giro nelle strade del quartiere. Vabbè, questo secondo me c'entra fino a un quarto a mezzanotte. Tutto Arezzo alla scoperta del parco Giotto in sella, un pony e bambini protagonisti oggi pomeriggio al Parco Giosta, alla scoperta del Parco Cittadino in Sella un Pony, iniziativa gratuita dedicata ai più piccoli. Dalle 16 alle 18 il Parco Pertini ospiterà un pomeriggio all'insegna dell'equitazione, del verde e dell'inclusione. Il progetto punta ad avvicinare anche lo sport, anche bambini e ragazzi con disabilità e famiglie che difficilmente avrebbero accesso ai circoli ippici. L'evento è patrocinato dal Comune, dal CONI, dalla Fise Toscana. E vediamo poi di cosa si parla. Botte risposta alla scuola di San Leo, un'altra città si chiudono, qui si investe. E poi Bocciodromo a Palazzetto di Maccagnolo, bando per la gestione dei rifiuti comunali. Facciamo un salto in provincia, punto nascita, proroga di un anno, la gruccia salva per i lavori sulla 1, manca ancora la lettera ufficiale ma pare certo che il dossier della regione abbia per ora allontanato il pericolo. E questa però io non l'ho capita, scusate, dovremmo andare a leggere l'articolo di Maria Rosa di Termine. Manca l'ufficialità, ovvero la lettera di conferma sul tavolo della regione, ma sembra ormai certo il punto nascita dell'ospedale di Gruscia sia salvo per almeno un anno. Sì, va bene, è una mezza vittoria, chissà poi il prossimo anno, ma cosa ci incastra la 1, dico io, la Gruscia salva per i lavori sulla 1? Beh, probabilmente se leggiamo l'articolo non c'è tempo, probabilmente a causa di questi lavori si è preferito non andare a impattare sull'ospedale, cioè chiuderlo, che poi dopo la gente è costretta a venire ad Arezzo e quindi con la 1 che ci sono i lavori potrebbe rallontare ancora di più di quello che poi è stato così indicato, no? Ricordate che in questa disquisizione fu detto che ad Arezzo ci si arriva a 25 minuti, 20-25 minuti dal Valdarno, quindi fu ritenuta una cosa congrua per poter dire chiudiamo la gruccia, ma in realtà è una cosa un po' diversa, ma chissà, si vede, sono legate queste cose qui, vabbè. Le legano Borgo Arnolfo, lo sapete dov'è? A San Giovanni ci siamo, 2 edifici pronti a giugno, in autunno le prime consegne. E a Castiglion Fiorentino andiamo nella patria di Mare Agnelli, riapre il centro ippico Serristori, un bando per valorizzare lo sport e le attività sociali. Il presidente Marcello Landesi, un altro obiettivo prefissato dal CDA che abbiamo raggiunto. Il maneggio verrà quindi gestito da Chiara Locatelli e sua figlia Elisa, che sono allevatori di cavalli, e noi ovviamente gli facciamo tanti auguri. Sempre da Castiglion Fiorentino, Gran Premio del Mezzo Sangue, già raggiunto il numero di iscritti. Da Foiano, nido aperto anche a luglio, nuovi servizi, questo magari è molto importante. Lucignano, la ex patria della carissima Roberta Casini, Lucignano sceglie un nuovo sindaco, 2 candidati, Ferracani e Sicuranza, alle urne andranno quasi 3.000 elettori. La curiosità, tra gli eventi al voto risultano anche 224 cittadini italiani residenti all'estero. Beh, insomma, 3.000 elettori. lettori. 224 lettori sono residenti all'estero, quasi un 10%. Insomma, i cittadini di Lucignano mi sembra che spatrino, mi viene da dire. Vabbè, sempre da Fogliano, borsa di studio ricordo del musicista Fabio Maurilli. Andiamo poi a Sansepolcro, Cammini di Francesco, il festival arriva in città, incontri e celebrazioni. Oggi una giornata di studio e confronto dedicata alla figura di Luca Pacioli. Ci sarà anche l'inaugurazione di una mostra organizzata da Aboca Museum. Pieve Santo Stefano, svincola nord del paese, ANAS rinvia e riprogramma i lavori. Ed Anghiaria, al via la ciclostorica Asprevia, allestiti tre nuovi percorsi, presente il campione Rogers, e forse noi riusciremo a collevarci domani mattina. Mi aveva mandato il detto stampa l'invito questa settimana per poter così ospitare, come lo abbiamo fatto lo scorso anno, gli organizzatori. Non è stato possibile, quindi vediamo se domani mattina ci colleghiamo con Anghiari per Asprevie. Poi andiamo e terminiamo con Poppi. Gaia Papi ci porta a ripensare i piccoli borghi, il progetto degli studenti ridisegna gli spazi da vivere, come cambiano i piccoli centri storici e come saranno gli spazi pubblici. Domani il confronto con architetti e sindaco per mostrare le tavole progettuali. Bene, allora 10:58 e 41, siamo in orario per poter chiudere qui la trasmissione, per poter arrivare alle 12 con il notiziario, dopodiché avremo anche la puntata numero 30 di Giostrando, presente ovviamente con i nostri due paladini delle quintane, delle giostre e ovviamente del saracino. Sarà presente l'ospite Federico D'Ascoli, che è il capocronista della Nazione, grande intenditore di saracino, ovviamente non solo, perché è il capocronista dell'edizione che stiamo leggendo qui, anche quando ogni tanto gli segnaliamo gli errori, ma lo sapete che noi siamo un po' birbanti, no? Perché ci diverte, tra virgolette ovviamente, no? Ma è sempre fatto per le cose per migliorare, però quando un giornale è andato in stampa, voi capite che è stampato, quindi non è che uno... che uno può sentire, diciamo così, e poi lo sentirete anche nel commento finale di D'Ascoli, che racconta un aneddoto in questo senso. Non è che lo può, insomma, ritirare indietro. Quando è stampato, è andato in stampa e è sulle edicole, se c'è un errore, l'errore rimane, non penso che ci sia, e allora noi mettiamo sempre il dito. Ovviamente ne fanno pochissimi, ma è una bella collaborazione che abbiamo anche con la Nazione, che ci va ovviamente di salutare tutti i colleghi giornalisti della Nazione di Arezzo, ma anche quelli del Corriere, anche tutti i giornalisti aretini, perché sono tutti molto bravi e noi ci collaboriamo un po' con tutti. Allora io vi saluto, ciao a tutti, buon sabato 23 maggio 2026. L'appuntamento di domani è inutile, ve lo ricordo, sapete che ci sono le elezioni al candidato per il sindaco, il nuovo sindaco, la nuova giunta, il nuovo consiglio comunale, tutto quello che volete, 24 di domani, 24 che è domenica, e 25 di lunedì. E non possiamo che dirvi buon sabato e appuntamento a domani mattina. Ciao a tutti.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica, fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.

0: E allora benvenuti, ci siamo alla 30ª puntata di Giostrando, questa meravigliosa trasmissione che vi porta nel mondo dei pali, e l'ho detto per prima, delle giostre, delle quintane, ma anche del nostro amatissimo Saracino. E sarà proprio quella la puntata, quello il tema che oggi avvolgerà i nostri amici e conduttori beniamini che mettiamo subito in screen. Buongiorno, come
1: buongiorno.
0: State?
1: Buongiorno.
0: Sabato, tutto bene?
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: L'avete presa l'acqua ieri, sì. L'acqua l'avete presa anche troppo.
1: Tanto bere posso più bere, sì. Io solo l'acqua posso.
0: Va bene, va bene, va bene. Senti, è vero che il tema, mi hanno detto che il tema della puntata è il Saracino oggi.
2: Questa volta sì, tra l'altro ne parleremo con un personaggio.
1: Personaggio. No, l'ha inquadrato.
0: No, lui è molto più di uno. Ora ve lo
2: che
0: presentiamo.
2: Che ne sa.
0: Però, ecco, anche perché io vi devo portare una rimostranza.
1: Ecco.
0: La rimostranza è che voi parlate troppo di Fuori Arezzo e non parlate più del Saracino.
1: O si parla oggi.
0: Allora niente rimostranze.
1: Si parla.
0: Va
1: troppo
0: bene.
1: Oggi ce n'ho una anche nazionale.
0: Benissimo.
1: La vuoi una nazionale?
0: No, prima subito. Dobbiamo far presentare l'ospite. Dobbiamo presentare l'ospite. Perché l'ospite di questa mattina è un ospite che. Niente, per chi lo presenta?
1: Tutti le presentano. Non ti sei iscritto niente.
0: Ma come faccio?
1: Non ti sei iscritto niente.
0: Ma come faccio io a presentare? Come faccio a presentare il grande, l'unico, l'inarrivabile, il grande Federico D'Ascoli, capocronista della Nazione. Ciao Federico, buongiorno.
3: Grazie, mi dissocio da queste parole, però. Grazie, buongiorno a tutti.
1: È la seconda volta che si dissocia.
0: Perché ti dissoci? Che succede?
3: No, ne c'è grandissimo. Partiamo lenti, arriviamo a un fondo.
0: No, vabbè, però dai, a livello giornalistico, a livello professionale. Ora io ti chiedo una cosa, Federico, sì. Guarda, in tutta onestà. Questi due dicono di sapere tutto del Saracino.
1: Non è vero.
0: Finalmente se ne trova uno.
3: Che idea
0: è?
3: La bellezza del Saracino, che essendo una manifestazione popolare, ognuno si intende di Saracino, come si fa a dire che non ci sia?
1: È come di calcio, è come di calcio. Tutti
3: siamo tutti
1: calcio.
3: Commissari tecnici nazionali, siamo tutti capitani e rettori.
2: Siamo tutti Martino.
0: A parte scherzi, è un grande piacere averti qui, Federico.
3: Grazie.
0: Veramente, perché
3: grazie
0: sicuramente sei un esperto di questo tema. Tra l'altro, lo porti proprio nel cuore. Perché io vi voglio ricordare a tutte e due quando lui lo vedevamo nella tribuna della stampa.
3: del quale ancora mi dissocio. È chiaro che l'ultima giostra è stata particolarmente emozionante per me.
0: Va
3: non
0: bene,
3: sono
0: dai.
3: Una persona ipocrita, quindi.
1: Ma,
3: come
1: no, te però sei giornalista proprio, vero? No, non è come loro due.
0: Proprio,
1: loro due non sono sì. Proprio giornalisti, loro sono pubblici. Te sei proprio giornalista.
3: Professionista.
1: Quindi te potresti fare, cioè nel senso, potresti fare anche il telegiornale. No, puoi fare o no?
3: Lo so, dipende da quanto pagano.
1: No, perché siccome noi ci sta sempre il telegiornale, se tu lo facessi te, se puoi andare avanti anche due ore.
3: Vabbè, dopo si parla di soldi.
1: Cioè, ci fai il telegiornale te e poi si va avanti due ore.
0: Ecco, hai capito la differenza fra me e Parnetti e lui? No, insomma, lui è un professionista, quando dice A, quindi prepara il libretto dell'assegno. Perché
3: No, gli assegni non girano più.
1: Prendo il posto.
0: Va bene, dai, a parte tutto, allora io vi lascio in questa puntata, quindi Federico ti lascio alle
1: c'aveva lui
2: visto che ha fatto
3: prima di Parnetti,
2: visto che hanno fatto le rimostranze che noi si parla poco di Saracino, guarda caso le news introduttive bisogna ricordare che domenica scorsa c'è stata la corsa all'anello di Narni, prima giostra storica a tutti gli effetti, che tra l'altro ha visto il nostro inviato speciale con pass a credito
1: non
2: stampa Roberto Rosati.
1: Sì, devo ringraziare per l'invito.
3: Te l'hanno dato, è una notizia stampa. No, dico a Narni, te l'hanno dato.
1: Eccoci, questa è una zero per D'Ascoli.
3: No, è una domanda innocente, però se la prendi male.
1: No, sì, me l'hanno dato, ma ero nella lista. Non c'era il pass, però ero nella lista. E ti dico anche, c'era anche il mio accompagnatore che era nella lista anche lui.
0: Quindi allora, lì forse non c'era.
1: Comunque ringrazio Lorenzo Cioni, Giovanni Cipiccia e Patrizia Nannini che mi hanno invitato. E...
0: tanto ospiti della 29esima sì, puntata. Sì, tutti no? Quindi...
1: va bene, andiamo, vai, vai.
2: Allora, due foto al volo, ha vinto il terziere, eccolo qua, il terziere di Santa Maria. Che ha ribissato la vittoria dopo lo scorso anno, Cavalieri Diafaldi su Blue Mason, Jacopo Matticari su Skybridge, Tommaso Adoni su Opticali, Luca Paterni di Fraporta su Oro e Plata, il miglior cavalieri. La foto successiva, ecco, a me mi piace anche e lo saluto, questo è uno dei due priori di Santa Maria. Perché appunto suo figlio Jacopo Matticari ha esordito domenica, ha esordito vincendo,
0: che bello,
2: tra l'altro
0: la sede di un padre insieme.
2: Ritroveremo Jacopo e suo fratello Francesco il prossimo 6 giugno a San Secondo Parmense nella giostra, dove vedrà impegnati tre aretini. Così chiudiamo questo diciamo excursus fuori Arezzo, si può mandare le altre tre eccole qua. Domenica 6 giugno avremo Leonardo Scaletti, che sarà la riserva di Guido Gentile alla Dragonda, poi avremo Giulio Vedovini, che insomma,
0: figlio d'arte, insomma, no?
2: Poi credo che dopo ne parleremo anche con Federico.
1: Credo di sì.
0: Non lo so.
2: Riserva invece a Pippo Fardelli, che lui parte con il Cavaliere da battere, visto che ha vinto lo scorso anno, per cui ha un nuovo cavallo, Tuscania. Si presenta con questo,
0: va bene, quindi con questo. Va bene, allora io ti lascio con Federico, o Federico lo lascio a voi, come funziona?
2: Ma guarda, io colgo subito l'occasione, così a Federico gli dico subito, a Porta del Foro, di solito si dice squadra che vince, non si cambia, invece dopo aver vinto la giostra di settembre, che ti ha dato una piccola soddisfazione,
3: sì,
2: c'è stato dei cambiamenti, insomma, importanti.
3: Beh, era una riflessione che facevo qualche giorno fa, cioè la giostra di oggi è molto più rapida di una giostra di una volta, no? Roberto Rosati giustamente mi fece notare quando scrissi l'articolo di Vedovini, che avevo scritto insomma che forse era l'unico minorenne, no? che aveva debuttato al Saracino, e io mi ero dimenticato insomma di un paio di minorenni. Uno era Daniele Gori, l'altro era Mario Giacomoni. Mario Giacomoni, che salutiamo,
0: sì.
3: La cosa che mi ha colpito è che ha debuttato nel 71 e ancora nel 90, e qui ricordo un'altra giostra storica clamorosa, no? In cui il quartiere di Porta del Foro vinse con Santo Spirito con 6 punti, e Santo Spirito fece 5 punti perché fece 3, poi fu colpito dal mazzafrusto Silvano Gamberi. L'altro era Giacomoni, ecco, quindi credere a un giostatore che dopo 19 giostre, Giacomoni non ha mai vinto, non ha mai avuto la fortuna di vincere, e spesso i giostatori sono sfortunati perché non sono soli, quindi magari hanno un compagno come in quel caso Silvano Gamberi, che ha fatto grandissime cose, ha fatto anche un 5 nell'84, che era una roba, insomma,
1: c'ha
3: vincendo
1: anche
3: la giostra, la giostra del 1984, ecco, questo mi ha colpito, ecco, nel senso di dire è la prima volta che nel quartiere di Porta del Foro una coppia vincente viene cambiata un particolare Matteo Vitellozzi, che aveva fatto comunque una buona giostra, però è chiaro che insomma il quartiere secondo me si è trovato di fronte a un giostratore che ha delle caratteristiche che sono molto interessanti, perché è un figlio d'arte, quindi è uno che è nato a cavallo come tanti, però è uno che da tanti anni ne sento parlare fin dalla tenerissima età, come di uno che aveva già le caratteristiche 10, 11, 12 anni. Io ricordo, sono tornato a Arezzo, ho lavorato fuori qualche anno nel 2018, quindi 7 anni fa, meno 7 aveva 10 anni, e qualcuno lo indicava in tribuna e dice: vedi quello là che ha 10 anni, vedi un bambino ancora la faccia giovanissima, 17 anni, ma li dimostra anche qualcuno meno, Giulio, e quel bambino là, quel ragazzino là, che è il figlio del Vedovini, un giorno sarà un giostratore, ecco, cioè, c'ha l'occasione di farlo con una eredità pesante, insomma esce da un quartiere che non vinceva da tanto tempo, che non vince, che, insomma, negli ultimi 20 anni ha vinto 2 giostre, quindi insomma l'eredità è pesante. Devo dire insomma che la scelta è sicuramente traumatica, però a quello che mi risulta Matteo Vitellozzi è stato molto intelligente, non ha, come dire, lanciato la lancia in un campo, cioè si è reso disponibile a fare la prova generale. Questo credo che sia veramente un gesto di grande intelligenza che molti altri suoi predecessori, tra virgolette, scesi non hanno fatto. E credo che, sono convinto davvero che Matteo Vitellozzi possa avere l'occasione veramente di correre di nuovo la giostra. sono stato abbastanza sintetico.
2: No, guarda, hai detto anche una cosa che a me mi fa pensare, cioè mi dà subito questo spunto, che in effetti un cavaliere che esce, che ha vinto la giostra, ritrovarsi sceso, è vero che farà la prova generale, ma insomma, voglio dire, però come hai detto giustamente te, Matteo, insomma, l'ha presa, perlomeno per quello che sappiamo noi, insomma, l'ha presa nel modo giusto, insomma.
3: Potrebbe... No, c'è il segnale che farà la prova generale, salvo, ripeto, come dire, contrattempi o cambiamenti dall'ultimo momento. Io credo che è quello che un giostatore intelligente deve fare. Alle volte ci sono stati altri giostatori che questa scelta non l'hanno fatta, hanno detto io sono un titolare, quindi o titolare o morte. Credo che nella giostra di oggi, appunto, questi, noi parliamo di una giostra che 8 cavalieri titolari, 3 cambiano rispetto all'anno scorso, no? Quindi quasi il 50%, i 2 di porta crucifera e il giostatore di porta del foro, insomma. Quindi, e questo, ora non c'ho un dato qui sotto mano, ma insomma, tutti gli anni, da un anno a quell'altro, io non ho mai visto che da un anno a quell'altro gli stessi 8 giostratori negli ultimi 5-6 anni. Da una parte è un segnale di vitalità, dall'altra, insomma, si rischia un pochino di bruciare dei giostatori. Io, ci sono tanti giostatori secondo me in giro che si meriterebbero un'occasione in più, però i quartieri sono 4, i posti sono 8 e siamo di fronte, come dire, a un periodo storico in cui ancora c'è una coppia che è assolutamente dominante come quella di Porta Santo Spirito, che non ha vinto a settembre ma ha vinto a giugno, quindi insomma anche nel 2025 ha lasciato il segno, e questo chiaramente mette gli altri 3 quartieri in una condizione, come dire, di cercare sempre il massimo. Questa è stata la logica del quartiere di Porta del Foro, che è convinta di aver trovato in Giulio Vedovini un giocatore giovanissimo ma di grandissima prospettiva. È un po' un azzardo, ma insomma, chi non risica non rosica, no?
2: Mi verrebbe a dirti, poi lascio la parola a Roberto, perché
1: può parlare.
2: Ma secondo te il fatto che suo padre, suo babbo, anzi veramente, perché è Samarezzo,
1: questo babbo papà,
2: visto che il suo babbo è l'uomo a terra, perché sì, adesso siamo uomo a terra, preparatore, sì, può incidere o no?
3: Ma guarda, vedendo da fuori, perché poi seguo poco, ho poco tempo per seguire il quartiere, però vedendo da fuori il rapporto, è un rapporto talmente straordinariamente conflittuale tra padre e figlio, che non c'è un rapporto in cui c'è un padre chioccio, c'è un padre tra virgolette tigre, e il carattere di Enrico Vedovini, secondo me, al di là della tecnica incontestabile, è stata anche la sua forza, no? Cioè la voglia di non mollare mai, di entrare sempre in piazza da vincitore. Credo che questo non sia un rischio in senso stretto. È chiaro che è un rapporto che in qualche maniera cambia qualcosa. Se posso permettermi di dire una cosa che mi viene a mente appunto parlando di Matteo Vitellozzi, io ho visto che è stato fatto una conferenza stampa di fine legislatura in cui si sono presentati nuovi caschi per i giostratori. Ecco, Matteo Vitellozzi è stato colpito lo scorso anno dal mazzafrusto e il mazzafrusto gli ha rotto una costola. Ecco, io credo, e questo è stato, come dire, un infortunio, forse non dico sottovalutato, ma insomma che è stato in qualche maniera curato, ma noi sappiamo bene, io ho avuto la fortuna di non rompere, ma insomma ci ho avuto persone vicino a me che se ne sono rotte, mi raccontavano anche la difficoltà di alzarsi da letto la mattina, andare a dormire, mettersi a sedere, rialzarsi. È chiaro che una rottura di una costola, quando uno colpisce un burattino a tutta velocità, è un qualcosa che è molto penalizzante. Ecco, io forse credo che si debba fare anche una riflessione su questo. Cioè, il mazzafrusto è giusto che colpisca e lasci un segno, come dire, col gesso. Una volta, oggi c'è una diciamo così, un gesso nero, perché il costume di Sant'Andrea è bianco alle spalle, però non deve rompere una costola. Ecco, io credo che anche su questo, sulla sicurezza, su questo tema qui, bisogna fare un ragionamento, perché se prende una costola è una cosa, ma se, come dire, c'è un momento in cui prende una vertebra, ecco, non vorrei, le vertebre sono prodotte dalle costole, non voglio fare, come dire, non voglio entrare in temi medici, però ecco, non vorrei che fosse un pericolo essere colpito dal mazzafrusto. Il mazzafrusto è un errore tecnico, però non deve diventare un pericolo fisico, così come il casco dopo tanti anni era fatto nel 92 con caratteristiche che erano esclusivamente estetiche, oggi quelle stesse caratteristiche estetiche sono state in qualche maniera riportate a una modernità anche dal punto di vista della sicurezza.
1: Tocca a me? È la mia volta?
3: Ora questo è l'esame più difficile.
1: No.
2: Io sono andato
3: per la loro.
1: No.
2: Io sono andato tranquillo, ora lui c'entra di scappare.
1: No. Allora, no.
3: Temo. È tutta colpa di Paolo Bertini.
1: Va bene.
3: No, era per entrare subito in clima della domanda.
1: Io quello lo dite voi. L'ha detto io non l'ho mai detto. Quello ride, dai, non si finisce oggi, io te lo dico, ti tocca fare le telegiornate. Andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda, no, volevo dire, non si può neanche tagliare. Come fa? No, nessuno. Andiamo avanti. Voce particolare. Allora, il discorso Giulio Vedovini è un crostino, come si dice Arezzo, quel ragazzo è un crostino, cioè è un garista vero, è uno che al Memorial Tonino Ugo Morelli, faccio un esempio pratico, non funzionavano le fotocellule, quindi non funzionando le fotocellule tutti si erano un po' adagiati, no? Quindi arrivare su 5 secondi, 5 secondi e mezzo. Lui ha visto la situazione, si è fatto nella pausa pranzo, ha fatto andare a prendere un altro cavallo, si è preso il suo cavallo, si è fatto portare e ci ha vinto la gara. Questo dimostra che non è, anche se è giovane, è un ragazzo che sa benissimo quello che deve fare in quel momento, nel senso che lui lì aveva bisogno, secondo me è un'idea mia, lui lì aveva bisogno di dimostrare al quartiere, perché c'erano tutti, no? Anche del suo quartiere. Lui in quel momento aveva bisogno di dimostrare che la scelta che ha fatto il quartiere era la scelta giusta, no? Quindi lui ha fatto questa operazione qui, perché dice, vabbè, allora se tanto si può stare, insomma, con i tempi alti, lui ha fatto questa scelta, ha detto, ora, penso io, prendo qui, tutti c'erano i cavalli di riserva, lui ha preso il suo, quello titolare, e ci ha vinto la gara. Cioè, è un ragazzo anche che ragiona molto, molto bene. Per quello che riguarda quello che hai detto te, l'accompagnare, io ti posso...
3: Sì, ma io devo essere sintetico, solo io devo
1: sì,
3: essere
1: no,
3: sintetico.
1: Sì, no, faccio veloce, no. Faccio veloce perché erano temi importanti che non ti volevo interrompere prima. Quando avete detto, ti hai detto che c'è il conflittualità, no? Sì, tra un bel rapporto con... Sì. Quando Eugenio Vannozzi portava al pozzo Alessandro, che li vedevi parlare, no? Tutti si chiedevano, ma gli dirà qui, gli dirà di là, no? No, invece Alessandro, quando andavano giù, gli faceva, lasciami il cavallo, me lo fai camminare attorto. Cioè, ecco, sì, litigavano.
3: Ma quello succede. Io, a proposito di quello che stavi dicendo sulle caratteristiche anche di approccio mentale alla gara, no? Io dico che sempre che il Saracino, no? Spesso ci si racconta una storia che giustamente è tecnica, legata al rapporto con il cavallo. Però io credo che il Saracino sia una gara straordinariamente mentale, in cui le caratteristiche mentali del giocatore e del giostratore sono forse anche superiori a quelle tecniche, perché un giostratore che tecnicamente è bravo, ma quando arriva lì e in 4 secondi guarda il burato dal pozzo e si impaurisce, non può fare il Saracino, perché il Saracino non dà alternative. In questi giorni guardiamo gli internazionali d'Italia e seguiamo, insomma, i grandi campioni italiani che li stanno giocando. È come se la finale dell'internazionale d'Italia si giocasse, uno tira la battuta, un punto, chi ha fatto il primo punto ha vinto l'internazionale d'Italia. Cioè, non c'è una controprova per un giocatore che non fa gli spareggi quest'anno c'ha 9 secondi, diciamo così, per mettersi in evidenza. E è chiaro che quelle caratteristiche che tu sottolineavi di Giulio, che vanno verificate, come dire, quando conta, ma ha già vinto a settembre, no? Ha già dimostrato, e anche questa è una prima volta, perché il quartiere di Porta del Foro non ha mai fatto il doppio, il doblete, come dicono quelli bravi, cioè sia prova generale che giostra, e dimostra che ha le caratteristiche del giostratore, cioè comprende che deve dare il massimo e ha la mentalità giusta per dare il massimo.
1: Ora di che vuoi parlare? C'ho pronto regolamenti,
2: Porta del Foro l'abbiamo esaurito.
1: Regolamenti, giostra, costumi, su che la vuoi la domanda? Cavalli?
3: Ma no, cavalli non sono preparato. Se cavalli mi giustifico.
1: Ok, va bene.
3: No, allora, cavalli, no. Se mi vuoi chiedere Biancaneve se va col Marmorini o col Montini, nessuna delle due, però è più una domanda, non è un'affermazione, lo chiedo a voi.
1: Col Montini, credo.
3: Col Montini.
1: Sì.
3: Però mi dicevano che era più adatta per il Marmorini.
1: Ma il Marmorini l'ho visto su Toro Seduto e su Conte d'Arco di Gazzara. Un po' basta. L'ho visto su quei due lì, ma mi dicono che sia la seconda scelta del Montini. Ma sul regolamento, no? Ora c'era una cosa che mi piaceva chiederti. C'è stato, poche variazioni, in effetti io una letta gliel'ho data, non è che hanno cambiato più di tanto. Però sul discorso del punteggio, che in caso di carriera disturbata il capitano può richiedere prima che venga letto, di vedere il punteggio e poi decidere se ritirare o meno. Te come la vedi?
3: No, ti ringrazio per la domanda, come dicono quelli bravi, perché posso dire, ci sono, come dire, testimonianze scritte di questo, che è una cosa che io scrivo da 10 anni, cioè mi sono sempre chiesto, di fronte a un tiro particolarmente complicato, di misurazione particolarmente complicata, mi viene in mente semplicemente lo spareggio dello scorso anno, quando Marmorini prende nel 3 e, come dire, più o meno tutti, io compreso, avrebbero scommesso un caffè sul 4. Ecco, di fronte a un tiro di quel tipo lì, ma ci sono, come voi mi insegnate, anche situazioni nel tabellone ancora più drammatiche, che ci può essere un 5 che diventa un 2 se è un po' basso o un po' troppo a sinistra. Ecco, io di fronte a quella cosa lì, da arbitro di calcio, ho sempre detto che bisogna applicare la regola del vantaggio, cioè non si può far sì che chi ha disturbato sia avvantaggiato, cioè io ti disturbo, ti hai fatto 5, ti faccio ritirare, oppure io ti disturbo e ti hai fatto 2 e dici ma per me è 5 e quindi questo disturbo col capitano che dice no, per tanto ho fatto 5, no, non mi fate ripetere, invece per pochi millimetri e 2. Ecco, io credo che questa regola qui, che secondo me sarà molto complicata da applicare, perché ci vogliono persone di grande responsabilità, perché non vorrei vedere capitani, come dire, che anticipano il giudizio, no? Perché la prima cosa, il capitano gli dice hai fatto 5, allora gli viene da esultare. A me non piace, e lo dico apertamente, quando i rettori fanno capire prima all'estrazione, certo, delle carriere, con un occhiolino o con una mossa, che esce il quartiere
1: è poco XY, professionale
3: Z, cioè è una cosa un po' da sagra della nana, e anche questo è molto pericoloso, perché il rischio è quello che il capitano anticipi un giudizio e tolga, come dire, quella bellezza straordinaria, quel silenzio di Chericoni, che ha imparato dal padre e lo porta avanti con grande maestria. C'è anche il Viceraldo, scoperto quest'anno,
2: sì, abbiamo
3: vi ascolto sempre su questo e l'anno scorso non c'era, quindi questo
1: è l'anno prima, sì, l'anno prima
3: preparazione per la lode, insomma,
1: 2024 sì, c'era, 2023
0: non è nel regolamento,
3: non è nel regolamento, no, infatti per questo l'ho detto, per aprire la discussione sul Viceraldo, no? Ecco, al di là quindi è molto complicata, però credo che sia profondamente giusta, e quindi mi fa molto piacere. Io credo che sia la novità più importante e quella sulla quale ho puntato, ma perché semplicemente da quartierista credo che ognuno di noi, insomma, ecco, di fronte a un'ingiustizia per cui c'è un capitano, non posso dare al capitano la responsabilità di avere l'occhio clinico di capire se un 4 è un 3, cioè non lo devo dire al capitano, me lo deve dire la giuria, perché così, come faccio per esempio un calcio di rigore, chiaro, uno fa fallo, fa palo fuori, è rigore, perché è andato il palo, è andato fuori, ha tirato, ma era stato, se fa palo dentro, e qui è uguale, cioè palo dentro è 5, palo fuori è 2, bisogna applicare la regola del vantaggio, credo sia importante. Sarà molto importante, responsabilizzare i capitani, il maestro di campo, la giuria, perché questa cosa avvenga in una maniera che non tolga quel momento splendido che
1: è veramente bellissimo quello. C'hai una domanda a te o vado io?
3: Vabbè, tutto rosato.
1: Vado io.
3: È un tutto rosato.
1: No, vabbè. E un'altra domanda che però questa te la faccio, non te la volevo fare, ma te la faccio sempre sui regolamenti, no? Cioè, la gestazione di questo regolamento è durata un anno e mezzo all'incirca,
3: sì,
1: forse qualcosa in più, cioè per quello che hanno cambiato poi,
3: sì,
1: cioè, i tempi che ci ha messo,
3: sì,
1: secondo te sono stati un po' lunghi, cioè nel senso per il risultato che è arrivato?
3: Ma certo, mi dicono, io l'ho letto, insomma, mi dicono che soprattutto sono state uniformate alcune situazioni che erano, no, disuniformi, ancora si parlava di istituzione giostra.
1: Ah, quello l'avevo fatto notare anche io.
3: Dentro c'erano degli uomini di legge, no? E sappiamo che la legge, noi parliamo sempre dei tempi della nostra giustizia, e alle volte sono, li consideriamo troppo lunghi, però insomma i giudizi istantanei spesso possono essere sbagliati, quindi Io non credo che ci siano, non credo che si doveva mettere meno o si dovesse cambiare molto. Io non sono un grande amante dei cambiamenti, sapete bene che insomma io credo, mi prendo il merito di aver scritto sempre la stessa cosa, che la lancia d'oro del Saracino è una cosa che non si può toccare da lì, cioè è stata lì dal 1932 al 2015, averla portata in casa di un privato che poi cortesemente ci ha anche detto guardate, grazie, ma
1: e di chi
3: è casa mia.
1: E a chi si dà sto merito però di averla riportata lì?
3: Ma io credo perché ai fatti,
1: i fatti però
3: dicono che in casa
1: storia
3: di uno non si può mettere, perché è chiaro che quello o
1: c'è una storia nei fatti però,
3: sì,
1: lì.
3: La storia di fatti è che è stata tirata giù la colonna infame.
1: Sì,
3: perché un quartiere festeggiando c'era una colonna infame un po', ora l'ho rivista quella nuova, anche un po' bruttina se mi posso sì permettere, è un po' troppo nuova, no? Eravamo abituati a una colonna infame un po' vecchia, però è stata tirata giù la colonna infame perché in quel posto lì, con quel baldacchino di compensato dove sta l'Araldo, è chiaro che arriva un quartiere qualunque esso sia, non voglio responsabilizzare quel quartiere,
1: però c'è un discorso temporale da guardare.
3: La cosa che dà fastidio è che, come dire, quando ci si è resi conto che non si poteva stare più nel terrazzino, ma non perché ci si era resi conto, ma perché semplicemente ci hanno spostato, mi è sembrato di vedere, come dire, un senso di mancanza di saper riconoscere, di saper alzare le mani, di dire guardate ci siamo sbagliati, dobbiamo tornare lì con le condizioni di sicurezza migliori, perché oggi ci sono situazioni di sicurezza migliori.
1: Alle colonne infame ci siamo andati nel 2023,
3: era allora, il centenario della
1: Rezzo. Ora ti dico una cosa però, e che è confutabile, quindi non è che dico una cosa per un'altra.
3: Poi volevo aggiungere un'altra cosa, ma
1: a febbraio 2023, a febbraio 2023 esce un articolo, non nella Nazione, in un altro giornale perché era stata mandata lì, di Luca Bizzarri, l'architetto Luca Bizzarri, sul Corriere Aretino, febbraio 2023, dove ora io ce l'ho l'articolo, poi te lo farò vedere, dove lui, a parte il modello di baldacchino che aveva fatto, che era irrealizzabile, però il punto che aveva individuato lui era quello, quello lì, proprio accanto alla tribuna dei rettori. E
3: in quel momento lì non è stato preso in considerazione.
1: In quel momento lì non è stato preso in considerazione. Nel 2000, a febbraio 2024, esattamente un anno dopo, viene fuori nella Nazione la proposta del Consiglio di Giostra. Giugno 2024 viene finalmente realizzato viene deciso che la lancia d'oro viene riportata in quel punto lì. Mi sembra 14 giugno sempre 2024 qui Paolo Bertini disse, sotto pressione di Beppe Misuri, disse che le due soluzioni che erano state proposte, quindi quella di Bizzarri e l'altra, erano irrealizzabili, l'unica realizzabile era quella che aveva fatto l'ufficio Giostra. Io però alla fine c'è stato,
3: Roberto,
1: un po' troppo
3: su questo lo capisco, però diciamo che quella posizione lì, cioè alzare un pochino, cioè avvicinare per intendersi alla fontana, e quindi
1: certo
3: è una soluzione che, come dire, non c'ha un copyright, no?
1: Cioè no,
3: io ho grande rispetto di Bizzarri, tra l'altro insomma è una persona che stimo moltissimo, però ora al di là della conformazione del baldacchino diversa, cioè quello spostamento in giù era un qualcosa che si diceva da tempo, perché è chiaro che se si va a rivedere le consegne delle lance d'oro negli anni 90, negli anni 2000, c'è la magistratura che è ostaggio, cioè la magistratura diceva veramente qualcuno gli fassi male, perché gli arrivava la gente addosso, non facevano un tempo a uscire che arrivavano addosso, oltre alla tribuna d'onore, che credo sia stato l'unico vero problema, che evidentemente qualcuno si è un po' irritato negli anni. Però la soluzione, quello che dico io, ecco, la soluzione del Saracino non può essere spostare la lancia d'oro, gestire meglio la lancia d'oro, quindi lo spostamento in giù era giusto. Volevo aggiungere una cosa al fatto che sulla lancia d'oro si è cercato di nascondere quello che si doveva fare, che era semplicemente quello che si era fatto per 85 anni. Non è che io ho avuto un'idea particolarmente brillante. Per 85 anni si faceva una cosa, si sposta un pochino più a sud, diciamo così, più in basso, quindi si rende più difficile arrivare a toccare la lancia, quindi il rettore tiene la lancia, i quartieristi rimangono giù, ma questo consente innanzitutto di liberare la lizza, per cui la lizza diventa terreno degli sconfitti che ritornano a casa e i vincitori scendono sotto armati,
1: diciamo che l'unica, l'unico disastro è stato la colonna infame, dai, diciamo, quello è stato.
3: Ma la colonna infame è una scelta in cui l'amministrazione comunale, come dire, deroga al proprio compito, cioè l'amministrazione comunale, il sindaco di Arezzo, il consigliere delegato della Giosta non possono dire a un questore, a un prefetto, dite voi e noi ci adeguiamo, cioè noi siamo la città di Arezzo deve pretendere il rispetto della manifestazione. Erano loro i primi a essere preoccupatissimi di quella soluzione, perché la colonna infame, il baldacchino di compensato, si rischiava di tirare via, certo, tutto. Questo mi permette di dire che anche sul tabellone della giostra, che, come dire, era errato e lo sapevano da mesi precedentemente alla giostra di giugno, tentare di nascondere questo errore, del quale nessuno gli poteva dare la colpa, perché sono andati all'archivio storico, hanno scoperto che era un errore del 2001, quindi se vogliamo metterci il nome del sindaco, del povero Lucherini, quindi nessuno poteva dar la colpa a Lucherini. Ecco, non si capisce perché hai falsato una giostra, perché la giostra di giugno, mi spiace dirlo, perché poi su questa parola si sono un po' arrabbiati, era una giostra falsata. E come dire, siccome il Signore ci guarda queste cose, e per chi ci crede, a settembre la giostra è stata decisa da un tiro che è andato esattamente in quel punto.
1: Sì.
3: E esattamente in quel punto, nonostante l'allargamento, in quel caso lì di 2 mm 4 complessivi, il quartiere di Porta Sant'Andrea non ha preso nel 4. Ma si rischiava di dire, questa giostra, siccome non si cambia, perché il 28 luglio l'istituzione giostra, l'ufficio giostra, certo, dice il tabellone non si cambierà, poi su buon senso viene cambiato, lì era una giostra falsata, perché c'era un quartiere che poteva dire fino a febbraio, e poi si è rivisto che comunque non era giusta, la misurazione era giusta di pochi millimetri, di un millimetro mi pare, se non sbaglio, lì sarebbe stata una giostra falsata, perché si poteva dire che Marmorini aveva preso nel 3, perché il 4 era più stretto.
1: Sì, sì. Vai.
3: Anche una domanda da Parnetti.
2: Sì, io faccio.
1: Ce l'ha.
2: Ora rientro, visto che giugno.
1: Di prepotenza.
2: L'edizione di giugno quest'anno vedrà, si è parlato ampiamente di Giulio Vedovini, ma ricordiamoci anche altri due esordienti. Nella accoppiata a Porta Crucifera dei due ex bianco-verdi, Tavanti e Bruni. Come la vedi questa?
3: Allora, è chiaro che nel momento in cui Martino Gianni è stato Porta Crucifera, come dire, noi già il 16 settembre abbiamo scritto che, insomma, l'andamento era un pochino quello, c'era poco da immaginarsi qualcosa di diverso. È chiaro che Martino Gianni nasce come scopritore di talenti, lo fa nel quartiere di Porta Santo Spirito, a Sant'Andrea già si trova, come dire, una coppia matura, e i risultati sono un pochino meglio. Io credo che la volontà di Martino e anche del quartiere era quella di cambiare. A me piacciono queste due riserve. Bruni è molto bravo, Tavanti ha quella caratteristica, sì, queste due riserve che stanno diventando titolari, e Tavanti ha quella caratteristica che dicevamo prima di Vedovini, cioè è un giostratore che vedi la come dire, quel filo di pazzia, ma lo dico con affetto, perché poi sono amico anche del babbo Francesco, quel filo di pazzia che serve al giostratore, cioè uno che, io mi ricordo una carriera in cui veramente sembrava potesse prendere da qualsiasi parte col cavallo, la lancia, e prende nel 5, dice, ma lì è anche fortuna, però significa anche non aver perso la concentrazione che serve, perché il giostratore che parte male rischia di arrivare, di agitarsi e di arrivare a quel millimetro che ti manca.
1: La caratteristica psicologica.
3: Secondo me è una
1: di isolarsi
3: davanti molto, sì. Io appena vidi quella carriera lì, che qualcuno insomma commentò come una carriera negativa, ha sbagliato tutto, ha cambiato di galoppo, eccetera eccetera, dissi, ecco, questo secondo me, io preferisco il giostratore che fa una brutta carriera ma prende un grande punteggio a quello che fa una grandissima carriera ma sbaglia di poco, cioè è il giostratore che con la fortuna ma anche con l'abilità riesce a correggere un errore del suo cavallo.
2: Che poi io vorrei,
1: come dice Martino, è meglio cecchino che cavaliere.
2: Che vorrei aggiungere anche un'altra cosa, questi due ragazzi hanno dimostrato nelle prove generali, in ambiente anche diversi, per cui anche lì dei giovani, dei cavalieri, la prova generale, quando uno arriva a vincere in 3 o 4, o fa il salto fa come il Piantini o altri in passato, certo, che non troveranno mai
3: Loro hanno meritato, hanno assolutamente meritato la promozione. credo che sarà uno dei temi di grande, come dire, di grande interesse per questa giostra, perché è chiaro che i due quartieri hanno una rivalità che forse per la vicinanza, insomma, superiore a quella che esiste tra gli altri.
2: Attento ad aver detto rivalità, perché dopo lui...
1: No, sì, no, vabbè, perché vabbè, ma magari va, va. No, ma ora questa è una cosa.
2: No, no, la finisce.
1: Non era fra noi. No, no, no, hai sbagliato niente. Hai sbagliato forse il termine. Perché magari rivali, come che ne so, io se sono di Porta Crucifera, rivali. E Sceno 3,
3: certo,
1: no?
3: Noi non ci abbiamo Sceno, amici.
1: Semmai
3: siamo altre manifestazioni.
1: È la stessa cosa, certo, che ha sbagliato il capitano di Sant'Andrea quando ha detto sono andati nel quartiere rivale. Cioè, sì, se volevi identificare quel quartiere, rivali, dovevi dire nel quartiere nemico. Lui, molto probabilmente, sì, lui intendeva
3: però c'è una rivalità
1: nemico nel senso, sì, nel senso di Siena, insomma, no? Che, certo, c'è a Siena c'è che dice
2: Beppe ride perché
1: c'ho, io quando c'ho il palio c'ho,
0: io sono fuori onda, ve lo dico,
1: sì, sì, no, no. Ecco, quello era il discorso. Bisogna vedere se poi sta rivalità è riconosciuta anche da Porta Crucifera, che magari, cioè, io nemici li vedo,
3: certo,
1: cioè superiore, insomma,
3: certo, certo,
0: qualche avversario, no?
1: No, no, non ti ho fatto tante rotte, no, lui, però non ti ho interrotto io, può continuare. Lui è
3: no, io ho espresso il mio concetto dicendo che, insomma, sarà sicuramente interessante perché c'è tre debuttanti molto interessanti che hanno dimostrato alla prova generale di meritare questo debutto. Ecco, mi auguro, siccome ci sono tanti giostratori secondo me molto bravi in questo momento in giro, ecco, che non perdano la voglia di fare i giostratori, perché secondo me, come dire, i rientri in campo con questa giostra molto dinamica non saranno imprevedibili. Quindi, se posso dare un consiglio, ma insomma è un consiglio non richiesto, insomma, direi ai giostratori che in questo momento sono da parte di non perdere la speranza, non perdere l'allenamento, perché secondo me ci saranno occasioni, nuove occasioni anche per loro.
1: Ma a te ti piace questo semiprofessionismo, diciamo, che sta diventando per i giostratori? Cioè, fino a poco tempo fa si era visto molto giostratori che rimanevano anni comunque nei quartieri, no? Tipo Santo Spirito, faccio un esempio. E mentre in due quartieri, quindi il 50%, sta cominciando una fase di cambiamento, quindi stanno cercando anche in altri quartieri, portano via, quindi si diventa anche una questione di semiprofessionismo dei giostratori, quartieri che non si possono più permettere magari di dire questo tanto rimane con noi anche se è un quartierista, se ne va, quindi te lo vedi più, cioè, ma te lo vedi da quartierista, magari lo vedresti come un tradimento, come l'hanno visto?
3: No, allora è chiaro che oggi, rispetto a una volta in cui c'era un professionismo vero, nel senso che chi arrivava da fuori, abbiamo parlato di Giacomoni, mi viene in mente i Arnesi, i Faintini, eccetera eccetera, e quelli che venivano da fuori, tanti anche
1: hanno
3: citato il Palio, anche gente che ha vinto sia il Palio che il Saracino, che sono due manifestazioni che oggi pensare a uno che fa il Saracino fa anche il Palio, viceversa. L'ultimo è stato Luca Veneri, no? Che ha fatto una prova al Palio, ma insomma sono due manifestazioni completamente diverse, quindi è chiaro che bisogna abituarsi anche a questo, cioè stiamo parlando, e l'avete sottolineato, di due giostratori legati al quartiere di Porta Sant'Andrea anche in maniera evidente, uno dei due, insomma, Leonardo ha anche subito un'aggressione in quanto riserva e quartierista di Porta Sant'Andrea da parte dei quartieristi di Porta Crucifera, e così come Vedovini è chiaramente il figlio di un giostratore del quartiere di Porta Sant'Andrea. Enrico dice sempre io sono di Porta Crucifera, anche se sempre Corso Sant'Andrea, però il figlio, la famiglia, insomma la mamma, i fratelli, eccetera, sono tutti di Sant'Andrea, quindi sarà anche bello in questo senso, no? Vedere questo contrasto in famiglia in cui, come dire, ci sarà questa roba. Io credo che sia lo specchio dei tempi, cioè né io né te né Roberto Pannetti possiamo cambiare i tempi. Oggi è chiaro che la giostra, i quartieri sono centri di aggregazione enormi, hanno degli incassi enormi, e quindi poi è anche giusto che poi i protagonisti per cui uno va a mangiare la pizza al quartiere sa bene che quei 4 euro li porta al suo quartiere, quindi poi quei soldi lì è chiaro che vanno a contribuire a delle strutture, così come i quartieri hanno delle sedi bellissime, certo, dei musei, dei campi gara bellissimi, quelli di Santo Spirito che ho avuto l'occasione di andare, secondo me è straordinario. straordinario, c'è anche sta salita, no, che ripercorre esattamente la salita di Piazza Grande,

0: Non ci trovo niente, non penso che sia retribuito tanto più di altri che sono io ora in corso.
1: Il quartierista giostratore, sì, c'è stato nel tempo, ci sono stati, ci sono anche oggi. Gianmaria Scortecci, non lo vedo un giostratore che domani possa andare in un altro quartiere per tanti motivi, a differenza di giostratori giovani, che abbiamo giostratori giovani che sono di un quartiere ma a 18, 20, 25 anni sono partiti da titolari, stanno partendo anzi da titolari con altri quartieri.
0: Io l'appoggio e la condivido.
1: È più complicato, ma forse anche più ingiusto, e ognuno di voi si ricorda, anche perché siete dei due quartieri interessati, il passaggio Carlo Farsetti, cioè giostratore maturo da un quartiere a un altro, è un po' complicato, ecco. Credo che quello bisognerebbe anche un pochino maturare, però fa parte anche del gioco, no? Quindi Carlo Farsetti racconta sempre che insomma questo passaggio che avrebbe rifatto eccetera eccetera, anche dal punto di vista familiare, e lì la famiglia bisogna sempre tenerla da una parte, dal punto di vista della vita di tutti i giorni al bar eccetera eccetera, è stato molto pesante, eccessivamente pesante, no? Da una parte all'altra, e si rischia in questo caso soprattutto
0: una spaccatura grossa anche nel quartiere,
1: di Porta Crucifra, di vedere un po' le stesse situazioni. Ecco, mi auguro che ci sia il buon senso, cioè la giostra è un gioco spettacolare, straordinario, non la sciupiamo con atteggiamenti
0: esagerati, esatto. E diciamo che va bene il dissenso, ma moderato.
1: Sì, beh, cioè, la giostra è fatta anche di rivalità, però ecco, quando vedo cose che non mi piacciono, ecco, io come dire, quando è successo gli incidenti di un paio d'anni fa, ecco, dico sempre che al pubblico, il pubblico ha sempre ragione, cioè al pubblico bisogna anche concedergli, come dire, lo sfottò quando non va al di là, ecco, quando chi è armato si comporta come il pubblico, ecco, lì c'è una distanza, e non ho apprezzato molto, come dire, la eccessiva severità, e lo dico con molta chiarezza, del primo grado, che poi è diventata, come dire, un
0: vabbè, lì c'è una storia
1: tutti.
0: Perché
1: vabbè, ma quello lo lascio a te. Io ti dico che è sempre brutto nella vita, nei giudizi, quando c'è un giudizio severissimo e poi no, assolto ergastolo, parlo di un caso di cronaca nera che purtroppo oggi dobbiamo necessariamente affrontare quotidianamente, assolto ergastolo, non faccio nome, ma insomma tutti sanno a chi mi riferisco, e quello dà un po' fastidio, perché vuol dire che da qualche parte si è sbagliato, ecco.
0: che non era e non è contemplato nel regolamento,
1: caso, esatto,
0: non è contemplato nel regolamento.
1: In questo caso avrei visto bene non delle sanzioni esemplari, ma delle sanzioni che sono di giostra, ecco, i servizi sociali si fanno per evitare il carcere.
0: Io sono,
1: no?
0: sono d'accordo,
1: non per,
0: con
1: perché se no il Saracino si vede la televisione,
0: non è stato fatto lì,
1: no?
0: Sai benissimo che era stato fatto prima con altri figuranti e era già
1: perfetto,
0: stato fatto,
1: però
0: nessuno disse
1: siccome
0: niente,
1: siccome abbiamo rifatto i regolamenti, siccome
0: bravo,
1: nei regolamenti bravo, non è prevista questa cosa, ecco, le interpretazioni estensive, no. Bisogna che ci sia qualcuno che controlla il controllore, bisogna che sia qualcuno che dice l'interpretazione estensiva per cui si fa un servizio sociale quando il servizio sociale non è previsto.
0: Non è previsto assolutamente.
1: Torno, scusate, all'esempio che facevo prima, nel gioco del calcio non è che un giocatore che prende un anno di squalifica fa i servizi sociali, prende un anno di squalifica, sta un anno a casa, dopo un anno.
0: Ma infatti è per quello che si è creato, creato un crescendo, no? Nel
1: esatto,
0: senso,
1: esatto,
0: perché a quel punto la magistratura dice: se tanto te la modifichi, che non la puoi modificare, ma me la modifichi lo stesso, invece che 10 giostre gliene do 40.
1: Bisogna interromperlo.
0: E diventa un'esagerazione.
1: Sì, anche
0: si crea dei conflitti se non c'è chiarezza e se non c'è fermezza. Si creano conflitti anche fra i vari organi istituzionali della giostra,
1: esatto,
0: come è successo con la vecchia magistratura e il Gran Giurì. C'era un conflitto, tanto inutile girarci intorno, certo, se può il ditti
1: anche perché se mi posso permettere,
0: prego,
1: mi permetto di dirlo, i servizi sociali non sono convegni. I servizi sociali sono servizi sociali.
0: E magari
1: qui si è
0: anche
1: confuso dei convegni, per cui allora arriva quello che ci sensibilizza all'uso dell'alcol, ci sensibilizza all'uso di cose. Un convegno non è un servizio sociale, cioè il servizio sociale si va alla Caritas a servire, si va alla Casa Pia ad aiutare una persona anziana che ha bisogno.
0: Sono d'accordo.
1: Come è andato qualcuno, si va, posso accettare l'EMPA a aiutare i cani dell'EMPA, però non si fanno i convegni, e questo come dire rappresenta
0: manco
1: un altro vulnus che mi auguro, come dire, che la nuova amministrazione, la nuova magistratura e il nuovo Gran Giurì

0: perché il gran giurì è di fiducia del sindaco, quindi sì, il nuovo sindaco dovrà nominare un nuovo gran giurì. Sì. Ecco, ci sarà un gran giurì che prenda un po'.
1: Ma basterebbe che il sindaco gli, se mettesse, quando li nomina, gli dicesse
0: il suo compito,
1: gli desse, dicesse questo è, sì, e non sì, si va né di qua né di qua. Sì, si va qui.
0: Sì, dopo troppi gradi delegato, di giudizio sono sbagliati, però ecco, il fatto che questa cosa si sia introdotta e poi diventi una consuetudine, ecco, siccome nel diritto italiano non c'è la consuetudine, il diritto britannico, io se leggo i regolamenti, i servizi sociali non ci sono, quindi quello che non c'è scritto non si può introdurre, perché poi basandosi sul, io capisco che si cerchi una rieducazione, però l'educazione deve essere seria, e mi pare che la rieducazione, e poi mi taccio perché sennò poi divento sgradevole.
2: Mangiare, ve lo dico,
0: esatto,
2: subito.
0: Dobbiamo andare a mangiare.
1: E tocca fare i telegiornali anche.
0: Ecco, diciamo che nella prima ipotesi è intervenuto Beppe, giustamente, nella prima ipotesi erano scene con dibattito, insomma.
2: Sì,
0: ecco.
2: Sì. Va bene.
1: Beppe, la cosa ministeriale, ministero, è partito, e questo lo dico a tutti, ormai lo diconfondo, c'è il caso che da fuori non ci guardano più.
2: Perché ancora abbiamo pochi minuti, ma ora me lo lasciate in secondo.
1: Sì, sì, che è iniziato un iter al Ministero a Roma, penso al MIPAF, credo, per unificare, e se n'era già parlato qui con il dottor Rinnovati, per unificare le visite mediche per i cavalli nelle manifestazioni. Quindi credo che iniziato un giro di consultazioni per tirare giù un protocollo nel quale
3: unico
1: che a livello nazionale. Poi chiaramente credo che faranno in modo che ogni manifestazione possa fare un regolamento più stringente, ma ognuno come ora, ognuno come gli pare, penso che non si possa fare più. Non so, ancora è partita in fase embrionale, quindi però è già partita, ci doveva essere una riunione in settimana, credo che sia saltata, ne sono arrivate anche notizie da Siena su sta cosa, quindi prepariamoci perché qualcosa cambierà.
3: Ma visto che Beppe, visto questa puntata, abbiamo sforato diverso, però
2: sì, ma io tanto non lo mando via,
3: ma ti vedo che tu stai per fare una domanda, una
2: io ho delle considerazioni to cure,
4: sarò breve.
2: Sì, ecco, facciamone breve, sì, tramite no me ne permettete, me lo lasciate un secondo.
3: Miseria,
2: allora, innanzitutto Federico, tu
3: sei il padrone di casa,
2: no vabbè, lasciamo perdere, no, il padrone della trasmissione siete voi, infatti come hai visto io mi metto in rigoroso silenzio. Senti Federico, tu stai in questo momento intervistando i candidati a sindaco, no?
0: Sì.
2: Non ti porto nella politica,
0: tutta la redazione.
2: Ma io sono il sabato sono andato a fargli la domanda sul Saracino, se sapessero a chi erano dedicate le due lance d'oro prossime. Non lo sapeva nessuno
0: dei sei.
2: Ecco, quindi ricordatelo, perché forse
0: sì, io ho assistito anche al dibattito, rimango nell'arbitro della par condicio, ho assistito al dibattito sulla giostra, francamente sì, non ho percepito grande attenzione dei candidati, non lo fa dire altro,
2: vabbè,
0: insomma, però credo che
2: fermiamoci qui.
0: Ci voglia un pochino più di attenzione.
2: Senti, io stando con loro ho capito una cosa e vorrei il tuo parere proprio velocissimo, ma è vero che al Saracino si usano cavalli da tiro o da passeggio?
0: Ma vedi, qui si rientra in quello che diceva prima Roberto Rosati, cioè no, dice, ma ti piace
1: anche
0: il professionismo, ti piacciono questi cavalli? Non mi piacciono, cioè questi cavalli non sono belli da vedersi, però mi rendo conto che se tecnicamente questi cavalli, parlo con uno che se ne intende, io ho la modestia di dire, un cavallo lo guardo e c'è uno accanto a me che se ne intende, gli dico com'è quel cavallo, buono, io non me ne intendo, quindi è inutile che faccio finta di intendermene, però se quel cavallo tecnicamente per quello che serve oggi è il cavallo, è la razza, diciamo così, più giusta per la giostra del Saracino, si fa un regolamento per cui si va a negare, come dire, che sia
1: che
0: la razza più
1: giusta, morfi possano partecipare,
0: chiamami come ti pare, sella italiana, tutti i nomi, anglo, arabo,
2: lascia perdere, il puro sangue non ci possa ancora.
0: Oppure siccome non è una gara di bellezza, non si vede grandi cavalli, però quel cavallo lì con quel passettino lì con quella cadenza lì è il cavallo giusto per fare quella carriera in 4 secondi e 60, arrivare precisi al buraco.
1: Rinviteremo Federico D'Ascoli su questo.
2: Ora comando io.
0: Fai parlare.
2: Ma a te, paura, sei il capo cronista della nazione, sì, ti risulta che il buratto possa essere più alto di 5 mm come altezza?
0: Questo è queste sono notizie che avete voi,
1: c'è,
0: non lo so.
1: Ma questa c'è la
2: c'è la tolleranza.
0: C'è la tolleranza.
1: Poi mi paghi il caffè che ti suggerisco.
2: Allora, le ultime due domande.
0: No, dico anche,
2: strappo, eh?
0: Anche sulle palle del mazzafrusto c'è la tolleranza.
3: C'è la misura, sì.
2: Va bene.
0: Ma no, ascolta, per dire.
1: Specialmente c'è chi le tollera di più, c'è chi le tollera di più quando le prende. E chi
0: chi si rompe.
2: Ritornando alla tua grande professionalità, che non è uno, cioè non è innegabile, mi dici come hai fatto a toppare la cosa del più giovane cavaliere dopo, e quando hai sentito Rosati che ha detto
1: poi l'ho toppata
2: no,
1: anch'io.
2: Esatto, l'avete toppata in due. Che è successo, Federico?
0: No, beh, allora ammetto di aver fatto una cosa della quale mi sono pentito e che mi ha fatto ripensare. Ho usato l'intelligenza artificiale. Ho preso un sito, lo dico, correggiostra.it, in cui c'è tutte le schede dei giostratori. Ho preso quel link, l'ho messo in intelligenza artificiale, ho detto: mi fai la classifica dei giostratori più giovani della storia del Saracino. E l'intelligenza artificiale, con grande credibilità, mi ha raccontato la cosa che poi ho scritto. Dice: c'è stato un solo minorenne che era Tripoli Torrini, che nel 32 aveva 19 anni, però nel 32 19 anni era minorenne perché la maggiore età era 21 anni.
3: Era 21.
0: E me l'ha detto con una tale ho capito, invece ho scoperto da lì in poi che l'intelligenza artificiale, quando vai a cercare una roba sui numeri, gliela devi chiedere 10 volte, ma sei sicuro, ricontrolla, evidentemente non mi sarei aspettato, l'ho detto all'inizio, lo dico ancora oggi, Daniele Ligori Giacomoni, ecco, che è arrivato al 90, uno che aveva debuttato nel 71 senza aver mai vinto, è una cosa che mi ha fatto ragionare su i tempi diversi della giostra, cioè si poteva non vincere 20 anni e ancora fare
3: così come il discorso che Giacomoni, che poi anche lì Gianni Sarrini detto Nana dice che non è vero, avrebbe giostrato sotto falso nome Mario Giacomoni proprio perché era minorenne.
2: Va bene, però, senti, l'ultima domanda ti faccio.
0: Vai.
2: Qui sempre guardo la tua professionalità, ma anche il tuo essere un grande appassionato di Saracino, un grande quartierista, no?
0: Sì.
2: Nelle vicende delle tue, quando hai scritto gli articoli riferiti alla Lancia d'Oro, al cambio del regolamento, al cambio del tabellone, insomma, che insomma è a tutte quelle cose che sono successe tra quartieristi, insomma, che è iniziata a salire una febbre ad Arezzo, l'hai scritti come cronista o come quartierista? Soprattutto lo rifaresti anche alla luce di tutto, insomma, venne fuori in polverone, come si dice a Arezzo?
0: Sì, io non ho mai scritto come quartierista, io, nel senso che sono un quartierista, però quando fai il giornalista non puoi essere quartierista. Chi mi conosce sa che mi dice: oh, al tuo quartiere, Madonna, c'è stato anche dei momenti in cui ho dovuto rinunciare a andare alla cena propiziatoria perché avevo scritto cose che poi si sono verificate, perché poi dopo non le dico perché sarebbero sgradevoli, però cose si sono verificate perché da giornalista voglio dire, Vedovini a Porta del Foro, non è per parlarmi addosso, che debuttava, l'ho scritto per primo io, non è il giorno, due giorni dopo è arrivata la comunicazione ufficiale.
2: Ti ha fatto anche arrabbiare, insomma, gente in alto, insomma, da quello che so.
0: Ma anche il sindaco ha fatto arrabbiare, vabbè, ma sai, il nostro mestiere, se tu vedessi questo cellulare la mattina oggi con le lezioni dalle 7:30 alle 8:30 è una roba, un giorno si scrive un romanzo,
1: far arrabbiare la gente qui fra tutti quattro siamo
0: i riformisti, non è casa riformista perché non viola la par condicio,
2: ti prego non la violare.
0: E noi scriviamo, lo dico sempre, 150.000 caratteri spazi inclusi tutti i giorni, che sono 20.000 parole, in 20.000 parole se si fa 10 errori siamo bravissimi. Se quei 10 errori sono su cose fondamentali del giornale,
2: perché loro hanno un problema, una volta che l'hanno scritto è andato in stampa e quello rimane, no? Ma anche noi quando facciamo una diretta, però una volta che l'hai detto
0: a una grande imprenditrice che mi contestò un errore, lo posso dire, dopo che scrissi Kimet 10 volte, a un certo punto scrissi una R perché la proprietà è la stessa, no? E quindi dicendo alcune cose che erano legate a Kimet, gli dissi: guardi, la squarcialupi, dico, io se potessi il giornale lo mangerei anche, ma purtroppo ormai in edicola, quindi sull'online lo cambiamo, sull'edicola chiedo scusa, chiedo venia, e dopo 10 volte avevo scritto Kimet, a un certo punto ho scritto una R perché sovrappensiero era la stessa proprietà, e invece era un caso di cronaca che riguardava Kimet.
2: Comunque dai, una grande persona, devo dire, guarda, ha dato due risposte che non me le sarei aspettate da te, però mi hai dato conferma che insomma è un grande professionista. Dai, si è detto all'inizio,
0: mi fate arrossire.
2: L'abbiamo fatta arrossire, tanto la telecamera ti mette giallo e allora
1: dobbiamo... la mette la pubblicità. fagli fare il telegiornale, perché qui
2: abbiamo finito, ragazzi, sono le 13:02, io non ve lo voglio raccontare.
3: Allora, chiudo con questa battuta. L'abbiamo fatto diventare Cremisi e Giallo.
2: Lui, no, lui non lo so che quartiere sia, però.
3: Giallo
2: Cremisi, vabbè.
0: Di Porta del Foro sono stato anche consigliere, è stata un'esperienza bellissima, vabbè, dirigente, però dal 2002 a oggi ho fatto solo giornalista.
1: Quanti eri in lista? Quando facesti i consiglieri,
0: eravamo precisi.
2: Dobbiamo chiudere.
0: Noi non siamo gente che fa le battaglie, siamo gente che viene selezionata alla base.
1: Ti bisogna nel listino, se non passavi anche
0: bloccato, te. Bravo. Esatto.
2: In attesa che rifacciano il consigliere delegato alla giostra, se no la sai questa? Facciamo, se non rifacciamo il consigliere delegato alla giostra, non facciamo la giostra di giugno, lo sapevi?
0: Ah sì?
1: Ma sarà il sindaco.
0: No, e non c'è nemmeno la giunta a giugno, quindi.
1: Come c'è il sindaco? No,
0: lo so, entro 15 giorni ce la fa.
3: No, se c'è il ballottaggio,
1: la giostra.
0: No, la giostra la fanno, dico,
2: ragazzi, io vi bagno, mi dispiace bannarvi, ma vi bagno.
0: Mandatemi via.
2: Grazie a Federico Dasco, di Capomunista della Nazione, grazie a Roberto Pannetti, Roberto Rosati, e Roberto, bisogna che tu lo dica proprio con un timbro oggi. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Forse, perché anche il telegiornale qui alla fine ci buttano fuori.
2: Ciao a tutti, grazie Federico,
0: grazie a voi.
1: Ciao.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i misteri del cervello. Anzitutto è grigio? Beh, non è vero. Certo, dal vivo non è il massimo da vedere, immerso magari nella formaldeide dei laboratori, perché assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita, il cervello mostra anche altri colori, rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e nero nella sostanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della materia grigia, cioè l'insieme dei corpi dei neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarlo dal colore chiaro della sostanza bianca. Noi ne usiamo solamente il 10%? Beh no, il cervello è un organo dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe molto senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliali con la funzione di nutrimento a supporto di un 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio vero. Il cervello umano pesa in media 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante dei delfini, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370. E come quindi è evidente, non solo le dimensioni assunte del cervello determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è circa 1:50, per gli altri mammiferi in media 1:180 e negli uccelli 1:220. E sotto pressione si lavora meglio? Non è vero! Sarà capitato a tutti di pensarlo dove aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insormontabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto il lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. E sotto pressione, quindi, è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo. Emisfero sinistro, ordine, destro, creatività. Anche qui non è proprio vero. Il mito affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno degli emisferi causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi relativi all'immaginazione implicano attività di tutto il cervello. Finiamo poi con l'effetto Mozart. Che funziona? Beh, ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funzionerebbe anche con altri autori, basta che piacciono, oppure addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine da uno studio dell'Università della California del 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E finiamo per oggi la prima parte del nostro percorso, ma voi state con noi anche domani, e per ora buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Un
7: thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
1: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
2: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
3: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
0: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 gran premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola con Radio.

0: si sono sciolti proprio qualche giorno fa, quindi non esistono più gli Acqua, ma ci riascoltiamo il loro grande successo Barbie Girl.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly. Hold the heat.

0: 87 Barbie Girl, adesso si prosegue dritti con il podio, terza posizione Bebe Rexha, New Religion.
1: C'è l'ascolto della Fly Dance Chart con Joseph DJ.
2: Terza posizione.

0: Jerrica, la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Top 10 hits. Top 10 hits.
6: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries: one non-mover, two records going up, and four records going down. Ciao, ciao. Saluta tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, un brano stabile, due in salita e quattro in discesa. Ma prima di dare via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Ossessione, Samurai J, Vacci Piano, Emma con Ercomi e Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia. E ora partiamo al numero 10 stabile, troviamo Madame con Marrakesh. Volevo capire.

Volevo capire, Madame con Marrakesh, 3 settimane in classifica, stabile oggi al numero 10 e in nona posizione un gradino in meno per Saif. Buona domenica.

Buona domenica, Saif! Nuova entrata la scorsa settimana. Oggi, dall'ottava alla nona posizione, un gradino in meno. E 5 posti in meno in ottava posizione per Annalisa, canzone estiva.

0: canzone estiva. Annalisa, 10 le settimane in classifica. Dalla terza all'ottava posizione, 5 posti in meno. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 troviamo la prima new entry della settimana. Gaia, Bossa Nostra.
1: New entry.
0: New entry.

0: Casa Nostra, Gaia conquista la settima posizione per la prima new entry alla Top Ten Hits. E al numero 6, seconda new entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

Summer Fun, Francesco Gabbani, seconda new entry al numero 6 e a metà classifica number 5, 4 posti in più per Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, 6 settimane in classifica, dalla nona alla quinta posizione, 4 posti in più. E al numero 4 perde 2 posti Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Mi sento un

0: Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. 6 settimane in classifica, oggi in 4ª posizione con 2 posti in meno. La scorsa settimana al numero 2.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. In 3ª posizione, 3ª new entry della settimana, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
3: New entry.
0: New entry.

sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari al numero 3, terza new entry della settimana. E al numero 2, perde un gradino, Rolling Stones, The Color.

0: Riepilogo alla top 10 hits al numero 10 stabile, Majam con Marrakesh, Volevo capire. Al numero 9, Saif, Buona domenica. Al numero 8, Annalisa, Canzone estiva. Al numero 7, prima new entry, Gaia, Bossa Nova. Al numero 6, seconda new entry, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 5, Harry Styles, American Girls. Al numero 4, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. In terza posizione, terza new entry, Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, The Colors con Rolling Stones. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della top 10 questa settimana, Lady Gaga e Doechii con Runway.
1: Number 1.

The winner of the week, Lady Gaga e Doechii Runway. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 7, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 6, Francesco Gabbani, Summer Funk. E in terza posizione, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma Sassuolo e alle 18 Napoli Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
2: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno.
3: Pep Guardiola saluta il Manchester City
2: consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano.
3: Domani
2: contro l'Aston Villa arriverà a 593 presenze sulla panchina dei Citizens, dopo aver riscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
1: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale, prudenza e massima concentrazione.
4: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare, speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo, però vediamo adesso con calma. Se perdiamo al primo turno tutto questo poi non è inutile parlare, no? Quindi andiamo turno dopo turno.
1: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 poi le qualifiche, allo stesso orario domani la gara lunga. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste e Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Pallavolo, battuta ieri 3-2 la Serbia, la nazionale femminile che prepara Nations League ed europei, torna in campo stasera a Genova nel secondo incontro dell'Equilibrium Cup. Le azzurre affrontano la Turchia, si inizia alle 21, domani contro la Polonia, l'ultimo impegno del quadrangolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Flyspot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Top 10 album.
9: Sono in modalità top 10 album per questa classifica, dove i protagonisti sono gli album degli artisti e le canzoni, visto che ascolteremo una canzone per ogni album. Io sono Dylan, questo già l'ho detto, una classifica fatta di 10 posizioni, canzoni che escono, canzoni che entrano, meglio, che prendono il posto di altre. Magari si tratta di novità, di nuovi singoli, ma soprattutto album che escono, album che entrano. Un album che esce questa settimana è quello di Marracash, Persona. Quindi una nuova entrata, una new entry, un album che è stabile, 5 album che salgono e 3 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10 della top 10 album di questa settimana, c'è quello di Artie 5, l'album è La Bella Vita, da cui ascoltiamo Man of the

0: Man of the Year, la canzone di Artie Five dall'album La Bella Vita nella Top Ten Album, stabile come 7 giorni fa. Si sale e perde 7 posti l'album di Julie, Solito Cinema. Julie, che tra l'altro è la sua prima esperienza come uscendo fuori, ecco, dai panni solamente di producer, è diventato anche l'artefice, il protagonista principale di questa produzione. Un album pubblicato alla fine di aprile di quest'anno, aprile 2026, ed il singolo attualmente in programmazione è Quelli con me, con la featuring di Coez, che ascoltiamo.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, 1000 contro 1.

Quelli come me featuring Coez, l'album di Giulia, Solito Cinema, dove all'interno ci sono collaborazioni che portano i nomi di Fabio Concato, Tommaso Paradiso, ma anche altri come Coez stesso, Fulminacci, Franco 126, e tutto questo è riuscito a Giulia per la pubblicazione dell'album Solito Cinema in nona posizione questa settimana. Perde 7 posti nella top 10 album, si sale in 8ª posizione, perde un posto. È sempre lì però, Bad Bunny, va un po' su, un po' giù, un po' effetto yo-yo, però rimane sempre all'interno di questa classifica. L'album è Debi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny, ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

0: nella top 10 album Bad Bunny con questo album Devi tirar mas fotos. Questa settimana guadagna un posto con la canzone Will Tita featuring Chewy. Abbiamo ascoltato appunto Bad Bunny.
1: Top 10 album
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Top 10 album.
0: Di nuovo in modalità top 10 album, un album, una canzone, e io sono Dylan. 7 album da ascoltare, o meglio da citare, e per ogni album ascoltiamo una canzone. E adesso qui c'è l'imbarazzo della scelta, visto che la posizione numero 7 c'è l'unica new entry di questa settimana che si lega indissolubilmente al film del mito Michael Jackson, e infatti l'album in classifica è appunto Michael Songs from the Motion Picture, Michael Jackson, da cui ascoltiamo Don't Stop Till You Get Enough.
1: New entry.

direttamente alla posizione numero 7, l'album dove all'interno ci sono tutte le canzoni di Michael Jackson o comunque quelli che fanno parte della colonna sonora del film Michael. 13 canzoni originali all'interno, e già solamente nel primo fine settimana durante il quale c'è stata la proiezione del film stesso è balzato in vetta a tutte le classifiche internazionali. Probabilmente si aveva veramente sete di Michael Jackson. Si sale in sesta posizione, guadagna un posto l'album di Madame, Disincanto, da cui ascoltiamo Rosso come il fango.

0: Terzo album della cantautrice vicentina Madame Disincanto, pubblicato ad aprile di quest'anno, aprile 2026, dopo 3 anni di silenzio discografico. È un concept album questo qui, possiamo dirlo, costruito intorno ad un'idea di libertà attraverso il dubbio. Tra l'altro Madame racconta smarrimento, fratture interiori, rabbia e anche rinascita, trasformando il disincanto non in disillusione, ma in una forma più matura di consapevolezza personale. Madame con Disincanto, l'album rosso come il fango, fino adesso la novità è il nuovo singolo, che guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 5ª posizione e perde 2 posti invece l'album di Kid Yugi. Anche gli eroi muoiono, ascoltiamo Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Tutti i Dughi che si fa notare inizialmente con canzoni pubblicate su YouTube e Spotify, un po' come fanno gli artisti delle ultime generazioni, no? Sfruttano soprattutto la rete, soprattutto la tecnologia per farsi conoscere, ed è anche questo, secondo me, un bel terreno sul quale trovare una sorta di sano contest, ecco, di sana gara tra gli stessi, perché si arriva molto più facilmente poi alle persone che nel tempo mostrano fedeltà agli artisti stessi, come in questo caso a Kid Yugi con l'album Anche gli eroi muoiono. Nella top 10 album in quinta posizione, perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa, si sale e da tantissime settimane c'è anche qua un album che ha per titolo Tutta vita sempre di Olly, che questa settimana guadagna 2 posti. Ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Riecco Giulie. Lo stesso di Solito Cinema, mentre in Solito Cinema c'è lui come protagonista principale, all'interno dell'album di Olly Tutta Vita Sempre invece compare con questa featuring nella traccia Questa Domenica. All'interno della Top 10 Album questa settimana in quarta posizione guadagna 2 posti.
1: Top 10 Album.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: C'è il podio da scoprire nella Top 10 Album, aggiornamento che ci porta direttamente, o meglio, segmento che ci porta direttamente alla posizione numero 1, 3 album da ascoltare, partiamo dalla posizione numero 3, guadagna 2 posti, l'album di Geolier con Tutto è possibile, ascoltiamo Stelle.

un lavorone, qualcuno direbbe un lavoraccio, ma non in senso dispregiativo, è veramente stato un grande lavoro da parte di Geolier arrivare alla tracklist dell'album stesso. Tutto è possibile di questo album, che all'interno, lo sappiamo, no? Oramai da molti mesi all'interno ci sono molte collaborazioni, citazioni, anche visioni da parte di Geolier stesso. In Tutto è possibile questa settimana alla terza posizione guadagna 2 posti. Abbiamo ascoltato Stelle, si sale, c'è il Vangelo secondo Shiva, dai, c'è Vangelo, l'album di Shiva perde 1 posizione, quindi perde la vetta di questa classifica. Questa settimana in 2ª posizione ascoltiamo Take 6.

Una traccia diretta, scura, c'è del ritmo, del resto è un po' come in tutte le tracce di Shiva, che introduce perfettamente un po' la dimensione dell'album stesso, e Take Six funziona come una sorta di chiamata d'ingresso nel mondo di Vangelo. L'album di Shiva questa settimana in seconda posizione, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, e c'è da ricordare che alla posizione numero 10, prima di scoprire la posizione numero 1, abbiamo incrociato l'album di Artifive, La Bella Vita. In nona posizione perde 7 posti l'album di Julie, Solito Cinema. In ottava posizione guadagna un posto l'album di Bad Bunny, Debi Tirasmas Fotos, in classifica da 14 settimane. La new entry della settimana, la posizione numero 7, Michael, Songs from the Motion Picture, insomma la colonna sonora del film dedicato a Michael Jackson, su Michael Jackson. In sesta posizione guadagna un posto da 5 settimane in classifica, Disincanto, album di Madame. In quinta posizione perde 2 posti l'album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. In quarta posizione guadagna 2 posti da 49 settimane in classifica l'album di Holly, Tutta vita sempre, podio. In terza posizione guadagna 2 posti da 19 settimane in classifica Tutto è possibile, Geolier. In seconda posizione perde la vetta l'album di Shiva, Vangelo, e alla posizione numero 1 guadagna 7 posti l'album di Saif, Santissimo, da cui ascoltiamo Sex on la Santa. Number 1.

0: sistemare.
1: Top 10 album.
2: Top 10 album.
0: Santissimo, primo album ufficiale di Saif. Uscito qualche settimana fa, praticamente anticipato dal singolo Sex on La Santa, che questa settimana rappresenta appunto l'album stesso al numero uno della Top 10 Album. C'è una settimana da attendere prima del prossimo aggiornamento. Io sono Dylan e tra una settimana sarò di nuovo qua per la Top 10 Album. Ciao!
3: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i misteri del cervello. Anzitutto è grigio? Beh, non è vero. Certo, dal vivo non è il massimo da vedere, immerso magari nella formaldeide dei laboratori, perché assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita, il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e nero nella sostanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della materia grigia, cioè l'insieme dei corpi dei neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarlo dal colore chiaro della sostanza bianca. Noi ne usiamo solamente il 10%? Beh no, il cervello è un organo dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe molto senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliali con la funzione di nutrimento, a supporto di un 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio vero. Il cervello umano pesa in media 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante dei delfini, arriva a 7800 grammi, e quello di un orango ad appena 370. E come quindi è evidente, non solo le dimensioni assunte del cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è circa 1:50, per gli altri mammiferi in media 1:180 e negli uccelli 1:220. E sotto pressione si lavora meglio? Non è vero! Sarà capitato a tutti di pensarlo dove aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insormontabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto il lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. E sotto pressione, quindi, è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo. Emisfero sinistro, ordine, destro, creatività. Anche qui non è proprio vero. Il mito affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno degli emisferi causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi, e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi relativi all'immaginazione, implicano attività di tutto il cervello. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che funziona. Beh, ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funzionerebbe anche con altri autori, basta che piacciono, oppure addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine da uno studio dell'Università della California del 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E finiamo per oggi la prima parte del nostro percorso, ma voi state con noi anche domani, e per ora buona giornata, ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Ma certo che ci siamo anche oggi e siamo anche in perfetta forma. Magari non lo siamo, ma lo siamo per presentare la Top 10 USA. Benvenuti da parte mia, Silvia Giansanti. La classifica americana che questa settimana è un po' movimentata e vede finalmente un po' di novità che magari ci trascineremo avanti fino all'estate 2026 che ci apprestiamo a vivere. Intanto abbiamo due nuove entrate. Spoileriamo: 4 canzoni che retrocedono, 2 stabilità e 2 pezzi che avanzano. Alle numero 10 subito vi regaliamo la prima novità della settimana, Tame Impala featuring Jenny, Dracula, e praticamente questo è un forte impatto globale soprattutto grazie al remix con la voce della cantante coreana, diventando uno dei brani più rilevanti di questo 2026. New entry.
1: New entry. New entry.

0: your love.
1: La versione che ha conquistato le classifiche è il Jenny Remix, che è stato pubblicato nel febbraio del 2026. Dracula, numero 10, new entry con Tame Impala featuring Jenny in Top 10 USA. E adesso spazio alla numero 9 con un posto in meno, Untrue.

8 le settimane di presenza in classifica per questa canzone Golden by Antrix. Nona posizione, un posto in meno rispetto a 7 giorni fa. E ugualmente retrocede di una posizione passando dalla numero 7 alla numero 8 su Easy to Fall in Love con la voce di Olivia Dean.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, alla posizione numero 8 della Top 10 USA, passa dal numero 7, quindi meno una posizione rispetto alla situazione precedente.

0: Ecco che siamo quasi arrivati alla metà classifica, però prima c'è la numero 7 da ascoltare fino in fondo. Perché fino in fondo? Perché si tratta della seconda e ultima novità della settimana. Rieccolo qui questo giovane, così ama, beh insomma giovane anche per lui, l'età avanza, però è molto amato soprattutto dalle giovanissime. Tratto dal suo album Swag del 2025, noto per il suo stile hip hop R&B e per il forte impatto nelle classifiche britanniche, dove ha raggiunto più volte la posizione numero 2. Arriva il nuovo singolo di Justin Bieber, You Can.
1: New entry.

entry al numero 7, la seconda e ultima della settimana, affidata a Justin Bieber. Tra le altre cose, il video è stato pubblicato su YouTube e presenta uno stile visivo dinamico e cinematografico. Era questa la numero 7 e adesso al sesto posto, meno 1 per Pink Panthers featuring Zara Larsson.

Ventress featuring Zara Larsson, Stateside, il singolo che troviamo questa settimana al numero 6 con una posizione in meno, quindi passa dal numero 5. Mentre al quinto posto, quindi metà classifica esatta, troviamo con meno 2 posizioni e lascia anche il podio Bruno Mars con il singolo Adjust Might.

Conta 14 settimane di presenza in classifica Bruno Mars con il singolo I Just Might, posizione numero 5, passa dal numero 3, quindi perde due posti. E al quarto posto invece che cosa succede? Che ci sono due punti in più per Ordinary, la canzone famosa di Alex Warren.

0: sempre ci uniamo al coro, è sempre così coinvolgente. 17 le settimane di presenza in classifica, prima si diceva che i pezzi non stancavano mai, e invece quelli di oggi sono un po' usa e getta, tendono un po' a stancare l'ascolto dopo un po'. Invece lui esula da questo discorso perché ancora ci prende tantissimo. Ordinary Alex Warren, posizione numero 4 della Top 10 USA, avanti di 2 posti rispetto alla situazione precedente in chart americana.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Eccoci sul podio, ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita di Kehlani Foldy dal numero 9 e Bruno Mars dal numero 10 con Risk It All. Al numero 3 più un punto per Olivia Dean, Man I Know.

da 24 settimane ci sta facendo compagnia, ci trascina questo singolo di Olivia Dean, Man I Need, che passa dal numero 4 al numero 3 guadagnando una posizione, quindi riguadagna anche un po' di terreno perso nelle settimane precedenti, ma si sa, insomma, i giochi di classifica sono questi. Posizione numero 2, stabile, Be Her con Ella Langley.

Da un mese dentro la Top 10 USA Be Her con Ella Langley, posizione numero 2, rimane stazionaria. E andiamo con il riepilogo della situazione attuale. Siamo partiti con la numero 10 e con la prima novità, Dracula, Tame Impala featuring Jenny. Al numero 9 meno un posto per Antrix Golden, ottava posizione meno un gradino per So Easy to Fall in Love, la canzone di Olivia Dean. Al numero 7 New Entry per Justin Bieber, Yukon, la seconda e ultima nuova entrata della settimana. Sesto posto, dal numero 5 perde un gradino Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Bruno Mars con I Just Might occupava la metà classifica, posizione numero 5 con 2 punti in meno. Al quarto posto, avanti di ben 2 per Alex Warren, Ordinary. Alla terza posizione più 1 punto per Olivia Dean con il singolo Man I Need. Al numero 2 appena ascoltata Ella Langley con Be Her. E siamo arrivati proprio alla numero 1, la nostra attesissima number 1, però non cambia nulla. Rimane Ella Langley con Choosing Texas, 22 settimane di presenza in classifica. Number one.

0: Si riconferma al numero uno Ella Langley con la sua Choosing Texas, sempre così calda e avvolgente. Questa è la numero uno della settimana della Top 10 USA, che chiude i battenti. Saluti finali da Silvia Giansanti e tutto buon proseguimento di tutte le vostre attività. Non dimenticate l'appuntamento con le nostre classifiche. Ciao! Top 10 USA.
1: Sono le 16:40.

0: E allora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, che non sappiamo questa sera cosa ci dirà, e non ho capito bene, poi me lo dirà. Comunque, 21 di maggio del 2026, che se fossimo un mese fa era il 21 aprile, e ancora prima... E ancora prima, il 21 di marzo, la primavera. Questo per andare a dire che è un'aria particolare, si respira un'aria particolare questa sera in cabina, né calda né fredda, un'aria tiepida. Sentiamo cosa ha da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi.
1: Carissimi amici, buonasera a tutti.
0: Ho sbagliato i conti?
1: No, non hai sbagliato i conti, se per questo fra un mese sarà il giorno, primo giorno d'estate.
0: Ah, 21 giugno.
1: E tu pensa come sarà cambiata la nostra vita.
0: Ma pensate.
1: Finirà tutto questo rumore politico. Intanto, se tocchi quello spinotto che ha attaccato prima, può darsi che senta.
0: Ma quale?
1: Lì, ora ti sento. Fermala. Fermala, non ti sentivo.
0: Non mi chiedere.
1: Infatti, ho letto il labiale finora. Vedevo 21, 21.
0: Ma tu non hai problemi. Tu non
1: ma
0: hai
1: io
0: problemi.
1: Ho capito, riesco a leggere anche quello. No, fra un mese.
0: Ragazzi, avanti.
1: Ma fra un mese lo facciamo ancora il programma noi?
0: Se non ci chiudono prima, non lo so.
1: No,
0: perché non lo vuoi fare?
1: Perché noi sono mesi che parliamo di questioni della città, di politica. Ora chiunque diventa sindaco ci ha promesso che risolverà tutti i problemi, no? Più o meno. Giusto?
0: Sì.
1: E fra un mese di che parliamo noi?
0: Dei problemi che verranno.
1: Che secondo me non è che dal 25 maggio oppure dal 8 di giugno.
0: No,
1: tutto
0: secondo
1: risolto.
0: Me no. si cercherà di risolvere i problemi che ci sono creandone altri, se no l'amministrazione dopo come
1: perché,
0: fa?
1: Perché se no voglio dire c'è un fatto molto chiaro. Vi dico subito una cosa: questo programma, noi, essendo ormai personaggi di alto rango,
0: noi
1: avrebbe detto
0: sì,
1: Totò.
0: Sì, lui
1: va in onda in diretta questa sera che è giovedì 21, però va in onda anche altre volte, il venerdì, il sabato, mi sembra anche la domenica, poi il lunedì va in onda alle 21. Allora, il prossimo lunedì, che è il 25 maggio, se ci ascoltate e è lunedì...
0: Ivo, il 25 maggio è lunedì?
1: Sì.
0: Ma se si vota il 24 e il 25?
1: Appunto, lunedì è il 25.
0: Ecco, bravo. Sbagliavo perché per me si votava il sabato e la domenica.
1: Siamo stanchi,
0: siamo stanchi, cari.
1: Devi smettere di fare quelle salite per Lignano, che dopo gnafa.
0: No, devo dirti una cosa: sono andato in giro per fare i miei soliti filmatini.
1: E lì hai consumato tutte le energie. No, quindi se ci ascoltate di lunedì sera, a quest'ora, di lunedì sera, al 90% è già finito lo scrutinio dei voti per le comunali di Arezzo. Quindi se non ci sentite parlare dei risultati, ha vinto Tizio, ha perso Caio, ha vinto Sempronio, eccetera, non è che siamo rincoglioniti, voglio dire, è che è una trasmissione registrata quella di lunedì sera.
0: Anche se noi già sappiamo chi vince.
1: Noi lo sappiamo già.
0: Vince,
1: lo diciamo prima della fine?
0: Lo diciamo? Siamo un par condicio,
1: non si può dire. Porca miseria.
0: Però una cosa la possiamo dire.
1: Però ce lo possiamo scrivere su un biglietto.
0: Ascolta, però una cosa la possiamo dire. Vince chi piglia Aretino. Chi piglia più voti.
1: Ah, c'era un grande allenatore che diceva: partita finisce quando arbitro fischia fine. È la stessa cosa, insomma.
0: Però, caro Ivo, io ti voglio fare una sorpresa per la prossima settimana.
1: Vai.
0: La prossima settimana, quando saremo.
1: Saremo già in par condicio un'altra volta, te lo ricordo.
0: Perché?
1: Perché c'è il ballottaggio.
0: Dipende.
1: Se non arriva subito il sindaco al primo turno.
0: Dipende. Quanto bisogna che quanti voti deve prendere il sindaco?
1: Il 50% più uno dei voti validi.
0: Allora, cerchiamo di fargli...
1: Siccome voteranno all'incirca 43-44 mila persone, basta che ne prenda 21.200.
0: Ecco, allora, io non voglio più essere in par condicio, ve lo dico subito, perché a me la par condicio mi rimane qui.
1: Ma se avevi quel giorno insistito con quell'impiegato, noi la vittoria o io te l'avevamo
0: sbagliato di 3 minuti.
1: Porca,
0: ma è 3 minuti,
1: miseria,
0: vabbè, comunque
1: avremmo dato un futuro brillante a questa città, perché noi avremmo noi avremmo risistemato, avremmo lanciato e la stazione e i giardini e tutto a posto sarebbe stato con noi due, perché avremmo fatto più filmati, e siccome nessuno ne parla di questi problemi non ci sarebbero stati
0: chi ne deve parlare. Mi sembra che stasera sia stato zitto, quindi la cosa mi dispiace. Però allora, se non è il prossimo giovedì, quello dopo,
1: che siamo sempre in par condicio.
0: Mamma mia, ragazzi, ma quanto dura sta par condicio?
1: Fino all'OA 7-8 di giugno, se c'è il ballottaggio.
0: Allora, un giorno che finirà la par condicio, la prossima
1: giugno.
0: Trasmissione che non saremo in par condicio, io ti svelerò il mio programma da sindaco che non ho potuto per, ho sbagliato 3 minuti, 2 minuti che non ho potuto consegnare.
1: È giusto tu non l'abbia consegnato, perché uno che sbaglia una cosa del genere non può diventare sindaco.
0: Però io la prossima trasmissione fuori da par condicio ti dirò il mio programma da sindaco.
1: Bravo.
0: Bravo. Sei d'accordo?
1: Non è che per caso uguale al mio, no?
0: Ah, questo lo vedremo. Ma su alcuni aspetti.
1: Tu sai che io l'ho già scritto.
0: Sicuramente saremo.
1: Sai
0: così.
1: Che l'ho già scritto, lo sai, no?
0: Io l'ho a memoria, perché io il programma l'ho stampato qui.
1: Ah.
0: Come ogni candidato, ecco, in questo momento ce l'ha stampato.
1: Si spiegano
0: qui
1: tante cose. Quando sono passate con la rotativa lì sopra.
0: Ma perché, scusa? Tanto par condicio, I 6 candidati.
1: Yes.
0: Tu non ci sei perché il 7° non l'abbiamo potuto.
1: Non l'abbiamo fatto in tempo.
0: Esatto. Però i 6 candidati che si alternano nei vari posti politici per fare i dibattiti, no?
1: Quelli tutti insieme.
0: Sì, quelli tutti
1: bellissimi
0: insieme. Se tu senti
1: inutili
0: i discorsi,
1: come pochi.
0: No,
1: vai.
0: I discorsi ce l'hanno tutti qui, perché ognuno dice sempre la stessa cosa.
1: Questo è coerenza. Se io penso che è bello avere un tavolo rosso come c'ho davanti a me, tutte le volte dirò che deve essere rosso. Tu ce l'hai nero, dovrai tutte le volte che è giusto.
0: Ma
1: nero.
0: Scusa, io non credo che tu mi possa smentire, perché tu vedi nessuno leggere un foglio lì davanti e dire allora via Filzi. No, ce l'hanno qui.
1: È evidente.
0: E io non.
1: Anche perché le domande sono sempre quelle, quindi capisci da te che se no sarebbero proprio dei coccio, come si dice a Arezzo.
0: Tanto quella del Saracino non la sapevano, almeno uno non la sapeva, e i rappresentantilista non la sapevano.
1: Ma se tu esci dai 10 argomenti base, sai quante ne trovi di lacune?
0: Quante ne vuoi far studiare questi politici o candidati politici?
1: Vogliono guidare una città di quasi 100.000 abitanti, devono sapere le cose, a memoria.
0: Amici miei.
1: A memoria. Io sai che quale domande gli farei a molti, e sono convinto che molti non saprebbero rispondere?
0: Che?
1: Prendere il nome di qualche strada, ma non di quelle di 20 metri, strade anche di 200 metri. Da dove va? Dove va questa
0: no,
1: strada?
0: No, aspetta, no, fermo, no, ti prego. Potresti violare la par condicio.
1: Perché uno abita in una zona
0: dell'altra? No, se lo dico la violo io la par condicio. Perché si potrebbe pensare che andiamo a parare in qualcosa che identifichi le cose della città. No, stiamone fuori.
1: Ma per esempio, se ti faccio una domanda, no? Sai che ad Arezzo esiste una contrada come a Siena?
0: Sì, questo me l'hai detto l'altra volta.
1: Ah, vedi, tu sei preparato.
0: Però,
1: ma vogliamo fare ai candidati
0: ma
1: sindaco
0: tu sai,
1: questa domanda?
0: Ma tu lo sai che Arezzo c'è un cancello e una giungla che identifica un po' la Divina Commedia?
1: No,
0: lo sai?
1: No.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Bravo.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Vedi che piano piano stimola, ti dico vai in giro e sii curioso e troverai tante cose anche in questa città.
0: Come iniziava la Divina Commedia?
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita
0: mi ritrovai in una selva oscura.
1: E quello che vedrete
0: è molto oscura?
1: La retta via, molto.
0: E dove la retta via sarà smarrita. E
1: ti faccio una sola domanda, poi mi taccio.
0: Sì.
1: Come dicono quelli bravi in televisione.
0: Sì, io dopo lo carico il filmato.
1: Ma questa parte dentro il cancello è con l'erba?
0: No, io. C'è prima e dopo.
1: C'è l'erba?
0: Sì, prima e dopo.
1: E è pubblico questo cancello?
0: Il cancello di là c'è una strada, però.
1: Ma è pubblica?
0: No, pubblica, non troppo.
1: Ah, no.
0: Perché?
1: Perché se no si poteva riconoscere dall'altezza dell'erba. Più alta la strada e più alta l'erba e più no, è pubblica la strada.
0: Però ascolta, prima di andare sul primo tema, ti devo dire anche un'altra cosa. Oggi in 2 casi siamo arrivati 2. Sai quando si dice ad Arezzo siamo arrivati 2?
1: Sono arrivato 2, sì.
0: Sono arrivato secondo.
1: Sì.
0: Perché? Perché dei cittadini, che ringraziamo, ci hanno fatto delle segnalazioni.
1: Yes.
0: Siamo arrivati lì.
1: E il problema non c'era più.
0: E lo vedrai. Sì, ma è stato
1: benissimo.
0: Lo vedrai. Vai. Allora, ne saluto tutti coloro che ci guardano, ma io stasera ho la regia quella da par condicio, non vedo niente.
1: Quella da poveri stasera,
0: poveri.
1: Quella che non funziona tutto,
0: No, non ci vedo, perché quando carico il programma, se faccio troppo la svelta, non metto i commenti, non vedo niente.
1: La prossima volta arriva prima, così lo carico con calma.
0: Noi arriviamo troppo
1: sera. È che te ci mandano fuori di casa prima la sera, capito?
0: Se chiacchiere, non ci si mette mai d'accordo. Io, Ivo, è vero o no? Noi improvvisiamo.
1: Ah, infatti ogni tanto qualche arrosto.

0: facevano l'angolino, si facevano esatto. Ma una volta la gente coltivava anche lungo i cosiddetti greppi.
1: Se guardi quel video che si è messo su Facebook, quello del, insomma, dell'altra sera dei giardini, quelli di orti urbani,
0: quando non c'erano tante chiamiamole fisime mentali, va bene, al mondo la gente coltivava, ovunque trovava un pezzetto di terra, magari c'era uno che c'aveva un campo posto sotto queste due piante, tanto ci vede l'erbaccia, te la pulisco, faccio l'orto.
1: Va bene, dai, andiamo sulla prima parte. Dobbiamo tornare necessariamente sulla prima parte, Ivo, perché noi ce lo siamo
0: imposta. La prima parte tragica.
1: Ce la siamo imposta, e lo so che è una parte un po' che dice: ah, ma ci smorza, non si ride. No, la prima parte è una cosa che noi vogliamo fare da sempre.
0: Non ci riesce a ridere.
1: L'abbiamo fatta per l'Ucraina e la Russia, che poi se ne sta perdendo le tracce. Nel frattempo sono arrivate anche tutte le cose,
0: tutte
1: il Medio Oriente,
0: Gaza
1: e così via.
0: E contorni vari che ci sono.
1: Quindi, Ivo, il resoconto di questa settimana.
0: Quanto ci manca alla fine di questo primo spazio, Giuseppe? Per curiosità, 20 minuti, 15 minuti, 18,
1: sì, 18 minuti.
0: No, perché sono 4-5 le cose da raccontare.
1: Allora,
0: mi muovo rapidamente.
1: Vai.
0: L'aggressione della Russia all'Ucraina, siamo al 1538 giorno, una cifra pazzesca, signori, una cosa impressionante, che ha bambini per casa e l'ha visti già crescere di mezzo metro in 4 anni, che aveva una macchina nuova 5 anni fa, ora è già vecchia da cambiare, insomma le cose veramente in 4 anni se ne fanno tante. E loro hanno fatto la guerra, la Russia ha fatto la guerra all'Ucraina, ha detto in pochi giorni questa operazione speciale militare la risolviamo, è un po' l'abitudine di dire questa cosa che risolvono le beghe pesanti in pochi giorni, poi si impantanano, mi ricordo tanti Vietnam e tante Corea vedo in queste dichiarazioni sciagurate. Ebbene, sono sempre lì, continuano a guerreggiare. L'Ucraina ha detto oggi, anzi Zelensky ha detto oggi, che da inizio mese, cioè nel mese di maggio, loro hanno contato 85.000 militari russi uccisi. Io non so se è vero o se non è vero, ma fosse anche un decimo, cioè 8.500. Ma di mesi ne sono passati 50 a questo punto, Quindi immaginate che catastrofe umanitaria è per chi ha subito l'attacco, maggior ragione di chi ovviamente attacca. Ma io penso anche a quelle famiglie di questi ragazzi che vengono mandati in guerra in posti che nemmeno conoscono. Spesso e volentieri sono mercenari presi a contratto, contratti anche un po' fasulli, li chiamano dall'Africa, li chiamano dall'Asia, ovviamente dai posti più poveri del mondo, perché io credo che nessun italiano, a parte quella decina, centinaio di svalvolati che si arruolano volontari da una parte e dall'altra per fare la guerra, non ho capito perché lo fanno. Capisco un po' di più quelli che lo fanno per l'Ucraina, perché è un motivo ideale, mi difendo dall'aggressore, però francamente farebbero meglio a non farlo, perché poi a casa rimane sempre una madre, un padre, un fratello, una sorella, una moglie, per chi ce l'ha, eccetera, a piangere se succede qualcosa di storto. E purtroppo abbiamo visto che anche in questa guerra alcuni italiani sono già morti in questi 4 anni. Molti di più i francesi o gli inglesi, perché in quel caso c'è veramente una sorta di abitudine di intervenire nelle guerre, la fanno, non dico volentieri, ma la fanno senza nessun problema. Torniamo alla guerra. Merz, che è il primo ministro, il cancelliere tedesco, ha proposto per l'Ucraina, proprio per cominciare a portarla rapidamente dentro l'Unione Europea, di farla diventare un membro associato. Tutto questo mentre i droni ucraini, che stanno diventando i migliori del mondo e che in questo momento stanno esportando loro presso altre guerre, questa è una cosa che fa un po' impressione francamente, hanno bombardato una raffineria russa a Samara che sta bruciando ormai da 2 giorni. Quindi al di là del danno ambientale, pensa come in qualche modo cambia la guerra,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cambia
1: .
0: La guerra, questa è una reazione che possono fare. Mosca ha fatto un'ulteriore programmazione, ha lanciato un missile intercontinentale Sarmat che fa fino a 5.000 km, quindi potrebbe colpire ovunque. Solo gli Stati Uniti sono al coperto ancora da questo supermissile.
1: Ma allora sono al coperto per me anche per altri motivi.
0: In questo caso se lo sono lanciato in casa propria, l'hanno lanciato verso la Siberia. E chissà se hanno colpito qualche dissidente che era a passeggiare fuori a prendere l'ora d'aria, come è avvenuto a Navalny, non so se ti ricordi.
1: Col pugno russo, quello al freddo con un pugno nel cuore.
0: L'Ucraina ha rafforzato le difese lungo il confine della Bielorussia perché ha detto ormai dalla Russia direttamente nelle quattro regioni che hanno annesso con quel famoso referendum farlocco non ce la fanno più a sfondare, proveranno a sfondare da nord. E tutto questo mentre sia Putin che Zelensky con formule diverse

0: per sé, stanno iniziando a parlare sempre più di troviamo una soluzione.
1: Esatto.
0: Sempre più lo fanno, evidentemente. La misura è colma anche per questi due popoli, dice che anche lo stesso, non sono sondaggi ufficiali perché in Russia non te li fanno fare, ma sono sondaggi occidentali fratti fra la popolazione russa, in cui dicono che la fiducia in Putin sta molto diminuendo in Russia dopo questa guerra così lunga, perché quando tu hai all'incirca da 500 a 1 milione di morti, evidentemente hai colpito già o 500 o 1 milione di famiglie in Russia, e quindi la gente non è che è contenta ad andare a morire per una guerra della quale forse non ha capito nemmeno tante le ragioni, che sono quelle politiche e strategiche che illustrò a suo tempo Putin in quella occasione. Mark Rutte, che è il capo della NATO, dice: Mosca sa bene che se usasse armi nucleari la reazione sarebbe devastante. Si torna a parlare di armi nucleari, anche questo è un brutto segnale, perché se serve per far pesare qualcosa nel tavolo delle trattative si comprende, ma sai, parlare con uno come Putin, che è stretto all'angolo, che è tornato dalla Cina, dall'incontro con Xi Jinping, sostanzialmente a mani vuote, almeno per quelle che sono le dichiarazioni ufficiali. Lui vuole realizzare un grandissimo gasdotto enorme per portare ancora prodotti energetici in Cina, facendolo diventare il suo primo, forse unico mercato, però diciamo potente dal punto di vista economico. Ebbene, gli ha detto che non è il caso, bisogna aspettare, per la Russia è un problema, perché la Russia ha bisogno di soldi per armarsi, perché deve far lavorare le fabbriche e non tutte le materie prime sono in suo possesso, insomma, no? Mi preoccupa un po' l'idea che hanno lanciato in qualche modo quelli che sono al tavolo delle trattative per un'altra guerra, quella dell'Iran, sulla quale c'è una dichiarazione doppia, sia da parte americana che da parte iraniana, in cui dicono: stiamo lavorando veramente forte per trovare una soluzione. Come vedi, qui si scambiano sempre dei protocolli, gli americani agli iraniani e viceversa, e ognuno dice sempre all'altro: il tuo programma è irricevibile, però ogni volta lo limano. Il Pakistan continua a fare da paciere, diciamo così, da tenta di tenere l'accordo. Ora sono intervenuti, ed è una buona notizia secondo me, tutti i paesi intorno all'Arabia Saudita. Devi sapere che in Iran ci sono gli sciiti e in Arabia Saudita e paesi intorno ci sono i sunniti, che pur essendo tutti quanti islamici come religione, una religione che deriva dall'Islam, però si è divisa in due parti, un po' come la nostra, insomma, deriviamo tutti da una religione che all'inizio era quella ebraica, poi ci sono stati cristiani e ci sono anche protestanti, ma il ceppo sempre quello è. Però sunniti e sciiti non sono mai andati d'accordo, parliamoci chiaro. I sciiti accusano i sunniti di avere fatto troppi accordi con l'Occidente, cioè vale a dire con quella parte del mondo che non rispetta i voleri teocratici, non rispetta queste cose qua. Però in questo caso, siccome le guerre si stanno facendo anche molto per i soldi, e i soldi servono a tutti, il loro intervento intanto ha bloccato il minacciato riavvio dei bombardamenti da parte degli americani. Trump ha detto: mi fido di questi paesi che vogliono intervenire, questi vogliono e devono intervenire, perché per loro questa guerra è una catastrofe economica spaventosa. Tu pensa a tutto il turismo che da anni va e sceglie posti come gli Emirati Arabi e quant'altro, ma anche tutto il petrolio che loro vendono, certo, al mondo, e se passa da Hormuz non passa più, anche se oggi Pasdaran, cioè i miliziani iraniani, hanno detto: abbiamo fatto transitare 27 navi che nessuno ha attaccato, neanche gli americani.
1: Anche due super petroliere russe, cinesi.
0: Cinesi, sì, appunto. Evidentemente, se gli americani non le hanno fermate, evidentemente sotto banco qualche accordo c'è. I Pasdaran hanno sentito la necessità di comunicarlo. Non sappiamo se è un messaggio, tra virgolette, di benestare a risolvere problemi, oppure se è un messaggio minatorio. Non lo sappiamo bene, anche perché stiamo un po' lontani e non si capiscono con molta facilità.
1: Tu lo sai, vero, che c'è Putin insieme a Xi in questo momento, Xi Jinping?
0: No, è già venuto via Putin.
1: Però io lo vedo nei giornali, ovviamente
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: di ieri.
0: Ieri sì.
1: Però la prima reazione che ha avuto la Cina, dicendo il Putin e Xi, cioè Cina e Russia, è questa la chiave del commercio mondiale. Il giorno dopo che Trump era andato via.
0: Sì, sì, ma questo francamente da quando è nato il BRIC, che sarebbe quella famosa associazione fra Russia, Cina, India ed altri, era già evidente. Ma questo gli economisti l'hanno già capito da tanto tempo, perché l'economia la guida chi ha più forza sul mercato. E oggi la Cina pesa molto più degli Stati Uniti, finora degli Stati Uniti. L'Europa pesa molto meno della Cina. La Cina pesa più di Stati Uniti e Cina e Europa messi insieme. È per questo che vanno trovati nuovi parametri per un ordine mondiale che regga. Perché non si può pensare diversamente. Perché diversamente c'è un solo sistema per risolvere le questioni, che sono le guerre, che sono il peggio del peggio, perché le guerre faranno danni dall'una e dall'altra parte. Ci sarà un vincitore, non lo so, ma se non c'è ancora peggio, perché vuol dire che ti sfinisci da quanto porti avanti le guerre.
1: È chiaro.
0: Notizia che arriva dall'Inghilterra, sembra che anche Londra abbia rallentato le sanzioni nei confronti del petrolio russo, proprio per l'aumento, proprio per l'aumento dei prezzi sui prodotti energetici.
1: Hai visto che e botta che ha preso Starmer?
0: Starmer stanno già cercando il nuovo primo ministro. E i socialisti, i laburisti inglesi, praticamente lo danno già per chiusa la stagione di Starmer e stanno individuando chi potrebbe essere il nuovo abitante.
1: Come quella di Sanchez in Spagna, lo sai?
0: Sostanzialmente quella. Passiamo ad un'altra questione, passiamo al Medio Oriente. Medio Oriente, la notizia centrale in questo momento è questa vicenda della flottiglia. C'è stato un ulteriore intervento dell'IDF, che è l'esercito israeliano, che ha bloccato le attuali imbarcazioni che erano ripartite dopo il blitz di 20 giorni fa vicino a Cipro, anzi a Creta, tra Creta e sostanzialmente le isole vicine, erano ripartite e sono state bloccate questa volta a 120 chilometri dalla riva di Gaza, sempre in acque internazionali. Le polemiche questa volta sono state assai più feroci dell'altra volta, perché cosa è successo? Sono arrivate le immagini e le foto di come sono state trattate queste persone che sono state sequestrate. Molti parlano di un sequestro di persona illegale e questo ormai è palese, tutto il mondo ne parla di questo. C'è una protesta generale in tutto il mondo su questo, escluso Israele.
1: Anche in Israele, guarda, i giornali israeliani
0: dicono esatto. Ma cosa è successo in particolare? L'altra volta ci fu ovviamente il sequestro delle barche, ci fu l'arresto di tutti i componenti della flottiglia, furono portati in carcere e si parlò di qualche caso di mano dura, insomma, di mano un po' violenta da parte dell'esercito israeliano, eccetera. Questa volta invece è diventata una cosa plateale. Immagini, umiliati, costretti a stare con la faccia a terra, poi dice che i militari si sono comportati malissimo, si parla anche di atti di violenza sessuale verso le donne.
1: Questo non l'ho letto io, quindi.
0: Sì, si parla anche di questo. Se guardi, se ne parlano. Insomma, c'è stata violenza, l'hanno picchiati e quant'altro. Siamo a livello di tortura per aver arrestato un certo numero di persone che erano disarmate. Non ci dimentichiamo che siamo di fronte a gente disarmata. Di fronte a gente che lo fa per fare una denuncia politica, perché sappiamo che quegli aiuti non saranno fondamentali per il popolo palestinese, dove non arriveranno mai, perché gli israeliani li bloccheranno quando arrivano in acque nazionali. Però per far vedere la propria prepotenza, gli israeliani vanno a beccarli in acque internazionali. C'è stata la dura protesta di quasi tutti i governi occidentali, perché tutti i governi hanno propri concittadini su quelle imbarcazioni. Gli italiani sono 29 e praticamente sono già rientrati tutti, i primi due che stamattina e nel pomeriggio un po' tutti gli altri sono rientrati dopo le identificazioni. E c'è stato questo festeggiamento da parte di questo ministro ultra ortodosso e soprattutto ultradestra israeliano, non riesco nemmeno a pronunciarlo da quanto
1: Ben Gavir,
0: eccetera. Va raccontata la storia di quest'uomo in poche parole. Come nasce questo soggetto? Nel 1995 ci fu la seconda pace firmata fra Israele e palestinesi per mano di Arafat per i palestinesi e di Begin per gli israeliani. Un atto in cui i due popoli si riconoscevano, in cui insomma avevano stilato un patto di pace per arrivare ad avere un periodo di tranquillità in quella terra martoriata. Ebbene, poco tempo dopo, pochissime settimane dopo, Begin fu assassinato. Ad assassinarlo furono degli israeliani, non furono dei palestinesi. Degli israeliani che erano contrari a questo patto di pace firmato fra Arafat e Begin. E chi fu arrestato e poi condannato all'ergastolo? Fu arrestato e condannato all'ergastolo il sodale, cioè il compagno di battaglia ortodosso e oltranzista pure lui di questo ministro che oggi è ministro.
1: Sì.
0: Dopo questo omicidio pensarono in Israele, beh, un nostro primo ministro che ha firmato la pace, quindi rendendo più facile la vita a tutti gli israeliani e trovando un momento di pace con i palestinesi, la vittoria sarà certa. No. Chi vince le elezioni un mese dopo? L'accoppiata Netanyahu, Benz, come si chiama questo che non mi ricordo mai. Vinsero loro. Democraticamente, perché Israele si va a votare in modo democratico. Vinsero loro. Quindi evidentemente c'è un male nascosto anche in quella società che alla fine la pace non la vuole. Perché ogni volta che c'è
1: estremismo,
0: uno,
1: no? Anche la parte estremista.
0: La parte estremista è così in tutto il mondo. Gli estremisti non vogliono mai trovare un momento di tranquillità, di pace, magari di costruzione di un futuro migliore. Non la vogliono trovare. Non è che dice non si trova perché non si può trovare. Con la buona volontà si trova tutto. Però ci vuole la buona volontà. Lì c'è la buona volontà a non trovarla.
1: Va bene.
0: Siamo a fare pulito, facciamolo fino in fondo. Questa è la loro logica. Uno che ha reimmesso la pena di morte con il Parlamento che ha firmato, e attenzione bene, che lo ha approvato. Anche ieri hanno ammazzato due palestinesi, insomma, ritenuti facenti parte del gruppo del 7 ottobre. E ora hanno annunciato in Israele che hanno l'intero elenco di quelli che sono in carcere che hanno partecipato a quell'eccidio violento del 7 ottobre del 2023. Ok? Questi li ammazzeranno tutti, c'è la legge adesso. Saranno tutti condannati a morte, li ammazzeranno tutti, dal primo all'ultimo. Questo, un paese che vuole stare nell'alveo dei paesi democratici, è una cosa inaccettabile, perché diciamo, in Europa non se ne parla più di pena di morte ormai, per fortuna, da molti anni. E non si capisce come si debba continuare a fare affari e business con un paese che si comporta così. Adesso sembra che tutta l'Europa intenda finalmente prendere delle sanzioni, come le abbiamo prese contro Putin, le abbiamo prese contro gli iraniani, le abbiamo prese contro quelli che fanno del male, non si voglia prendere nei confronti di questo Stato.
1: Va bene, io aggiungo solamente una cosa, Ivo, stavo guardando tutti i giornali della segna estera di questa storia della flottiglia, di come si è comportato Ben-Gvir. Tra l'altro Ben-Gvir viene, questo comportamento viene stigmatizzato sia da Arez, che è il giornale israeliano, e sia da Jerusalem Post. Ne parla solamente il Times di Malta, non ne parla più nessuno, non ne parla nessuno. Quindi tutta la quella che vicinanza alla flottiglia che si paveggia nei giornali non c'è. E devo dire, mi rimane male che non ci sia nemmeno nei giornali arabi. Normalmente Arabi News è il giornale che porta la voce dell'altra parte, sono di ieri, quindi le vediamo tranquillamente, di oggi i giornali. A Arez, dove appunto dice che Ben-Gvir si tira addosso tutta l'ira internazionale perché schernisce i componenti della flottiglia, non si parla di molestie come hai detto te, però non sopra un'altra cosa. E il Jerusalem Post, giornale opposto, che più o meno sono un po' opposto, che è la stessa cosa, dice, e stigmatizzano questo comportamento, però non ne parla più nessuno. Quindi questa è una cosa, anche questa da spiegare, perché la Spagna per esempio non ne parla, perché la Francia, perché non ne parla nessuno di questa cosa, è una cosa da buone, dobbiamo parlare solo noi. Guarda che questo è un dettaglio, non secondo me da trascurare, però, visto che ci sono attivisti di tutta Europa in questa cosa. Finisco dicendo, l'ho cercata su internet e l'ho trovata da più parti, anche su TG24, la frase di Carotenuto, del deputato del Movimento 5 Stelle, che dice è stato un altro 7 ottobre, io penso che sia una delle più grandi estremizzazioni di questa cosa, perché paragonare quello che è successo a loro, vergognoso quello che vuoi, ai corpi massacrati, uccisi e violentati di quello che è successo il 7 ottobre, penso che sia una delle cose che non si può neanche sentire.
0: Assolutamente.
1: Parere mio.
0: No, parere anche mio. Una cosa però te la voglio dire, i giornali non ne parlano esteri. I governi si sono mossi tutti.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: I governi si sono mossi tutti, quindi è una scelta.
1: Però perché non
0: è una scelta? Perché evidentemente pensano che al loro pubblico non interessi.
1: Ecco, quindi solamente noi, se ne parla, noi, nel senso d'Italia, giustamente, Gelsenkirchen Post, Arezzo e Malta.
0: Io faccio facevo solo presente che i governi si sono mossi tutti, hanno tutti protestato in modo vibrante, e da noi ha protestato in modo pesante, al di là di Mattarella, anche la Meloni.
1: Sì, ma per carità, sono tutti d'accordo, io ci ho guardato tutti, poi li guarderò ancora più a lungo,
0: anche domani magari.
1: Anche domani, ma non c'è un giornale che lo riporta, cioè a parte Malta e gli israeliani. Questa è una cosa che insomma vabbè, era solo da
0: benissimo,
1: segnalare. Andiamo in pausa. Sì, ok, andiamo in pausa allora, se mi dai il tempo, però
0: ci mancherebbe,
1: come al solito io sai che sono abbastanza,
0: perché poi ti chiederò su un argomento che tratterò con 5 diverse notizie.
1: Oddio.
0: Un tema particolare che ti è molto caro a te.
1: Vai.
0: I giovani di oggi.
1: Vai.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:12.

0: E eccoci qua. E allora vi devo spiegare che in questa seconda parte il direttore mi ha detto che gli fa caldo nella cabina. Quindi, se fa caldo al direttore, bisogna che lo raffreddi, perché poi se ci sono dei temi con cui si scalda ancora di più, capite che poi anche la sua età può avere dei sbroccamenti. Ti sistemo subito la cabina, Ivo. Che mi volevi dire? Dimmi che cosa mi volevi dire.
1: Se questo la dico dopo, perché è molto bellina, voglio sapere.
0: Ok, vai, dimmi tu.
1: Voglio parlare un attimo dei giovani. Ci sono in due giorni,
0: sì,
1: sono usciti sui giornali, sui social, sulle televisioni, eccetera, 5 notizie, una diversa dall'altra e nessuna collegata di queste notizie fra loro.
0: Visto, sì.
1: Però hanno anche avuto sviluppi molto diversi fra loro. Iniziamo dalla prima. Siamo a Milano. Fanno una rapina ad un ragazzo che esce da una pizzeria, credo, da un locale, eccetera, per rubargli i soldi, bottino 50 euro.
0: Eccolo qua.
1: E c'è uno che gli tira due coltellate, di cui una di queste va a finire in mezzo alle vertebre spinali. Sì. Praticamente lui non è paralizzato al 100%, ma ha perso l'uso delle gambe come poteva avere regolarmente. Uno studente della Bocconi, si chiama Davide Cavallo. Ieri c'è stato
0: Davide
1: il processo.
0: Simone Cavallo, sì, l'ho messo in screen io.
1: Ieri c'è stato il processo con rito direttissimo, richiesto da chi ha fatto questa azione, perché tu sai che con rito direttissimo si può ottenere una serie di sconti, eccetera. Tu pensa che il PM aveva chiesto, per questo che ha coltellato Davide Cavallo, 12 anni di carcere, e invece il tribunale gli ha dato 20 anni di carcere per la gravità e la violenza con cui l'ha fatto. Mentre invece tutti gli altri, l'altro che era con lui, invece ha ottenuto poco, solo il mancato soccorso, quello che ha fatto il palo, non ha ottenuto le condanne pesanti, eccetera. Quando ha sentito la condanna a 20 anni, questo Davide Cavallo, che è la persona ferita, lo vedete in queste immagini per chi guarda sui social o in televisione, si è alzato con fatica, è andato fino alla gabbia degli imputati, ha parlato con questo ragazzo un po', non sappiamo cosa sono detti, e alla fine lo ha abbracciato. Lo ha abbracciato dicendo: vi auguro un futuro migliore di quello che state vivendo. Ti dico subito, a domanda dei giornalisti fatta a lui, ha detto: cioè, io l'ho ritenuto doveroso farlo, punto, finito, non voglio commentare. Mentre la mamma e il babbo hanno detto: noi non li perdoniamo. E questo è il primo caso. Secondo caso, Firenze, hanno arrestato un ragazzo di 15 anni legato all'ISIS. 15 anni. Progettava un attacco, indagine della Digos, il minore si diceva pronto ad agire e ricercava armi. Hanno scoperto, la polizia ovviamente ha scoperto che lui tutte queste notizie, questi agganci, questi collegamenti li ha trovati tutti su internet, e nessuno diceva di essersi accorto di niente.
0: Eccolo qua.
1: Era già in qualche modo questo ragazzo attenzionato, come dicono
0: pronto
1: i poliziotti.
0: Pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista 15 anni.
1: Esatto. Andiamo a Siena. Odio razziale e apologia di nazismo. Denunciati 13 minorenni. Minorenni vuol dire che non hanno nemmeno 18 anni. Tra le accuse anche la detenzione di armi e materiale pedopornografico. 13, non uno, 13.
0: Minorenni sotto torchio, infatti.
1: Anche loro collegati ovviamente con una valanga di siti, questi che inneggiano a Mussolini, a Hitler e quant'altro, eccetera. In casa avevano anche delle armi, soprattutto quelle per picchiare, quelle per picchiare. Andiamo avanti ancora. Ad Arezzo, famiglia di imprenditori e operaio arrestati con l'accusa di spaccio. Anche il figlio della coppia, 17enne, deferito alla procura dei minori. Anche lui spacciava. Ultima notizia, poi la commentiamo.
0: Eccolo qua.
1: Ad Arezzo,
0: di famiglia con la droga.
1: Esatto. Ad Arezzo, aggredito un rider, quelli che ci portano la pizza a casa la sera,
0: poretti,
1: che sono veramente che sono, diciamo, assurdi, a eroi anche loro durante il Covid, no? Quando servivano tutti. È un po' come gli infermieri, i medici del pronto soccorso o delle cose, no? I nostri eroi adesso, se non ne picchiano 4-5 al giorno, non sono contenti negli ospedali, no?
0: Vabbè.
1: In questo caso, denunciati due minorenni di 16-17 anni, che tra l'altro li hanno rintracciati e riconosciuti attraverso le fotografie ricavate dalle immagini delle telecamere, perché erano soggetti già conosciuti d'essere violenti. La domanda che mi viene è una sola: ma che succede in questo mondo, in questo paese? Qui siamo in Italia. Cioè, abbiamo una storia particolare come quella di Milano, con questo ragazzo che ovviamente è un bocconiano, avrà la vita rovinata comunque sia, perché non tornerà né a correre, né a divertirsi, a giocare al pallone, né niente. Andrà avanti con la sua vita, sarà anche uno con un cervello non aperto, apertissimo, perché essere in grado di perdonare è veramente un gesto di amore per la vita incredibile nei confronti di chi ti ha fatto male. Pensate anche in casa quanto avrà discusso con i genitori, che gli avranno detto: ma che vuoi perdonare? Ma questo ti ha rovinato la vita. E lui ha detto: no, li voglio perdonare. Quindi, e quest'altri casi invece pazzeschi, gente che a 15 anni vuol fare il terrorista e è pronta a fare un attentato, altri che spacciano droga, altri che picchiano un rider per rapinargli cosa? Una pizza? Perché poi ormai nessuno paga più un contante. Che dici? Che succede?
0: Che dico? Hai dimenticato di dire quello di Al Cutri, quello che si è buttato con la macchina contro a Modena?
1: Anche quello.
0: Io all'inizio questa notizia l'ho commentata così: malattia, è stato in cura anni dietro, tutto quello che vuoi. La tipologia di azione che ha fatto si riconduce a un modo ben preciso.
1: Marsiglia, appunto. Barcellona,
0: bravo Ivo. Assolutamente.
1: Berlino.
0: Mi sembra Monaco. Che il prefetto abbia stiracchiato un po' anche il sindaco di Modena, che cercava di... Vabbè, lasciamo perdere questo. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo, Ivo, così come si dice da sempre, che è mancata, secondo me, una cosa molto importante a tutti, è mancata, e una parte che arriva troppo. Da una parte è mancata via via con il tempo quella che era una regola, il no, il dire di no alle persone, ragazzi che via via hanno sempre avuto, secondo me, generazioni di genitori sempre più amici che genitori, e questo ha fatto sì che il tutto sempre dovuto, non ne faccio una cosa, e lo faccio un po' bipartisan sta cosa. Chiaramente questo arriva specialmente nelle cose, quando si vede la violenza, che quando uno riceve un no, un rifiuto, gli scatta quello lì. Comunque non c'è più rispetto per le divise, non c'è più rispetto per l'ordine, non c'è più rispetto per niente, sono andate perse queste cose. Dall'altra parte, di pari passo, l'arrivo di culture diverse dalla nostra, diciamocelo sinceramente, non è semplice l'integrazione, la paventata integrazione, che comunque sotto certi profili è difficile da ottenere, e allora favoriscono queste cose, queste anche, come dire, estremizzazioni della religione da una parte e dall'altra. Ma dov'è tutto il collante o quello che dà fuoco a tutto questo? I pentoloni dei social, i social network e internet, trovate tutto nonostante tutto quello che si possa pensare. E allora tu mi dici: ti ricordi qualche anno fa quando si diceva che la violenza dei giovani era dovuta ai videogiochi, che erano quelli violenti, c'era addirittura i videogiochi che uccidevano i poliziotti, no? Pensava di mettere sulle televisioni il chip antiviolenza, allora internet ancora non era molto, che arrivava un programma, diceva: questo veniva taggato come violento, e lo mi smetteva di cosare. Poi è venuto il parental control, tutto quello che vuoi. Internet è una cosa diversa, ci trovi di tutto. Questo fatto
1: per quanti filtri tu possa mettere, i ragazzi sono in grado di andare oltre sempre.
0: Esatto, quindi questo sicuramente fa vivere determinate persone che si immedesimano in quello che trovano su internet e in quello che riescono a esprimere su internet. Leoni da tastiera te la dovrebbe dire tutta, un mondo, una vita completamente diversa, si scollano dalla realtà. Quindi per ammazzare una persona diventa così, ma hai visto quanta gente, quanti si accoltellano,
1: poi dicono: perché l'hai fatto così?
0: Allora,
1: fatto così.
0: Io applaudo questo ragazzo di Milano che dici te, che lo ritrovo anche qui su Lego, abbracci in aula, Soe Guzzini, io come abbia fatto non lo so, insomma, Davide Simone Cavallo si chiama, e questo ragazzo io come abbia fatto non lo so. Ma del resto è arrivata la sentenza al rito civile di Martina Rossi, no? Quella che si è buttata, sì, ti ricordi, sì, e coinvolge due aretini che sono stati condannati, e il babbo ha detto: sì, i soldi possono arrivare, ma loro non hanno mai chiesto scusa, non hanno mai detto mi dispiace, niente. Allora è questo senso di, tra una parte, impunità, poter fare esattamente quello che vuoi, e se gli dici qualcosa, ma che parte anche dalle piccole regole, butti la carta in terra, ti provi a dire qualcosa a qualcuno, c'è il rischio che ti mollano cioè capisci, è tutta una cosa che sicuramente i social enfatizzano, perché usati male, perché usati in contesti e con modalità che fanno sembrare che tutto sia possibile. Questa è una mia disquisizione, può essere sbagliata, però un motivo ci sarà su queste cose.
1: Anche più di una ce ne sarà.
0: Voglio dire, quando un ragazzo di 15 anni, per esempio, un ragazzo di 15 anni che, guarda che grave questa cosa così, perché o viva in un ambiente che comunque è l'ambiente che ti circonda che un po' ti forgia, no? Se no, se te senti parlare male tutti i giorni, o comunque hai in un contesto dove vivi delle realtà che ti vengono presentate, o comunque sono presentate in una certa maniera, come fai a diventare differente? Lo fai se riesci a agire con la tua testa. 15 anni non lo so quanto sia possibile questo. Secondo me
1: è un tema che probabilmente va affrontato anche con chi ha molte competenze in materia, perché non è facile. Dunque, prima di andare ad Arezzo città,
0: io intanto vado a vedere se ti trovo il modo di togliere un po' di caldo.
1: Sì, no, aspetta, come ti pare, fai come ti pare. Quanto manca? Manca un po' ancora, sì.
0: No, siamo a 42, quindi ancora ci sono sicuramente.
1: Allora, mi ha incuriosito molto questa notizia, che so aver creato anche un certo malumore, un certo problema, eccetera. Renzi, con il suo Italiaviva, eccetera, ha fatto comparire, pagando ovviamente lo spazio pubblico, la pubblicità, eccetera, un manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma. Quella pubblicità grande, per chi va a Termini, c'è una pubblicità grandissima proprio accanto ai tabelloni o centrali degli orari. In questo tabellone il titolo era "Quando c'era lei". Renzi, ti dicevo, Giuseppe.
0: Quando c'era lei?
1: Sì, quando c'era lei. Con una scritta usando le lettere che venivano usate nel ventennio, ovviamente destinato a Giorgia Meloni. E sotto sostanzialmente si dice questo: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Ti ricordi la prossima battuta? Quando c'era lui i treni arrivavano in orario, detta per Mussolini, no? Chi inneggiava a Mussolini. E lui ha fatto questo manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma, in cui c'è scritto grande, con questo carattere tipico del periodo fascista: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Dal ministero, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, è arrivata una telefonata diretta all'amministratore delegato di Trenitalia, dicendo: ma cos'è questa cosa? È una vergogna, non dovete accettarla, una cosa d'altra, eccetera, dovete intervenire, quant'altro. Dice: la Meloni è furibonda, testuali parole da parte appunto di voci del governo. Praticamente viene in qualche modo, cercano di incolpare lei o la sua organizzazione, perché dicono: sono stati anni di forti ritardi, come sa chiunque abbia preso un treno ad alta velocità, uno su cinque non è arrivato in orario secondo l'ultima inchiesta di Altro Consumo. E Meloni, raccontano fonti delle Ferrovie dello Stato e del Governo, non vuole certo essere incolpata dei problemi che invece attengono al ministero guidato da Matteo Salvini. Insomma, non si sa se si scaricano le colpe, se la colpa è delle Ferrovie dello Stato e quant'altro. Questo manifesto gigantesco, ideato da chi collabora ovviamente con Renzi, e l'ha fatta saltare un po' sulla sedia, no? Sembra siano pronti altri manifesti con scritto: quando c'era lei si pagavano più tasse.
0: Intanto eccoli qua: i giovani scappano dall'Italia, i treni arrivavano in ritardo, vedi?
1: Quando c'era lei i giovani scappavano dall'Italia, quando c'era lei l'Italia era meno sicura, quando c'era lei la spesa si pagava di più. Ma quello sui treni è la cosa che sembra più pesante di tutti, perché poi è messo in un posto iconico, messo in un posto dove la gente protesta ogni volta che un treno arriva in ritardo, perché va a richiedere il rimborso, perché è incavolata, insomma protesta. Per farti capire che la situazione è questa. Ho letto poi un'altra notizia, non ho l'appunto, te la dico,
0: sì,
1: in cui Salvini, parlando con alcuni suoi collaboratori, sembra che abbia detto: beh, vediamo un po' come si può impostare la manovra di bilancio di fine anno,
0: sì,
1: perché se no non è detto che non si debba andare a votare prima, perché lì qui c'è il problema che se non trovano un accordo con l'Europa, visto l'aumento del costo dell'energia elettrica e delle fonti energetiche, sì, eccetera, ma visto anche il desiderio che c'è nel governo di, per esempio, avviare opere particolarmente importanti e famose, tipo il ponte sullo stretto, che per ora costa solo di stipendi ai presidenti delle società, eccetera, e quant'altro, insomma, vogliono capire se potranno fare una campagna elettorale in attacco oppure in difesa. Tutto qua. Lui dice: se non ce la facciamo, meglio andare alle urne prima.
0: Salvini ha due problemi. Il primo primo che sta portando via anche la, come si chiama, finisce con la non mi viene, insomma è passata con Ravetto è passata con Vannacci. Il problema di Salvini, che poi succederà come col primo governo Conte, dove lui, si ricordi, lo fece cadere e poi non riusciva a contattare Conte per dirgli guarda mi dispiace ho sbagliato, e fecero cadere tutto. Ti ricordi la faccia che fece Salvini quando Conte gli rimbrattò tutta una serie di cose? Quindi Salvini in questo momento vive un momento abbastanza, secondo me, molto particolare. Devo dire però che Renzi, che commissioni cose così, lui si è sempre abbastanza difeso anche con querele, con denunce, quando qualcuno gli ha dato del fiorentino o cose varie, no? Ti ricordi nel dibattito politico? Quindi trovo veramente allucinante che su una figura come il presidente del Consiglio Meloni si possa fare di tutto e di sopra, ma non per la parte politica, non mi interessa quella, la satira politica, la cosa va bene, però si sdogani tutto, anche il fatto, visto a testa in giù, non è donna, mamma di
1: chi, l'ha fatto Renzi,
0: non l'ha, no, precedentemente,
1: no,
0: è stato fatto,
1: rischiamo,
0: no Renzi no,
1: si,
0: ma che c'è,
1: no.
0: Ma perché sulle manifestazioni propali non l'hai visti?
1: Sì,
0: allora
1: parlavi di Renzi.
0: No,
1: Renzi
0: mi pare strano che abbia voluto usare il diciamo così, il là su una figura indirettamente, perché quando c'era lei, e me lo ricordo,
1: evidente.
0: Beh, insomma, mi sembra strano, lui ha sempre parlato i contenuti, ha sempre cercato di dire io vado dritto alle cose, e mi è sembrato un po', anche perché insomma dall'alto del suo 2% mi sembra sia arrivato ora, quant'è ora?
1: 2, 2 e mezzo.
0: Ecco, voglio dire, è ovvio che si ritorna a fare una delle motivazioni perché contestavano tutti, no? Fai un po', cioè millanti molto quello che, dai molto peso ai numeri che hai, quando in realtà è così. Mi è sembrato strano che abbia fatto una cosa del genere. Te lo dico sinceramente, anche perché lui si è difeso negli anni. Sì, ma lui si è difeso negli anni da chi poi l'attaccava, e devo dire che da attacchi non avuti tanti.
1: Dipende anche che tipo di attacchi hai, se hai attacchi che sono tra virgolette politici.
0: Ma non ce lo vedi,
1: o di immagine.
0: Ascolta, l'avrei più visto questa cosa qui, che te la fa una sinistra, un'estrema sinistra. Cioè, l'avrei concepito di più. Il Renzi mi è sembrato un po' più particolare, però questo è insomma, quindi
1: passiamo ad Arezzo. Di che parliamo?
0: Di che vuoi parlare?
1: Non lo sai, qualcosa già da cominciare controlla i tempi.
0: No, ci siamo ancora abbiamo per finire l'ora, no, diciamo,
1: ti dico di controllare i tempi, perché se no
0: ma lo vedi dietro
1: il mio editore, capito, che è anche il tuo, capito,
0: alle 10 dobbiamo interrompere, sette
1: anche
0: minuti.
1: Perché devo uscire col cane più tardi, è il buio, ho paura col buio.
0: Va bene. Ma il buio com'è insomma, Arezzo? Ah no, questo te lo dirò in una parte del programma. Va bene, allora iniziamo subito ad andare a vedere qualcosina che ti ho preparato. Dunque, abbiamo fatto una giratina per Arezzo. La prima cosa che devo chiedere, la storia dei pomodori, del filmato l'altro giorno sugli orti, come si chiamano gli orti? Non me lo ricordo ora.
1: Gli orti delle mura, come sono?
0: Ora mi sfugge quella parola lì, vabbè, insomma, scusatemi, lo vedete la mia senilità, però c'è stato un signore che mi ha mandato anche, dice guarda, da Google Earth si vede anche cosa ci fosse stato prima in quegli orti, quelli...
1: Google Earth è 15 anni che esiste,
0: ma per dire che c'era questa struttura, questa struttura qui, che qui si capisce che queste sono le mura, penso, no? Queste qua, insomma, quindi vabbè, c'era questa struttura qui. Allora io però non contento, e poi mi ha mandato anche questa, la foto, che non so bene cosa possa identificare, questa si vede, c'era forse un campo petto che c'era qui, non lo so, vabbè, comunque andiamo avanti. Questi orti stamattina ci siamo ritornati, perché ormai dovevamo farlo, anche perché non mi tornavano alcune cose. Allora tu inauguri questa cosa, però ci sarà un che ne so io, un cartello, dice orti del,
1: non è obbligatorio. Ai Porcinelli, c'è mica un cartello.
0: Ma spiega che cos'è, spiega che cosa abbiamo trovato, spiega cosa andiamo a cercare lì, no? E allora io ti riporto su questo punto e vediamo un po'. Ci arrivo subito, Ivo, ma lo sai che io sono sempre abbastanza. Eccolo qua, gli orti. Metto l'audio che si possa sentire, altrimenti i nostri amici non ce lo sentono. E ti faccio vedere questo piccolo video, va bene? Posso? Sempre in una maniera ironica, perché io quando vado a fare questi servizi mi diverto, Ivo, ma attento, non mi diverto a prendere in giro, mi diverto semplicemente, la vivo con un po' di ironia,
1: chi non ha ironia può fare una cosa, può cambiare canale,
0: esatto, bravo, un po' di ironia ci vogliono sulle cose. È vero che fanno arrabbiare, quando io vado ai giardini e porcinai lo sapete che insomma, e poi ti dico dei casi, andiamo. aspetta perché abbiamo un problema con l'audio, te lo faccio. Lo so, è amico mio.
2: Ivo, potrei qui dire questa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai davanti a una cancellata. Dov'è questo posto, Ivo? Guarda qua, sembra di essere immersi in una foresta, non dico equatoriale. No, in realtà siamo tornati, caro Ivo, eccoli qua, agli orti urbani. Perché siamo tornati qui? Prima di tutto io chiedo venia, ma a me continuano a dire che nel 1950-1960 qui c'erano degli orti e ci coltivavano i pomodori. Dopo, quello che c'è stato dopo non lo so, però al di là di questo non voglio entrare nel merito. Di questo intervento, nel post che abbiamo fatto, nel video che abbiamo fatto la scorsa settimana, ci sono stati tantissimi commenti su quello che poteva servire, quello che non sapeva dire. Noi non entriamo nel merito. Andiamo a capire che cosa c'è. Sì, le panchine non ci sono, sono definiti orti urbani, sono definiti quello che volete, non importa, abbiamo gli aceri su questo bel tappeto di erba che comunque io non vedo segni di cose di irrigazione, io cerco di leggere quello che vedo, insomma, no? Qui ci sono forse, non so se servono queste per le irrigazioni. Là abbiamo delle piante da frutto, ciliegi e mela. Angelo ha letto quel cartello, una sorta di mela, forse sarà anche qualche pera, non lo so. Andiamo a vedere in queste terrazzine, vediamo che cosa c'è allora in queste terrazzine, chiamiamole così. Abbiamo l'origano, abbiamo la menta peperita, abbiamo l'ayum, abbiamo il rosmarino, definirli orti urbani, poi abbiamo insomma un po' di altre cosette che non conosco e se ci sono degli errori me li vorrete perdonare. Quello che segnalavo sul fatto del cemento sulla pietra, beh, è che poi è anche sul metallo, vabbè, quello al limite va via, però insomma in effetti è una cosina che bella non è, e la potete vedere. Abbiamo fatto tutto il giro per capire se ci fosse un cartello indicativo del nome e di quello che ci fosse qui dentro. Non c'è nulla, però lo metteranno. Andiamo dalla parte di qua e qui vediamo altri tipi di piante. Questa è una salvia particolare, c'è il nome su Google, ahi, lo trovate. Questa è la pianta del ghiaccio, mi dicono. Insomma, i nomi possono essere errati, però questa è la flora che troviamo in questi orti. E allora andiamo a terminare. Qui già questo soffre l'acqua, lo vediamo. Sicuramente ci sarà l'irrigazione, la cannella là è chiusa, la cannella per i non aretini è il rubinetto dell'acqua dove esce l'acqua se c'è. Continuiamo perché Angelo mi ha fatto vedere una cosa e vogliamo terminare. Ci sono gli olivi, ecco quelli ci sono gli olivi, quelli li vediamo. Angelo mi ha fatto vedere una cosa. Sì, le panchine in effetti forse male non ci stavano, però il progetto è questo. L'altra volta ho fatto l'osservazione sia sul tipo di terra, che non è sicuramente della nostra, quindi sarà una terra particolare, nel frattempo si sta vediamo che insomma è un po' tutto secco. Avevamo lasciato lì però le ciliegie, sicuramente si erano già maturate, ma queste non ci sono più. Però cittadini, non si fa così, perché quello era un bene indisponibile del comune di Arezzo. E quindi, secondo me, o sei venuto tu, Angiolino, o sei venuto tu, Ivo, a mangiarle. Dagli orti, così abbiamo voluto fare questo giro per approfondire, ma non abbiamo approfondito nulla perché questo è l'intervento. Non so cosa ci fosse prima, ma vi garantisco che negli anni 50-60 tre persone mi continuano a dire che qui ci facevano i pomodori. Io non lo so. A lato degli orti urbani, una delle cose che pare essere rimasta comunque così com'era dalla natura sono i capperi. Mi sembra che siano piante di cappero che ci fu anche qui la polemica che insomma qualcuno le voleva estirpare, però ecco la bellezza di questo muro al naturale. Andrà riqualificato anche quello? Non lo so. Una cosa te la dico dopo però, nel frattempo, se Angiolino gira la telecamera. Perché, come abbia sempre detto, gli animali sono belli, tutto quello che volete, però ora proprio sugli orti farmici andare a fare la pipì del vostro cagnolino, anche no. Ma è così che funziona, non voglio bene agli animali, ciao.
0: Eccoci qua, io non so il video come continua, ma ovviamente c'era un signore che si è portato il cagnolino e andava a fare pipì e altra roba lì negli orti. Io rimango, scusa se te lo dico, secondo me, vabbè, a te il commento.
1: A questo punto possiamo reintitolare questa zona con il nome di un famoso gruppo rock degli anni 70 e 80,
0: che cosa convivi?
1: Flora, fauna e cemento. La flora sono le pianticelle, la fauna è il canino che fa la pipì, sì, e il cemento è tutto quello che hai trovato anche un po' macchiato. Dunque, che lì ci fossero degli orti utilizzati dai cittadini negli anni 50-60, te lo confermo.
0: Ah, meno male.
1: Te lo confermo,
0: sennò io mi sento...
1: perché un tempo, quando diciamo era una cosa ad uso di coltivare dove trovavi un pezzetto di terra, in città ancora di più. In città ancora di più, perché non è che c'è come in campagna spazi larghi per cui puoi chiedere a un proprietario di terreno: mi dai questi 30-50 certo, metri di terra, ci faccio un orticello, ogni tanto ti porterò due ceste di insalate, finisce lì. No, in città è sempre stato coltivato qualche angolo un po' coperto, e lì era bello protetto.
0: In Arentino si potrebbe dire ogni bocconcino di terra,
1: Boccon di terra. Quindi questo è il fatto, che manca il cartello non è strano. Secondo me sarebbe bene che ci fossero i cartelli per identificare i luoghi, sempre, anche con qualche spiegazioncina sotto, perché si chiamano orti urbani,
0: esatto,
1: e scrivicelo sotto perché si chiama, costerà scriverci sotto 5 righe. Detto questo, i cartelli non ci sono perché non c'è, al prato c'è scritto prato? No. Ai porcinai c'è scritto porcinai?
0: Ma
1: no.
0: Questo è nuovo, Ivo.
1: Ma capito, ma i porcinai sono nuovissimi, sono fatti ora, quindi potevi mettere
0: un cartellino. Ma io ho preso il telefonino per capire che roba era in terra. Non ci potevano mettere i bigliettini, salvia, allium?
1: Ci penserà il prossimo sindaco.
0: Va bene, allora ci fermiamo un attimo perché dopo ti porto in un posto. Vai. Ti porto in un posto. Intanto che andiamo in un posto, scusami un attimo.
1: Eccoci. Basta che non sia quel posto.
0: Eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora Ivo, tu adesso mi volevi dire qualcosa, nel frattempo io sto cercando di mettere anche uno screen, un'altra foto, così mi preparo al articolo.
1: La notizia è questa, diciamo, sfidiamo la politica, poi ne parliamo un attimo, perché oggi, mancando 3 giorni al voto, dobbiamo dare qualche indicazione su come si vota, problemi, non problemi, numeri e quant'altro. Ovviamente tutto nel rispetto totale della par condicio. Non faremo nemmeno un nome, faremo solo cognomi. A parte questo, parliamo invece di Via Filzi. Tu sai che su Via Filzi questi 6 candidati a sindaco vengono chiamati quotidianamente a esprimersi, e alla fine è venuto fuori che tutti e sei dicono: lì la caserma della Polizia Municipale no, la faremo da un'altra parte, ne parleremo al momento opportuno. Tutti la stessa cosa dicono. Qualcuno ci ha individuato il posto, facciamola nell'ex manutenzione, qualcuno ha detto da un'altra parte, insomma, quello vedremo, quello che sarà non importa. Ma proprio mentre c'è questo dibattito in corso è arrivata un'ulteriore ordinanza firmata dal sindaco Ghinelli, che intima alla banca proprietaria, la BCC Crea, il Banco di Credito Cooperativo ICREA, di procedere al sanamento dell'immobile e soprattutto degli aspetti igienico-sanitari che si presentano per il ristagno dell'acqua piovana e di falda nel cortile dove doveva sorgere il secondo immobile. Se non lo farà entro un mese, sarà lo stesso comune a procedere e rimetterà poi le spese a carico di ICREA. Ecco, il primo dice: che farà lei al nuovo sindaco che verrà? Oggi siamo al 21 di maggio, quindi un mese scade il 21 di giugno, visto fai sempre l'intervista al nuovo sindaco, no? Quali sono le prime cose che da sindaco lei farà? E quello dirà: la prima cosa, intimerò a ICREA di pagare, perché sicuramente ICREA non si mette a sanare come non ha fatto già altre volte nelle passate estati.
0: Quindi
1: tu lo sai perché hai testimoniato con gli abitanti che era un gran problema, tra talponi e zanzare erano veramente assediati. E quindi il primo problema che farà chiunque sarà sindaco, in questo caso, quindi, sia... che sia femmina, cioè l'unica donna, sia che sia maschio, gli altri 5, La prima cosa, dovranno fare una bella sanzione a questa banca, un provvedimento per fargli pagare i lavori che ci vorranno.
0: Visto, cioè praticamente Ghinelli gli lascia il lape, dopo la piega se la piglierà
1: questo,
0: qualcun altro. No,
1: non la mettiamo così
0: nel
1: facilmente.
0: Senso buono, lui ha detto io devo fare il temporale.
1: Sai che alcuni candidati hanno proposto addirittura
0: di che?
1: Candidati a sindaco ma anche a consiglio comunale, ce ne sono 519, te lo ricordo, di prendere la terra che sarà tolta dal sottopasso di via Fiorentina e portarla in via Filzi.
0: Potrebbe essere un'alternativa.
1: Così almeno potremmo chiamarla via Filzi, già in parte anche via Fiorentina, perché la terra è di via Fiorentina, e l'altra potremmo chiamare abbiamo risolto via Fiorentina perché sappiamo dove portarla.
0: Allora potrebbero mettere quella strada, cioè quella cosa con due nomi di strade.
1: Via Filzi, via Fiorentina e la rotonda uguale, via Fiorentina e via
0: Filzi. Perché c'è la terra un po' di... Esattamente quello dove ti porto adesso.
1: Sentiamo.
0: Esattamente quello che ti porto adesso. Allora, innanzitutto ti faccio vedere queste due foto che ti metto in screen e mi dici cosa sono. Cosa sono?
1: Che foto? Gli archi
0: quella che è, questo è un papavero, che è?
1: Sempre un papavero, sì.
0: Che è questo qui, secondo
1: sempre
0: te?
1: Sempre un papavero, sarà un papavero.
0: Ti sembra un papavero questo? Dai, su.
1: Un giglio, che è?
0: Ma che è un giglio? È quello che rimane del dietro di uno specchio convesso, quello specchio che si mette ai semafori.
1: Sì, come no?
0: No, ai semafori, all'incrocio, perché incroci, si vede,
1: privati,
0: no?
1: Sì.
0: Non lo so come si chiama, specchio convesso, insomma, quello.
1: Quelli,
0: Allora, c'è stato due settimane fa un signore mi ha mandato queste foto dicendo, guardate, questa è una cosa scandalosa, sono mesi che è così in questa via, è pericoloso, c'è già stato un incidente. Dice, quindi, dice, io chiedo se potete...
1: Ma in che punto è esattamente?
0: Esattamente è, e adesso ti porto sul filmato. Perché andiamo...
1: non mi sembra lungo via Tarlati.
0: No, è San Fabiano. Questa è via di San Fabiano. La strada di San Fabiano
1: in salita.
0: In certo punto c'è un incrocio con via San Filippo, che è una strada vicinale. Senti quanto ne ho sapute. O forse...
1: Essendo vicinale, ha delle norme diverse di manutenzione.
0: Sì, e sono tutti imbelviti perché poi la gente passa di lì per... Ti faccio vedere il video.
1: Vai,
0: ok? Vai. Andiamo. Ci troviamo all'inizio di via Vincenzo Bordini Balgovinetti, già via San Fabiano. Ricordatevi questo già, perché lo ritroveremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci hanno segnalato i cittadini. Che devo dire, da una segnalazione ne sono uscite tre sostanzialmente. Vi ricordo che siamo nelle vicinanze del famoso acquedotto Vasiariano, dove tra l'altro la Fraternità dei Laici qualche tempo fa ha, diciamo così, fatti installare l'illuminazione, bellissima la nostra città, ma la strada che vedete, anzi io la chiamerei, non ve lo spoilerò, però la chiamerei un po' l'autostrada, insomma piena di buche, vabbè, piena di cose, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato. Ciao Ivo, oggi ci siamo trasferiti nella strada di San Fabiano e più precisamente però via di San Filippo, perché c'era stato segnalato una situazione che ormai durava da mesi che siamo venuti a verificare, ma devo dire che per una volta ci hanno battuto. La cosa, come vedrai poi con la foto che ti metto, era di questo specchio, come si chiama, per insomma, che si mette agli incroci, che era rotto da diversi mesi. Abbiamo trovato qui un residente che ci ha raccontato un po' questa storia. Lo specchio in questo momento, come vedi, è stato riparato, ma questa situazione di pericolosità c'era stata segnalata, altro c'era stato anche un incidente. Questo specchio fu rotto all'epoca di una manifestazione, lui penso la città del Natale, ma da qualche mese, con un camper che veniva qua in questa strada, fece retromarcia e urtò questo dispositivo, e da allora non era mai stato riparato. Qual era la problematica di questa zona? Se noi andiamo qui nell'incrocio, dobbiamo segnalare due cose. Perché questo specchio era molto importante? Perché in effetti, se uno si mette qua con la macchina e con la vegetazione che c'è, non si vede assolutamente nulla, perché questa è una strada molto transitata. Ma ricordiamo, quella è via di San Fabiano. Via di San Filippo invece è una strada che il residente che ci ha contattato e che abbiamo incontrato ha detto, ma è una strada vicinale o non è una strada vicinale? Perché quando chiudono le strade, questa rimane sempre aperta e qui ci passa un sacco di macchine, e quindi loro si chiedono, ma di chi è questa strada? Cioè, come funziona qui? Tant'è che, guardate, lo stesso residente ha messo qui una protezione, perché molte macchine molto spesso vanno qua nel...
2: nel fosso. Un'altra curiosità che ormai oggi ce l'abbiamo trovata, vediamo con le riprese che farà Angelo che a un certo punto il nuovo asfalto si ferma all'altezza di questa bella pianta, proprio un taglio netto, vedi? E allora mi dicono, ma perché, dice, questa strada non è stata fatta? Perché l'asfalto si è fermato qui? Dice, del resto uno potrebbe ipotizzare che si tratti di una strada differente. Sì, perché se noi andiamo più su, vedrai che la via di San Fabiano a un certo punto si interrompe per fare posto a un'altra strada. Andiamo. Dicevamo delle due strade, cioè della strada che cambia nome sostanzialmente. Qui in questo cartello si vede che via di San Fabiano è la parte superiore e poi diventa via Vincenzo Borghini Baldovinetti, già via San Fabiano. C'è questa divisione, no? Ma allora uno si chiede, se l'appalto per esempio era di asfaltare via di San Fabiano, perché si sono fermati a quell'albero? Si chiedono qui alcuni cittadini, perché non poteva andare più in fondo? Allora a questo punto tutta, che tanto vediamo che già è tutta piena di buchi, anche quella è un asfalto disastrato. Tra l'altro devo dire che noi appena riusciamo a fare questo servizio, per quante macchine passano qui, una cosa veramente incredibile. Ma non finisce qui la cosa che ci hanno segnalato, andiamo più avanti e dopo il Dosso ci hanno segnalato un'altra cosa, andiamo. Allora, dalle immagini, vediamo questa bella discesa, io sono arrivato fino lassù in cima, tra l'altro in diretta è successo un ingorgo, proprio le macchine non passavano, quindi è una strada veramente transitata. Però la cosa è cosa, hanno rifatto l'asfaltatura, se mi seguivo ti faccio vedere una cosa, come vedi l'acqua delle grondaie viene incanalata in questo fosso. Ma vediamo dove va questo fosso, questo fossetto, chiamatelo come volete, il termine usatelo voi. Hanno praticamente, da quello che ci è stato segnalato, chiuso il pozzetto completamente di scolo. E quindi che succede? Che quando piove, ha detto, questa strada diventa tutto un fiume. Ci hanno segnalato questo, ricordo anche che questo è il passaggio la via Romea e non solo, c'è un percorso del Rotary 102, una strada anche molto transitata, ma vi devo dire che di macchine veramente ce ne passano tante, quindi posso capire il disagio con quello specchio che era mancante. In ogni caso adesso lo specchio è funzionante da ieri, quindi un giorno siamo arrivati tardi, caro Ivo, ciao. E allora eccoci qua, che cosa mi puoi dire di questo specchio?
1: Sono, secondo me, risposte a tutti i quesiti, a tutte le domande, ci sono per tutti. Iniziamo dall'ultimo, il tombino è stato chiuso con il catrame? La ditta è una ditta di strati? Di gente che fa il lavoro come gli viene? Non lo so, ma chi è il responsabile del comune che deve seguire questo lavoro? Quindi lì non possiamo neanche dare la colpa alla politica, lì c'è un problema proprio di dirigenza amministrativa,
2: di controllo.
1: E questa è una. Seconda cosa, lo specchio. Allora, se quella lì è una strada vicinale,
2: sì.
1: 99 su 100 quello specchio è dei proprietari della strada vicinale, perché sono loro che hanno il problema di entrare sulla strada comunale. Okay. E quindi credo che spetti a loro. Non so chi l'ha cambiato lo specchio, non lo so, può averlo cambiato anche il comune. Ma quando tu metti uno specchio davanti all'uscita di casa tua, perché sei su quella strada e dalla parte là della strada metti uno specchio, devi chiedere il permesso al comune per mettere lo specchio e poi lo metti tu lo specchio, non il comune. Questo te lo dico
2: le macchine perché
1: questo
2: ci passano,
1: te lo dico per esperienza.
2: Se è una strada vicinale.
1: Ora te lo dico perché. Perché si chiama strada vicinale, non strada privata. È vicinale perché è di proprietà di tutti i coloro che vi si affacciano.
2: Okay.
1: Da lui e dall'altra parte. Ma è una vicinale perché non è del comune, ma è a uso pubblico. Le strade vicinali sono tutte transitate.
2: A uso pubblico.
1: E tu dovresti conoscerle bene, perché tu, lavorando molto nelle zone boschive, di montagna,
2: sono
1: eccetera,
2: tutte strade vicinali.
1: Nessuno ti può fermare. Nessuno ti può dire, guardi, lei di qui non ci passa.

0: ci dovevano tappato il tombino, tappato la retina.
1: Sì.
0: All'albero ci sono le case in quasi in cima da due parti. Poi c'è quella bella villa sulla destra con il muro di cinta. Sì. Poi c'è la strada della Via Nuova che si chiama, me l'hai detto prima come?
1: Via Baldovinetti.
0: Baldovinetti è questa qua su, ma anche più in giù l'altra strada laterale.
1: Via San Filippo.
0: Via San Filippo. Ci sono le case. Allora, vai a capire quante volte queste delle case avranno detto: ah, qui c'è una strada con le buche. Passa, aspetta. Passa la gente, quando passano strada tanta scatorcia tutto, non si campa più. Queste avevano qualche soldo di bilancio, farla tutta sarebbe costata al triplo perché è molto lunga la strada. Hanno detto: facciamo quello che ci scappa. Si sono fermate all'albero, così le case sono a posto perché non hanno il casino di quelli che passano e fanno rumore con le macchine o con i camioncini, capito? E l'hanno fatto quel pezzetto.
1: Ma questa è una tua intuizione.
0: È una mia intuizione, ma capisco la logica.
1: Capisco la logica.
0: Guarda, capisco il cittadino
1: che tu gli ha detto: me la spieghi lei. Io ho detto:
0: la logica secondo me è questa. Sono convinto che se Casi aveva altri 100.000 euro, la faceva fino in fondo.
1: Casi è sempre in carica, vero? Ora sì.
0: Per ora è in carica, ma è praticamente per l'amministrazione ordinaria. Vabbè, non può fare opere pure. Per esempio, non potrebbe fare un'altra rotatoria come Via Fiorentina. Capito?
1: Va bene, va bene. Va bene, io a Casi gli ho mandato le domande di
0: su questa cosa?
1: Su Poggio del Sole. Su Poggio del Sole.
0: Ma abbiamo anche Poggio del Sole anche oggi?
1: No, oggi non ci sono andato. Oggi abbiamo un'altra cosa, buona. Ma prima ti porto a Saione.
0: Dopo poi ho bisogno di due minuti per spiegare delle cose sulle elezioni,
1: certo,
0: molto importanti.
1: Certo. Le teniamo per ultimo.
0: Come vuoi, basta che ci siano tre minuti.
1: Le troviamo. Allora, guarda, innanzitutto io ti porto adesso un po' per aggiornarti Piazza di Saione.
0: Sì,
1: vedi che ci stanno lavorando tantissimo a Piazza di Saione, questo l'ho preso l'altro giorno le foto, ieri l'altro, non credo che sia cambiato da tanto, no? Cioè, vedi,
0: questi ritmi non è cambiato.
1: Lì ho trovato altre due persone e nessuno sa come verrà fuori, però da qualche parte lo sapranno. Guarda, c'è una ruspina anche lì, probabilmente questa è quella del Poggio del Sole che l'hanno portata qua, ha spaccato tutto. Una domanda, guarda,
0: vai.
1: Ma secondo te questo divieto di sosta è valido o no?
0: Che c'è scritto sopra?
1: C'è scritto dalle ore 8:30 del 19/1/2026 alle ore 18:30 del 31 marzo 2026. Divieto di sosta, ordinanza numero 36,
0: sarebbe già scaduto, appunto, andrebbe tolto.
1: E appunto, era che ce lo metti a fare? È valido?
0: Ma magari c'era già da prima
1: questo cartello. Capito, ma vale sto cartello? Questo divieto di sosta vale?
0: Secondo me no.
1: Però c'è il cartello divieto di sosta.
0: Ma è coperto.
1: Ma se l'ordinanza è numero 36 del 15/1/2026, me la fai partire il 19, scade il 31 marzo.
0: Secondo me non è valido.
1: Questa davanti all'edicola di Saione. Ma basta, te lo volevo chiedere perché, scusa.
0: Anche davanti all'edicola di Saione, però il divieto è permanente.
1: Ho capito. Allora, no, che serve un'ordinanza?
0: Perché davanti all'edicola di Saione siamo a meno di 12 metri dall'incrocio.
1: Ho capito, ma che serve l'ordinanza allora?
0: Perché evidentemente.
1: Perché si fa come il cartello di divieto di accesso con la febbre.
0: Ci parcheggiavano tutti. Mettiamoci il cartello.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Allora, adesso ti porto nell'ultimo posto che ho fatto questa mattina, poi ti lasciamo i due minuti perché. Ti è tornato un po' di fresco?
0: Sto meglio.
1: Meno male.
0: Forse perché sto zitto.
1: No, hai visto. Allora, ti porto nell'ultimo video che abbiamo fatto questa mattina. E passando da una certa parte, ci siamo ricordati, e qui devo fare un plauso a Angiolino però, devo essere onesto, ci siamo ricordati di un cantiere.
0: Sai che anche Angiolino è giornalista, sì?
1: Sì, lo so, però ha detto che lui, il giornalista, no. Lui vuole fare le riprese.
0: Ma guarda che fa le riprese e racconta con le immagini quanto tu con la voce.
1: Ho capito. Allora, che vuoi dire? No. Me l'ha detto lui, me l'ha detto.
0: Te lo volevo dire semplicemente per farti un complimento.
1: Vabbè.
0: Perché vi ho detto, quando andiamo in giro con in mano un taccuino, una penna o una macchina fotografica o una telecamera, dobbiamo tenere gli occhi aperti perché le notizie sono sparse per strada.
1: Mettici anche quando andiamo in giro con un microfono, se no a me non mi ci metti
0: anche
1: mai.
0: Meno male, grazie.
1: Allora, tornando via lassù, insomma,
0: San Fabiano.
1: Dice: ma a un certo punto dice: guarda, qua c'è un lavoro che sono anni che è fermo. E adesso te lo faccio vedere. Perché dice: andiamo a vedere, visto siamo qui, che facciamo? Non ci andiamo? Bene, allora fermiamo la base e poi facciamo partire il video. Solo cose belle ti porto, perché venendo qua ci ricordavamo di un lavoro che era rimasto fermo, incompiuto, quel pezzo di strada che raccorda la rotonda di via Bonconti a Montefeltro al parcheggio qua scambiatore dei camper, no? Come vediamo, e invece siamo arrivati qua, guarda qua, guarda,
2: Guarda quante gente c'è al lavoro, c'è, ma

0: Voglio dire, questo è un plauso per loro, che tra l'altro è anche il caldo, e abbiamo trovato questa bella sorpresa di gente che sta lavorando in questo raccordo, quindi ci fa veramente piacere. E dobbiamo dire che, vedi, che alla fine non è vero che le cose che non vengono fatte, e questa è la dimostrazione. Quindi a breve, non so tra quanto, però ci sarà questa parte di congiunzione con la rotonda di via Montefeltro. Ciao. A vedere la parte opposta, l'arrivo di questo cantiere, e vediamo, questa sarà la futura rotonda, come abbiamo detto, no? Una cosa curiosa che mi va di segnalarvi è che cosa, questa è storia, guardate qua, c'è un muro al centro di questa rotonda, ancora ci sono queste il termine giusto non sarebbe rimasugli, ma chi mi conosce sa che mi piace improvvisare, e non la tagliamo nemmeno, devo dire. C'è rimasto ovviamente il vecchio muro e il cancello dell'attività che era precedentemente qui. Chissà se questi potrebbero essere usati come una sorta di storia dentro la rotonda, che ne dite? La storia d'Arezzo, perché questa azienda di manufatti, devo dire, ha fatto la storia di Arezzo. Sì. Mi sembra di ricordare che fosse un'azienda di manufatti. Non so se facevano i cordoli di marmo travertino, per chi sa che io non li conosco. Però è una cosa bella questa rotonda, chissà quando sarà aperta. In ogni caso, i lavori dovevano essere terminati, avete visto, nel 2024 e di ottobre. E invece adesso stanno andando in pompa magna e eccoci qua. Questa è l'azienda, no Angelino? È questa qua l'azienda che dicevamo, e chissà cosa ci verrà. Ecco, anche questa è un'area che insomma potrebbe essere riqualificata. Era l'azienda, tanto ormai è chiusa, lo possiamo vedere, prefabbricati compressi, non so, vabbè, comunque bella, da via Buonconto di Montefeltro. Grazie ad Angelino che mi ha suggerito, è tutto. Adesso ci spostiamo. Eccoci qua. Allora, Ivo, che cosa mi dici?
1: La notizia l'hai data alla fine, quando hai guardato il cartello. Quando dovevamo finire i lavori?
0: Ottobre 2024.
1: E finiscono ora, pace. Speriamo che finiscano rapidamente.
0: Ottobre, proprio dato ultimazione ai lavori.
1: Quindi ottobre questo 2022. Sarà il primo taglio di nastro che fa il nuovo sindaco.
0: Ah sì? Allora, per forza.
1: A meno che non finisca domani e Ghinelli corre a tagliare il nastro.
0: No, non credo che domani finisca. Perché io sono andato lì, è in cantiere, no? Allora, ho fatto un richiamo a quelli che ero lì e ho detto, capocantiere, dico, posso entrare, no? Dico, com'è questi lavori? Dice, finora non ha più, dice, ha visto, ha piovuto, tempo cattivo. Dico, sì, dico, ma un po', dice, ma adesso la finiamo, dice, adesso siamo qui, la finiamo.
1: Bene, bene. Quella fabbrica produceva pannelli precompressi in cemento.
0: Ah.
1: Era una bella azienda, la
0: era storica, vero?
1: Esisteva dagli anni 60 anche. Ci lavorava tanta gente. Ad Arezzo tante case o tanti capannoni sono stati realizzati con quel prodotto. A differenza di quelli grandi che fanno a Bibbiena e le varie aziende grosse, non avevano lunghezze superiori a 10 metri all'incirca, erano più corti. Però tante fabbrichette sono state fatte con 10 metri di pannello, è sempre un bel tratto, insomma, ecco.
0: Va bene.
1: Non è che sia poco.
0: Allora, a questo punto ti lascio 4-5 minuti. Io nel frattempo ho avuto una curiosità, guarda, la metto qui tanto in screen, tanto ti do noia. No, era una curiosità.
1: Cos'è? Dimmi.
0: È una cosa, è un animale che non avevo mai visto da vicino, mi è capitato di vedere un animale da vicino.
1: Perché rimango io sulla cosa? A parte dell'animale ci sono io, perché?
0: No, ci manca lo metto tra noi un animale che io non era nel mio così nella mia fantasia fin da piccolo.
1: Un drago.
0: Ma che drago, dai.
1: Sei la fantasia.
0: Eccolo qua, guarda questo animale qui, questo qui. Non
1: togli noi due.
0: Vabbè, vado giù basso. Lo sai che animale è questo qui?
1: Ma che è un millepiedi.
0: No, okay. Ivo, è un upupa. Ma l'avevi mai vista?
1: Ho gli occhiali da vicino.
0: Ma un upupa l'avevi mai vista in terra? Te?
1: Sì.
0: Sì, io no.
1: A casa mia.
0: No, che vola, sì, l'avevo vista, ma con quel becco lì, in quella maniera, un upupa. Vabbè, che mi volevi raccontare?
1: Dai. Raccontare poco. Voglio raccontare una cosa che io spero sappiano tutti. sabato e domenica si vota in tanti comuni d'Italia, 600 comuni in tutto,
2: sì.
1: Circa 6 milioni di persone. A noi interessano due comuni in particolare, uno è Lucignano.
2: Perché due?
1: Uno è Lucignano, si vota anche a Lucignano. Sì, si fanno solo chiacchiere su Arezzo, ma insomma, c'è anche a Lucignano.
2: Riesce a vederla ora?
1: Ora sì, insomma, grazie.
2: Più o meno, vabbè.
1: Tu ricordati che io qui porto gli occhiali da vicino, se mi metti a 2 metri di distanza un monitor,
2: va bene.
1: È già un miracolo che riconosca il monitor, che non pensi che sia una porta, io capito?
2: Va bene.
1: E poi si vota ad Arezzo, anche ad Arezzo si vota sia per eleggere il nuovo sindaco che per eleggere il nuovo consiglio comunale.
2: E lì c'è andata male, vabbè.
1: I residenti votanti aventi diritto al voto, anzi, sono 73.345. 73.000 aventi diritto al voto. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Dopodiché inizierà lo spoglio delle schede. Sappiate per chiarezza, ma è facile, non c'è niente da impressionarsi, sono due elezioni separate.
2: Come due elezioni separate?
1: Vedi, tu non me le devi fare una domanda del genere.
2: Come?
1: No, io... Si vota, se guardi che c'è scritto elezioni per l'elezione del sindaco di Arezzo e del consiglio comunale, sono due voti diversi che si possono unire qualora il votante vuol votare ugualmente sia il sindaco, il candidato sindaco, che una lista con lui collegata, ma può fare anche disgiunto, vale a dire la cosa più normale è questa: uno vota sul sindaco che vuole e poi sotto ci sono o la sua lista o più liste. Noi abbiamo 3 candidati con 5 liste a testa e 3 con una sola lista a testa, e uno vota anche quella sotto, e accanto al partito che ha indicato come partito o come lista civica può mettere 2 nomi, un maschio e una femmina, quindi
2: nella stessa lista.
1: Quindi attenzione, non votate su una lista un nome di un maschio e magari un'altra lista accanto il nome di una femmina, verrebbero invalidate.
2: Ecco, quindi nella stessa lista, se si fanno 2 preferenze,
1: possono essere un maschio e una femmina, oppure anche solo il maschio oppure solo la femmina. Questa è una scelta.
2: Questo è importante,
1: quindi non confondiamoci. Cosa si può fare di diverso? Vi piace l'idea del sindaco X? Perfetto, uno vota il sindaco X, ma come liste sotto, magari perché è di un'altra idea politica oppure ha delle persone che conosce che sono candidate al consiglio comunale che si trovano non sotto quel sindaco ma sotto un altro candidato a sindaco, può benissimo votare il sindaco che voleva X. Poi andare dall'altra parte della scheda, trova il simbolo.
2: Un altro schieramento. Un altro candidato.
1: Sotto un altro candidato a sindaco. Vale a dire, io voto il sindaco A, però il candidato al consiglio comunale che mi piace è sotto il sindaco C.
2: Sì.
1: Io posso votare il sindaco A con una croce nel suo nome. Oppure, e poi andare a votare il candidato Mario Rossi, tanto non c'è manco un Mario Rosso, visto, si può dire, che è dentro un partito che è nella lista del sindaco candidato C. E non c'è problema, va tutto regolare.
2: Quello si chiama voto disgiunto. Eccolo qua.
1: Vi dico un'altra cosa. Ci sono ovviamente persone che hanno più difficoltà a votare, si confondono, magari non hanno ancora scelto il candidato sindaco. Bene, uno può andare lì tranquillamente e votare, per esempio, anche solo il simbolo di un partito. Non è obbligatoria il voto di preferenza. Non è obbligatorio, capito? Quindi tu voti.
2: In quel caso a chi va il voto?
1: Il voto va alla lista.
2: Alla lista. E chi va al capolista?
1: No, non va nessuno. C'è nessun candidato che raccoglie voti che non sono suoi. I voti si raccolgono con il cognome. Punto e a capo.
2: Ok, chiaro.
1: Quindi uno, se va lì e è di un certo partito, vecchio, nuovo, giovane, di una lista civica, gli piace quello per un motivo, ma non ha persona a cui dare la preferenza, vota su quel simbolo e può votare in quel caso il candidato sindaco. Se non lo vota, non vota nessuno dei sei, quel candidato sindaco che è sopra quella lista votata prende il voto. Quindi è molto semplice, non abbiate, perché la scheda è grande, potrebbe anche in qualche modo confondere, no? Però è molto semplice. Quindi sappiate, sono due voti differenziati. Diventano uniti se uno vota direttamente sotto lo stesso candidato sindaco anche una lista che si trova sotto. Questa è la realtà, molto semplice. Un'altra cosa voglio dirvi, molto rapidamente, ci sono le curiosità, ovviamente, ci sono più di 1000 diciottenni che non avevano mai votato e quindi sarà interessante che anche loro vadano a votare.
2: Bene.
1: È molto importante. ci sono un po', diciamo, di numeri che vanno conosciuti, perché abbiamo detto 73.000 elettori, anzi votanti, possibili votanti, soggetti che hanno il diritto a votare. Alle ultime elezioni regionali, non andiamo al trapassato remoto, andiamo a tempi recenti, ad Arezzo ha votato il 46% degli aventi diritto, meno della metà. Al referendum che c'è stato 2 mesi fa, ha votato il 67% degli aventi diritto al voto. Che vuol dire questo? Che ci sono persone che certe elezioni non le seguono, in questo caso quelle regionali, meno della metà ha votato, mentre al referendum, forse richiamati da una particolare campagna elettorale accesa che aveva insomma fatto riflettere su tanti argomenti, ci sono andate la bellezza di 15.000 persone in più, dicasi 15.000 persone in più, che è tanta roba,
2: roba sì.
1: Su 70.000 persone. Mettiamo che a queste elezioni votino la metà, cioè né quante alla regione toscana né quante al referendum, saremo intorno ai 46-47.000 votanti, 30.000 rimangono fuori. 30.000, allora io dico questo, signori 30.000 che avete deciso di non votare, non lo fate per mille ragioni, siete arrabbiati, siete delusi, non c'è nessuna offerta che vi stuzzica, che vi garba, non c'è niente che vi allieta, niente che vi dice vai a votare. Io vi dico andate a votare, chi non vota non sceglie, fa scegliere gli altri, ricordatevelo. Siete contenti dell'amministrazione? Rivotatela. Non siete contenti? Non votatela. Vi piace quel candidato A, B, C, D, E, F? Votatene uno. Andate a votare. Non c'è democrazia più in pericolo del popolo che non vota. Ve lo dico chiaramente. Non vi dico mica votate per quello o per quell'altro. Ci mancherebbe altro. Fate in modo che quando ci sarà il sindaco, che sia la sera del 25 maggio o che sia col ballottaggio la sera dell'8 di giugno, si possa dire tutti quanti: oh, ha vinto il tal sindaco e l'abbiamo votato la massa più grande degli aretini. Quasi tutti. Quello sarebbe bello, avere un sindaco veramente votato dagli aretini e non da una parte, perché sennò il giorno dopo ricominciano questa storia veramente antipatica. Ma tu hai preso la metà della metà dei votanti, sì. Quindi non sei legittimato. No, chi vince le elezioni ha diritto di governare e dovere di governare. Però andiamo a votare in massa, che è la cosa più bella del mondo. Ci vogliono 5 minuti. Scheda elettorale in mano, documento in mano. Se non avete la scheda perché l'avete smarrita o è scaduta, andate in comune, è aperto il comune nelle ore del voto e vi fanno la scheda. Purtroppo va detto una cosa, che il comune in questo momento, se ci va domattina, che è venerdì e mancano 2 giorni al voto e ha la scheda finita, non gliela fanno la scheda elettorale, deve prendere l'appuntamento, e l'appuntamento te lo danno a fine giugno. Fine della storia.
2: E io concludo dicendo che sposo completamente quello che vi ha detto
1: tecnica.
2: Che vi ha detto Ivo, e aggiungo nel mio modo che so fare, umile e da cittadino, che se non votate, in caso che il sindaco che verrà eletto faccia le cose che non le fa per bene, se l'avete votato non potete dire non tar voto, come si dice Arezzo. Se non l'avete votato e dovete stare zitti uguali, perché mica potete dire voto un altro, t'ho votato, quindi non è una scusante, andate a votare, perché allora in quel caso, se le cose non vengono fatte come dite, che l'abbiate votato o meno, ma avrete sempre il diritto di dire la vostra, altrimenti hanno deciso altri per voi. Ciao Ivo.
1: Arrivederci a tutti e buon voto.
3: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri.
4: Radio Fly. Radio Fly.
3: Rewind. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

questa costa ci sono solo io. Scrivo sopra un letto singolo parole che non riesco a dire.

0: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.

connessi con Radio Fly, questa è la Fly Dance Chart che riassume i 15 brani più energetici nell'aggiornamento di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. E quindi andiamo subito, come di consueto, a fare il riassunto delle canzoni che abbiamo ascoltato.

0: loro si sono sciolti proprio qualche giorno fa, e quindi non esistono più gli Acqua, ma ci riascoltiamo il loro grande successo Barbie Girl.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly. Hold the heat.

0: 197 Barbie Girl. Adesso si prosegue dritti con il podio, terza posizione Bebe Rexha, New Religion.
1: C'è l'ascolto della Fly Dance Chart con Joseph DJ. Terza posizione.

0: Siamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
1: One, two.

0: iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Siamo partiti, è partita la quarta puntata di Stinging Swing, la musica jazz con i suoi dintorni, le innumerevoli contaminazioni, sfaccettature di questa tipologia musicale da intendersi come più ampia di quanto lo stretto nome jazz possa lasciare intendere. Naturalmente la scelta musicale, il commento e il mix è da parte del sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi dà veramente un benvenuti all'ascolto di Radio Fly, e partiamo subito con questa puntata che, ricordo ancora, è la numero 4, Stinging Swing.

esecuzione molto ritmata e pepata di Make You Smile da Brenda Russell, nata come Brenda Gordon a Brooklyn l'8 aprile del 49, è una cantautrice e pianista americana, ma cantante d'adozione canadese, dedita principalmente a generi jazz, soul, R&B e in attività dalla metà degli anni 70. Al suo attivo collaborazioni con grandi altri interpreti quali Diana Ross, Mary J. Blige, Ray Charles, Joe Cocker, Roberta Flack, Janet Jackson, Al Jarreau, Donna Summer e Luther Vandross. Nel 2005 ricordo il suo musical The Color Purple che ha esordito a Broadway, oltre che interprete e compositrice, Brenda Russell è anche produttrice discografica. Sting is Wing, Sting is Wing, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, su Radio Fly, Sting.

Ci scommetto che alcuni di voi avranno riconosciuto Mad World, un brano dei britannici Tears for Fears del 1982, composto da Roland Orzbal, fu il terzo singolo estratto da The Hurting, album di debutto del gruppo, nonché il primo grande successo del gruppo sia in patria che all'estero. Questa volta in versione più jazz, ma anche più sincopata, più swingeggiante, molto latineggiante, come bossa nova Time, come tempo di bossa nova, Mad World è interpretata in questo caso, la voce femminile comunque è quella di Shannon Batchelor.

Un ritratto di Mackay McCraven, che ha eseguito Dream Another, deve necessariamente considerare la mutazione antropologica che è avvenuta nell'ultima generazione di musicisti afroamericani che si sono spinti oltre la tradizionale sintesi tra jazz e generi popolari, usando in maniera creativa la tecnologia sperimentata nell'ultimo trentennio dai DJ e produttori dell'hip hop e della club culture. Le musiche di questo tumultuoso torrente si presentano con sempre nuove combinazioni, una sorta di caleidoscopio sonoro, acustico ed elettronico, con laceranti improvvisazioni su basi iterative, tecniche di campionamento e remixaggi e una generale enfatizzazione dei ritmi jungle con esalazioni trip hop con echi di funk, soul, modal e spiritual jazz. Ebbene, se musicisti come Robert Glasper, Kendrick Lamar e la nuova scena musicale inglese di Shabaka Hutchings, Nubia Garcia, Moses Boyd e Binger Golding eccetera hanno catalizzato l'attenzione del pubblico giovanile, la musica di Mackay McCraven non ha ancora raggiunto il grande pubblico, soprattutto in Europa. Negli ultimi due anni però la critica, come si dice, ha drizzato le antenne acclamando due dischi di Mackay francamente strepitosi, quali sono Universal Beings del 2018 e Where New Again del 2020, in cui Mackay espone tutte le sue doti di compositore, produttore e batterista.

Come si dice, una delle nuove leve, una delle nuove interpreti del jazz è Samara Joy, nome completo McLendon, cantante americana, addirittura del 1999, quindi neanche 24 anni, nata l'11 novembre del 99 nel Bronx, New York, Stati Uniti. Nella sua carriera ha vinto già il Saravoga International Jazz Vocal Competition nel 2019 ed è stata candidata dal Jazz Times come Best New Artist nel 2021 e ai Grammy Awards 2023 è stata candidata come miglior artista esordiente e miglior album. Quale miglior intro per questo brano che ha eseguito in maniera magistrale Samara Joy, dimostrando una grande maturità vocale e soprattutto interpretativa che gli anni non sembrerebbero poterle concedere. Il brano che ha eseguito Samara Joy è Sweet Pumpkin.

Quando si parla di Stingy's Wind, come lo presento io, nel senso era un jazz, questo è un brano che sapete essere un capolavoro immortale del grande John Lennon, immagine, nel rifacimento di un'altra artista immortale che è Etta James. La storia del jazz vocale, del blues, del soul e dell'R&B è stata resa straordinaria da alcune dive che in maniera simile ma anche differente hanno di fatto influenzato per sempre tutte le star della musica che le hanno seguite nel corso degli anni. Cito Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Dinah Washington e Aretha Franklin, che sono delle regine che non potranno mai essere dimenticate. Ma in questo gruppo si inserisce anche un'altra cantante indimenticabile, soprattutto per una interpretazione, Etta James con la celeberrima At Last. Ed Etta James è lo pseudonimo di James Etta Hawkins, nata a Los Angeles nel 38, deceduta a Riverside il 20 gennaio del 2012, grande cantante americana di jazz, blues, soul, rhythm and blues e gospel. Ricordo anche vincitrice di 5 Grammy Award e di 17 Blues Music Awards, ed è stata inserita anche nella Rock and Roll of Fame nel 93 e nella Blues Hall of Fame nel 2001. Il jazz a Radio Fly con Stingy's Wind.

Ed anche questa è una cover, tanto per dimostrare ancora una volta come siano vicini i cosiddetti generi musicali o tipologia musicale. Everyday is like Sunday, interpretata qui da Karen Sousa, è una cover di un grande brano di Morrissey. E Stephen Patrick Morrissey iniziò la sua carriera come cantante solista nell'87 quando pubblica l'album Viva 8, del quale la canzone tratta. Ad alcuni poi la sua voce suonerà anche familiare, perché il motivo è legato a uno spot pubblicitario del 1999. E prima però di intraprendere la carriera solista, Stephen Morrissey era il frontman dei The Smiths, uno dei maggiori successi di questa band inglese, affermatesi nel panorama musicale internazionale negli anni Ottanta, e Please Please Please Let Me Get What I Want, che fu scelta dalla Tuborg, una nota marca di una bevanda, come colonna sonora di un suo spot. E la noia, il disinteresse assoluto e la sensazione di dover aspettare eternamente qualcosa di sconosciuto pervadono la canzone dall'inizio alla fine. Quindi l'interprete di questa canzone di Morrissey è Karen Sousa, che è una nota cantante, compositrice, produttrice argentina, che fa non solo jazz, ma si sente anche nel ritmo di questa cover anche bossa nova. Karen Sousa nasce il 10 gennaio del 1984 in provincia di La Pampa, Argentina.

0: non può mancare la grande Nina Simone con il brano World Songer al 21 febbraio del 1933, quando a Tryon nel North Carolina nasceva Eunice Kathleen Waymon, sesta di 8 fratelli in una famiglia estremamente povera e religiosa. Il pianoforte scordato di casa l'attrae come un magnete e lei ci si attacca 3 anni, svelando fin da subito un talento prodigioso. Poi, nel corso degli anni, di innumerevoli successi conquistati con grande lotta, grande fatica, ma anche con una grandissima arte, in un'intervista lei rilascia, Nina Simone dice: cantare per la mia gente è diventato il mio scopo. Non suonavo più jazz o blues o classica, suonavo i diritti civili. E con questo brano, nella magica interpretazione di Nina Simone dal titolo World Song, che si conclude l'odierno, l'attuale Sting is We, puntata numero 4, condotta come al solito da Radio Fly, da Mauro Giovacchini, che sceglie i brani, i commenti e ci mette pure la voce. Un ringraziamento per l'ascolto, mi raccomando, rimanete in sintonia con Radio Fly e vi ricordo gli appuntamenti, che sono il martedì sera alle ore 21 e alle 19:30 del sabato. Ciao!
1: Sting is We, Sting is We, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, su Radio Fly. Sting is We.
2: Sono le 21 e 39 minuti.
3: 98.5, 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: Blindspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

0: Rocco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

0: 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Ospite della Fly Night Mix, Nico Zandolino.

0: grazie dell'ascolto della Fly Nine Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili, sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi è esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in una chiave evolutiva. Ma questo eccesso di fiducia può anche alimentare dinamiche comportamentali spiacevoli, di cui appunto si parla poco, complice forse il soprannome dell'amore e dell'ormone dell'amore. Ian Mitchell e i colleghi della scuola di psicologia dell'università di Birmingham hanno confrontato gli effetti neurologici di un accentuato consumo di alcol e di una dose di ossitocina somministrata per via nasale. Le due sostanze sembrano intercettare recettori diversi nel cervello, ma agiscono in modo analogo sui recettori del GABA, un neurotrasmettitore inibitore, nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Vola.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'arcobaleno. La parola deriva dal latino arcus pluvius, che significa arco piovoso, e questo dimostra che anche i nostri antenati ne avevano compreso l'origine fisica. Non può esserci infatti un arcobaleno senza pioggia, o quantomeno senza acqua nebulizzata. Com'è che si formano però gli arcobaleni? Si verificano quando la luce del sole, cioè tutte le lunghezze d'onda della luce che insieme appaiono come bianche, attraversano le gocce d'acqua rimaste in sospensione durante un temporale, oppure l'acqua nebulizzata in prossimità di una cascata o le goccioline che formano la nebbia. In sintesi, le goccioline hanno l'effetto di tanti piccoli prismi ottici che scompongono la luce bianca in un ventaglio di luci di colori diversi che vanno dal violetto al rosso, e in particolare nel caso dell'arcobaleno la porzione di luce che entra in ogni gocciolina viene deviata, e per un fenomeno ottico prodotto dalla differente densità dell'acqua rispetto a quella dell'aria circostante, ogni componente della luce viene rifratta con un angolo leggermente diverso dall'altro, con il risultato di creare il soggettivo spettro di colori. Gli arcobaleni in realtà non sono a strisce, siamo noi che li vediamo così. La distribuzione del colore infatti è continua, non ci sono queste bande, e gli scienziati pensano che sia il nostro cervello a dividere lo spettro dell'arcobaleno in bande distinte. Ma quanti colori vediamo in un arcobaleno? Beh, dipende da noi. Alcuni scienziati pensano che addirittura la percezione possa essere una questione culturale. Aristotele, tra i primi studiosi a descrivere un arcobaleno, vi percepì solo tre colori: rosso, verde e blu. E Dante invece ne vedeva sette. Poi durante il Rinascimento si stabilì che i colori erano quattro: rosso, blu, verde e giallo, mentre nel XVII secolo i pensatori si spinsero a concordarne cinque, aggiungendo poi il viola. Nel 1637 Cartesio scoprì che gli arcobaleni erano causati dalla luce proveniente dal sole, che veniva divisa in diversi colori dalla pioggia, anticipando poi Isaac Newton. Come si fa a vedere l'arcobaleno? Beh, basta stare tra le goccioline e il sole stesso, perché appunto l'arcobaleno è sempre opposto alla nostra stella. Esistono poi i doppi arcobaleni, che si verificano quando la luce rimbalza all'interno della gocciolina d'acqua più di una volta prima di fuoriuscirne, formando così appunto il secondo arco, e la porzione di cielo compresa tra un arcobaleno e il suo doppio appare più scura, perché qui la luce riflessa nelle goccioline e non raggiunge l'osservatore. Questa zona ha un nome: banda di Alessandro, da Alessandro di Afrodisia, che descrisse il fenomeno nel 200 dopo Cristo. Esistono poi degli arcobaleni di fuoco, che sono particolari perché non hanno niente a che fare con gli arcobaleni veri e propri. Si tratta di archi circumorizzontali che si verificano solo in certe condizioni climatiche a particolari latitudini. Si stagliano paralleli all'orizzonte come una banda, senza formare un arco, e altro non sono che un alone di cristalli di ghiaccio ad alta quota che rifrangono la luce. A proposito di arcobaleni, perché l'arcobaleno è un simbolo LGBT e compare sui vessili del Gay Pride? Beh, la bandiera fu progettata nel 78 da Gilbert Baker per un Gay Pride a San Francisco. Il design originale aveva 8 colori, ognuno con il suo significato, ma per motivi pratici i colori diventarono 6, infatti la tintura rossa era troppo costosa e il blu e il turchese si fusero poi nel blu stesso. A chi gli chiese perché proprio l'arcobaleno, lui rispose: a lungo siamo stati identificati con il triangolo rosa che ci avevano affibbiato i nazisti, ma questo simbolo era figlio di un mondo orribile, avevamo bisogno di qualcosa di bello. L'arcobaleno è perfetto perché si adatta davvero alla nostra diversità in termini di etnia, genere, età ed altro. Ma cos'è che rappresenta l'arcobaleno nelle altre culture, quelle antiche? Beh, nella mitologia del nord è il Bifrost, il ponte che connette il mondo dei morti a quello dei vivi, e in realtà sono tante le culture anche distanti che vi hanno visto un collegamento tra cielo e terra, come i greci. Per i greci era Iris o Iside, la messaggera degli dei. Nell'antica religione indù, all'epoca l'arcobaleno era invece l'arco di Indra, dio dell'atmosfera e della pioggia. Quanto può durare un arcobaleno? Il più lungo è durato ben 8 ore e 58 minuti. Allora, sperando di vederne sempre qualcuno, io vi auguro una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, Eyo Fines,
1: che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: 98.5 106.1.

0: Fly spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.